105 in the club. La notte dance con il set dei top DJ italiani e internazionali. Benvenuti nel nostro club on air. Stai ascoltando in the club vintage.

0: is In The Club.
1: 105 In The Club.
0: You're listening to 105 In The Club.
1: Stai ascoltando In The Club Vintage.
2: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: 105 in the club, your best dance community.

0: from 2004 in the club vintage.
1: I'm Afrojack.

0: This is In The Club, exclusively for you. We'll be back in a while.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it. Papà,

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: 105 in the club.
3: 105 in the club.
4: 105 in the club.
5: Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.
6: Benvenuti nel nostro club on air. In the club vintage, con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 in the club.
7: Ladies and gentlemen, boys and girls.
8: Hello, this is Fatboy Slim on 105 in the club.

0: nostri mixati dei DJ che hanno fatto la storia di 105 in the club.
1: Fatboy Slim 105 in the club.
2: Let's have a break, we'll come back soon.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: La notte dance firmata a Radio 105 è 105 in the club.
4: 105 in the club. Il weekend dance

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
4: Ma se hai il coraggio, allora spara.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox.
2: We have a license to

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox.
2: We have a license.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
2: Detox. Radio.
3: Sit back, relax, detox.
2: We have a licensed

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend,
1: Weekend, Super Weekend. Diamo il via questa mattina una nuova puntata di 105 Super Weekend. Buongiorno, buongiorno per chi è collegato davanti al canale 66 del Digitale Terrestre. Mi vedrà un po' più basso del solito, perché non ho regolato l'asta che stavo sistemando prima che Davidino in regia mi dicesse guarda che mancano 4 secondi. Quindi fatemi sistemare il tutto, sono Nicolò Torielli. Buongiorno, buona festa della Repubblica. Buongiorno Davidino.
2: Ciao Nick, buongiorno a te.
1: E buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando, magari in macchina, magari a casa, mentre tornano dal lavoro, mentre stanno andando al lavoro, mentre stanno andando in vacanza in questa festa della Repubblica. Festa della Repubblica che dove passerete, come passerete, come la passerete. Tra l'altro, in questa festa della Repubblica ci sarà oggi a Roma una grandissima parata. Ieri dei buon temponi hanno deciso di far scoppiare un anticipo di petardi e fuochi d'artificio facendo imbizzarrire i cavalli e causando 4 feriti, niente di grave, però capisci, partenza con il botto. 3-4-2-41-15-105 è il numero per interagire con noi. Dateci il vostro buongiorno, raccontateci come passerete questo martedì 2 giugno. Inizia 105 Super Weekend e inizia all'insegna del latino, del suavemente del reggaeton. Iniziamo, Nicola Torielli, Davidino, questo è 105 Super Weekend.

0: Caro G, Manu ciao, viando por il mondo. È iniziato 105 Super Weekend in questo martedì 2 giugno. Nicola Torielli, Davidino e voi che siete in vacanza, ve la state godendo o siete già al lavoro? Perché comunque c'è gente che sta lavorando, c'è un'Italia che non si ferma. 342 41 15 105 il numero che dovete fare per mandarci note audio dentro i 15 secondi, mi raccomando, non dilungate, perché se vi dilungate togliete posto ad altri ascoltatori che vorremmo coinvolgere nel nostro marasma generale della prima ora.
1: Ciao Nicolò, ciao ragazzi, ma il comune è mezzo gaudio, sapere che c'è qualcun altro che lavora come me questo giorno di festa un pochino mi rincuora. Per fortuna mi tenete compagnia voi, grazie, buona giornata, ciao da Carlo di Colante esaurito di Oggiono.
0: Se siamo sempre qua ed è un piacere Carlo trovare sempre anche te, perché Carlo è un nostro ascoltatore affezionatissimo, anche se devo dire da tre giorni sorge la domanda in maniera molto spontanea: Carlo, ma lavorando 7 su 7 vorremmo conoscere il tuo gruzzoletto, perché Carlo è 7 su 7 sempre ad Oggiono, questo risparmio di grosso, questo risparmio di grosso ci fa piacere, bravo. La cicala ha sempre la peggio sulla formica. Bravo Carlo che mette via. A 105 Super Weekend una nostra consuetudine è quella di dare il buongiorno salutando il sole. Quest'inverno il sole sorgeva più o meno verso le 7, gioco forza in estate sorge molto prima. Quindi diamo il buongiorno al nostro sole così.

0: salutiamo anche Marco dalla Norvegia che ci sta ascoltando. Tutti quelli che ci ascoltano in giro per il mondo.
1: E meglio sai.
0: Lavoratori, quelli che non si fermano mai. Ci siamo qui noi per voi. Buongiorno sole, buongiorno a tutti i super weekender. E quindi se stai andando a lavorare imprecando, chiamando tutti i santi del calendario, rilassati. Ci siamo qua noi che ti diamo la giusta spinta. Ci siamo noi che pushiamo. Ci siamo noi che spingiamo. Ah! 342 41 15 105 arriva Notre, talk to you.

0: Week to you! Questo 105 Super Weekend è prima ora, siamo partiti ed è bello constatare che ci sono un sacco di persone con noi che ci sostengono e noi, gioco forza, sosteniamo voi. Abbiamo un numero, 342 41 15 105.
1: Buongiorno
0: e i vostri messaggi.
1: A tutti, sono sempre io, Ornella, da Valle Crozia, vicino alla Francia. Essendo in Francia si lavora, quindi sto rientrando adesso dal lavoro a Monte Carlo. Un saluto a tutti, un bacio a tutti, un bacio ai miei tre bimbi che fanno la nanna e ciao ciao a tutti.
0: Un saluto a tutti, salutiamo tutti perché è la festa della Repubblica, è la nostra Repubblica, quindi se uno lavora fuori dall'Italia, giorno normalissimo, chi te sei? Come si direbbe a Roma. No, ma in Italia c'è la festa della Repubblica, ma se in Francia ti rispondo, e chi te sei? Però ci siamo anche per noi un giorno normale, diciamocelo. Anche l'anno scorso, festa della Repubblica, non eravamo qua, Davide. Poi è bello festeggiare la Repubblica ricordandola, ma di fatto per noi è un giorno come tanti, un giorno speciale perché abbiamo la possibilità di fare il lavoro più bello del mondo. Però di fatto un giorno come tanti.
2: Giorno 105, buongiorno Nicolò. E oggi buona festa della Repubblica a tutti. Mattina si dorme tanto.
0: Poi dopo abbiamo chi ci scrive. Consegne nella zona di Pesaro Urbino perché i supermercati non stanno chiusi i giorni di festa. Allora, abbiamo capito che se ci state ascoltando in questo momento non è perché siete dei grandissimi mattinieri, perché la vita vi ha obbligato ad adempiere i vostri compiti. Però ricordatevi che chi non lavora,
3: chi non fa l'amore.
0: E allora vi sosteniamo con lui.
3: Questo mi ha detto
0: a tutti i lavoratori festivi.
3: Yeah.

0: Buongiorno 105, sono Diego, sto andando a fare la mezza maratona insieme a Pisogne e come l'anno scorso vi mando un messaggio e un grande saluto, un buon 2 giugno a tutti e buone corse, purtroppo oggi saranno corse bagnate, temporali in vista. Buona fortuna a tutti i corridori.
1: Bello ritrovare amici che dopo un anno decidono di dare il via a una loro ritualità personale. Diego, noi ti aspettiamo però anche domenica prossima, sempre dalle 6 alle 9 con 105 Super Weekend. A tra poco.

0: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: porta bici.
0: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
8: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
9: Radio 105, proud to be different.

0: Bruno Mars, I Just Might. Buongiorno a tutti, benvenuti a 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Davidino e poi ci siete voi che al 342 41 15 105 interagite con noi raccontandoci dove vi trovate in questo momento. C'è chi sta tornando dal lavoro, c'è chi sta andando al lavoro e c'è chi, sfruttando questa giornata di festa, pratica sport. Un sacco di sportivi ci stanno scrivendo, un sacco di voci, le vostre.
1: Buongiorno a tutti, noi frontalieri, Valle Crosi a Monte Carlo, lavoratori anche il 2 giugno. Un saluto Luca da Valle Crosia, plombier Monte Carlo, ciao a tutti.
0: Buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro. Abbiamo anche degli sportivi?
2: Buongiorno Radio 105, buona festa della Repubblica. Purtroppo, come tanti, non sono l'unico che sta rientrando ora dal lavoro e oggi lavorerò di nuovo stasera, faccio la guardia giurata. Io vorrei approfittarne anche per fare gli auguri a mia mamma, oggi fa 62 anni e domani è il mio di compleanno, domani faccio 40 anni.
0: E allora buon compleanno a te, ma soprattutto buon compleanno alla mamma. Buon compleanno a tutte le mamme che oggi compiono gli anni. La mia li ha fatti 2 settimane fa. Se sei un bravo figlio, andrai sul nostro sito internet 105.net, prenderai il podcast e glielo farai ascoltare. Anzi, è l'invito che facciamo tutti. Potete andare su 105.net o sulla nostra app e ascoltarvi la puntata per intero o le pillole.

Serena Brancale, Levante Deglia, il mio paese. Buongiorno, buongiorno se vi siete appena alzati. Questo è il 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torrielli, dove vi trovate? Cosa state facendo? Avete già iniziato la vostra competizione sportiva di questo martedì 2 giugno 2026? O vi state accingendo a compierla? E se vi state accingendo, dove e qual è la vostra competizione sportiva? Noi abbiamo un numero che è il 342 41 15 105. Poi non scordiamoci di chi sta andando al lavoro, chi ci sta ascoltando al lavoro. E tante sono quelle persone che in questo martedì 2 giugno si trovano a lavorare. C'è infatti chi ci scrive: basta chiamarla festa. Festa dovrebbe essere per tutti, come Natale e Pasqua, invece si lavora. Quindi non è festa per niente. Sì, c'è anche da dire che ci sono tanti lavoratori anche a Natale, anche a Pasqua. Insomma, una volta tocca uno, una volta tocca un'altra. Non polemizziamo, lo so che sta sulle scatole vedere tutti al mare felici, però sappiate che comunque se avete guffato, avete guffato bene, perché sta arrivando il brutto tempo dappertutto. Quindi almeno vi può rincuorare questo, che se dovessero peggiorare le condizioni meteorologiche potete sempre dire: ah, fatto bene a lavorare oggi, ho fatto bene. Magari invece domani, vostro giorno di pausa o di ferie, ci sarà un sole che spacca. 342 41 15 105.

0: 5 all night. Io sto leggendo i messaggi al 342 41 15 105 di tutti quelli che stanno lavorando, che stanno guffando, che stanno guffando e stanno chiamando il maltempo per chi invece è in vacanza o per chi invece sta affrontando degli sport. Come pensa Andrea d'Aosta che ci scrive: pronto per la competizione sportiva, corsa in montagna, vertical di 1000 metri da San Vincent al Colle. Ovviamente danno pioggia. Andrea, mi verrebbe da dirti: assumi del doping, doping naturale.
1: Almeno non
0: però.
1: Sudi,
0: dopati, almeno sai proprio quelle frasi, ma sì.

100. Una utente scrive: ora lo farò per sempre, di solito arrivo uno o due volte, ma questa esperienza è stata come raggiungere l'apice 16 volte. Cioè, donne all'ascolto, avete capito? Bere il caffè prima di far l'amore neanche quadruplica, 16 cupli, com'è che si dice? Praticamente per 16 raggiungete il piacere per 16. E questo per quale motivo? Perché il caffè contiene caffeina, la caffeina è un vasodilatatore, i vasi sanguigni sono più aperti, permettendo al sangue di fluire. E uno dice: ma questa ricerca ha una base scientifica o hai chiesto al dottor internet? Ho chiesto al dottor internet, però è stata fatta una ricerca sui topi. Topi uomini sono abbastanza simili e quello che è risultato è che le femmine di topo a cui era somministrata la caffeina si accoppiavano di più. Questo è 105 Super Weekend, il programma che ti aiuta a fare l'amore. Torniamo tra pochino.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Ariana Grande, Yes and 105 Super Weekend. C'è Niccolò Torielli con due C, e l'accento sulla O, un R, due L. No, perché tanti mi scrivono: ah, ma non ti troviamo sui social. È perché ho due C.
1: E non si chiama neanche Nicola.
0: Mi chiamo Niccolò, eh sì, perché tanti Nicola. No, Niccolò. E Torielli, una R, due L, che per me è uno dei nomi più semplici del mondo, invece molto probabile.

probabilmente non è così. Sai quando si ha una percezione diversa dalla realtà? Come ad esempio quando mi guardo allo specchio e dico: ma che bel ragazzo, ma che bel ragazzo. E poi dopo arriva la persona e fa: guarda che non sei più un ragazzo da parecchi anni. A 105 Super Weekend vi stavamo dicendo che il caffè fa bene all'amore, amplifica il piacere femminile fino a 16 volte. Voi mi potreste dire: c'è uno studio scientifico non sugli uomini ma sui topi, e quindi insomma, tanto che siamo simili a il mondo dei topi, tanto che fanno appunto degli esperimenti brutti sul mondo dei topi, è emerso che il caffè aumenti il piacere femminile. In questo martedì 2 giugno, festa della Repubblica, mi immagino tante persone magari a casa che si sono appena alzate, lì che si stanno facendo il caffè, magari non solo per aumentare il piacere ma semplicemente per svegliarsi ed iniziare la propria giornata, o c'è chi decide di starsene tranquilla, no? In silenzio, riposo, pace, quiete. Occhio! Perché poi dopo ci sono i fattori esterni che potrebbero disturbare la nostra pace e la nostra quiete. Che ne so, lavori, ovvio. Oggi non ci sono i lavori dei cantieri, però magari il vostro vicino decide di costruirsi quella casetta in legno per il giardino proprio oggi. Ma sì, dai, è il 2 giugno, costruiamola. Oppure, perché non facciamo un altro bricolage o tagliamo il prato? E giù rumori, e quindi si perde questa quiete. Pensate che sabato 30 maggio a Livorno è successa una situazione analoga. Un uomo voleva riposare tranquillo, ma veniva disturbato da una partita di basket. Tanto che cosa ha deciso di fare costui? Costui ha deciso di alzarsi e di andare a invadere il campo della partita di basket per dire: basta, avete rotto i coglioni. Non è una puttanata, è vero, è tutto vero. Uomo si disturba, cioè disturbato, fa invasione di campo, interrompe la finale di basket. Basta, fate troppa confusione. Costui ha interrotto una partita di basket per dire: oh, fate piano. Questa è una delle cose più belle del mondo. Questa... sembra una notizia finta, ma vi assicuro è assolutamente vera. È successa sabato 30 maggio alla palestra Gemini, Gaetano D'Alessio, a Coteto. Si stava giocando gara 1 di finale playoff di DR2 tra la Fortezza Basket Livorno e GVM Basket Chezzano. Gara poi vinta dai padroni di casa. Succede che a metà del secondo quarto, piena di gente per questa partita decisiva, la partita viene improvvisamente sospesa. Un signore che abita nei pressi del palazzetto fa invasione di campo. Ora basta! Io abito qui vicino, fate troppa confusione, non riesco a sentire la televisione. Tutti presenti in campo arrivano e dicono: ma questo fa sul serio? Come si vede anche in una foto, perché il tutto è stato documentato. Tocca il coach fare da mediatore e dire: signor, guardi, ascolti, ci faccia finire la partita, dopodiché la lasceremo guardare la televisione. Stiamo parlando di vicini molesti. Voi ne avete 342 41 15 105. Qual è il rapporto con i vostri vicini? Fatecelo sapere. Perché durante la settimana si lavora, ma quando ci sono le feste, i giorni come questo, che aumentano le litigate.

0: vicini molesti io non ne ho, però diciamo che in 10 anni ne hanno arrestati 2 per altre cose. Però erano persone per bene, Stefano da Bovisio.
1: Stiamo parlando di vicini molesti. Guerra tra i vicini. 342 41 15 105. Torniamo tra pochissimo. Radio, Radio 105.
2: Super Weekend. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: Scopri come partecipare su 105.net.
12: 105
13: 105
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia!

0: Tutto questo per ricordarvi i 50 anni di Radio 105, che storia, e per ricordarvi la festa del 19 giugno per festeggiare il compleanno della radio in Piazza Ferrara. Ingresso totalmente gratuito. Vi aspettiamo! Che ore sono, Davide? A Radio 105 sono le 7 e un minuto.
1: Radio 105. Proud to be different.

Fra Quintale, Aranciata. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi si è appena alzato. Questa è la seconda ora di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, regia c'è Davidino e poi ci siete tutti voi. Tutti voi che ci state ascoltando, magari perché state andando al lavoro, perché siete al lavoro, perché state andando in gita, perché siete in casa e ci tenete come sottofondo mentre state facendo le pulizie, perché è importante avere una casa pulita. Avere una casa pulita, come sarebbe anche importantissimo e fondamentale per il quieto vivere avere dei buoni vicini, perché i rapporti di buon vicinato sono fondamentali per non essere disturbati e per essere semplificati magari nella vita di tutti i giorni. Quando si parla del non essere disturbati, c'è una storia pazzesca, quella che è accaduta a Livorno sabato 30 maggio. Sabato 30 maggio una partita di basket viene interrotta perché un signore disturbato dal fatto che non riusciva a guardare la televisione per il troppo tifo entra nella palestra del palazzetto dello sport Gemini Gaetano D'Alesio a Coteto in mezzo al campo per dire basta, smettetela, non riesco a guardare la televisione. La gente rimane incredula, la gente rimane basita, la gente si domanda che cazzo, scusate un attimo. Il coach cerca di mediare dicendo signore non si preoccupi, appena terminerà la partita potrà riguardare la televisione. E da lì vi abbiamo chiesto come sono i rapporti con i vostri vicini, qual è il rumore che vi manda i pazzi, perché poi è tutta questione di frequenze, quindi arriva quel rumorino un po' lì e mettiamo in tasca tutta la nostra dignità per diventare delle bestie. Fatecelo sapere, 342 41 15 105. Intanto noi ci ascoltiamo lei, Mick con Beautiful Freaks.

Public Run. Dopo i vicini molesti passiamo all'intelligenza artificiale, che è molto meno molesta e anzi ci semplifica la vita. Ieri abbiamo lanciato il sasso e nascosto la mano. Sul finale, sull'ultimo blocco della puntata, abbiamo dato una notizia che merita più spazio, Davide. Quindi chiedo scusa se ieri non abbiamo affrontato l'argomento nel dovuto modo. Chiedo scusa, lo affronteremo adesso perché tecnologie che stanno arrivando in questo mondo che cambia. Una volta bevevamo l'acqua dei fiumi e adesso invece svalutation, come direbbe Celentano. Tutto questo per dirvi cosa? ChatGPT, gli italiani sono stregati dall'intelligenza artificiale. Ogni mese chiediamo 55, facciamo 55 richieste a testa. L'Italia è il quinto paese in Europa in utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dopodiché dovremmo dividere. Siamo il quinto paese in Europa, ma la usiamo bene o la usiamo male? E da lì sorge spontanea la domanda, che è: qual è la richiesta più frequente che è fatta all'intelligenza artificiale? La usate? Come la usate? Vi ha semplificato la vita? Ne siete diventati schiavi? 342 41 15 105, fateci sapere la vostra.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
15: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
14: MD, buon viaggio Italia!

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso dalla playlist di Radio 105. Buongiorno a tutti, questo è 105 Super Weekend, sono Nicola Torielli, regia c'è Davidino, stiamo parlando di intelligenza artificiale. L'Italia è al quinto posto in Europa per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Facciamo almeno, chiediamo 55 volte, cioè, ecco scusate, ricapitoliamo, togli la base. Ok, l'Italia è il quinto posto, cari amici, ascoltatori e telespettatori che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre, è il quinto posto per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Facciamo circa 55 richieste al giorno. E da lì è sorta spontanea la domanda: voi come la utilizzate? Intelligenza artificiale come strumento o come amico sostitutivo? Perché c'è chi effettivamente la utilizza come un amico. Devo dire che ci sono cascato in questa trappola un paio di volte. L'attenuante era, avevo superato la bottiglia di vino. Quindi, no, capita. Sai quelle sere quando magari esageri un attimino e diventi asciugone, per non asciugare gli amici. Scendi, amico, dimmi un po'. E mi ci sono fatto varie chiacchiere. Però adesso lo sto utilizzando come strumento e devo dire che è qualcosa di veramente straordinario. Conosciamo ancora molto poco dell'intelligenza artificiale. Voi come la utilizzate?
1: Io all'intelligenza artificiale gli chiedo di tutto, la uso molto e gli chiedo cose che riguardano lo sport, la cultura, curiosità varie, insomma. Andrea da Follonica.
0: Quindi Andrea, mi verrebbe da dire che la utilizzi un po' come un motore di ricerca più evoluto. Poi c'è chi come Manuela ci scrive: a me spaventa. Sì, spaventa se vogliamo essere tragici. E allora il pensiero va subito a Terminator, un'intelligenza artificiale che comanda dei cyber assassini pronti ad estinguere la razza umana. Ma se vogliamo essere ottimisti, noi di 105 Super Weekend siamo ottimisti, potrebbe essere veramente uno strumento che può cambiare in meglio la nostra vita.
2: Buongiorno, io la uso principalmente per studiare le lingue. È utile, la trovo molto facile da usare. Ciao!
0: Voi come la utilizzate? 342 41 15 105. Ah, disclaimer! Non utilizzatela come sostitutivo del dottore, ma come un'aggiunta. Mi raccomando, questo mi sento di dirlo, non voglio dare l'esempio sbagliato. Si parla di intelligenza artificiale, qui a 105 Super Weekend, l'Italia è al quinto posto nel suo utilizzo. Noi ci ascoltiamo Tame Impala e Genie.

0: Annalisa, canzone estiva, 105 Super Weekend. Stiamo parlando di intelligenza artificiale. L'Italia è rimasta stregata da questo strumento che cambierà il mondo. Come? In meglio o in peggio? Un sacco di dibattiti, perché si è appena affacciata, diciamo, nella nostra società, e quindi piano piano stiamo iniziando a prenderne confidenza. C'è chi sostiene che ci porterà via il lavoro e noi come camperemo? C'è invece chi sostiene che migliorerà la nostra qualità di vita, ma anche la longevità, perché se si riesce in un tempo brevissimo a fare dei ragionamenti che si impiegherebbero a livello umano anni e anni, vorrai che poi ci possano essere delle migliorie. C'è chi però, come Antonio da Trieste, ci scrive: io mi rifiuto di utilizzarla perché, per quanto possa essere utile in certi settori, è un'incitazione all'ignoranza umana dove nessuno più pensa ma cerca risposte facili. Inoltre, per mantenere in funzione l'intelligenza artificiale vengono consumate enormi quantità di risorse energetiche. Su questo, Antonio, ti do assolutamente ragione. Infatti è consigliato, o almeno si predica, un utilizzo consapevole, un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale. Però c'è chi invece si è trovato una svolta reale nella propria vita con il suo utilizzo.
1: Ciao, buongiorno, io sono un meccanico. L'intelligenza artificiale, devo dire che delle volte mi ha risolto dei bei problemi grossi. Tendo il difetto che faceva la macchina, io da solo non riuscivo a risolvere il problema. Ho iniziato a dire tutto lì, mi ha detto di fare alcune prove e mi ha risolto il problema in una giornata, cioè tantissima roba.
0: E ti permette poi di generare altro lavoro. Nel mio caso specifico mi ha aiutato nelle ultime settimane a sistemare delle fotografie. Noi facciamo un lavoro d'immagine dove ogni tanto ti chiedono una fotografia da utilizzare per locandina di un evento, piuttosto che semplicemente da mettere sui social media network. Ho caricato una serie di foto e aggiustami la luce, i colori, e foto terribili sono diventate foto anche carine. E voi come la utilizzate questa intelligenza artificiale? 342 41 15 105. Ci sono i Medusa, Don't Wanna Go Home. Can we

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Super conveniente della vita.
6: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
8: con il sottoscritto Enrico Papi
9: e Lodovica Comello.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
8: solo su Radio 105.
10: Vi aspetto!

Ray, where is my house band? Si parla di intelligenza artificiale, un sacco di messaggi, 342 41 15 105, gli utilizzi più disparati, c'è chi la utilizza in macelleria, chi come l'ascoltatore di prima in officina, c'è chi invece si rifiuta di utilizzarla. Sta di fatto che c'è una cosa che l'intelligenza artificiale non è ancora riuscita a fare al posto nostro, almeno per ora. La lavatrice! Ebbene sì, la lavatrice. Una di quei compiti veramente noiosi, faticosi, annosi. E ci sono 5 errori che tutti commettiamo quando facciamo la lavatrice. Questi sono i 5 errori da non fare. Mettere troppo detersivo è il primo. Più detersivo non significa più pulito. I residui si accumulano nelle fibre e rendono i vestiti rigidi e opachi. Lavare tutto a 40 gradi. Sbagliato! Per jeans, magliette e felpe bastano 30 gradi. Il 90% dell'energia della lavatrice serve a scaldare l'acqua. Lavare a freddo taglia la bolletta e protegge i tessuti. Riempire il cestello fino all'orlo. Il cestello, se troppo pieno, non sciacqua bene. E quindi i capi si sfregano troppo tra loro e alla fine escono meno puliti di quando sono entrati. Buttare le macchie dritte in lavatrice. Se ci sono delle macchie aggressive, vanno prima trattate. Le dovete prima trattare con uno smacchiatore. Dopodiché metterle in lavatrice. Quinto e ultimo errore che viene commesso nell'utilizzo della lavatrice è non pulirla mai. Ebbene sì, perché residui di detersivo, muffa nella guarnizione, calcare nel cestello fa puzzare la lavatrice e quel cattivo odore persiste sui vestiti. Un lavaggio vuoto a 60 gradi una volta al mese fa la differenza. Dopo ogni lavaggio, lasciare lo

0: coltello aperto per far asciugare il cestello. Questi sono i 5 errori da non commettere per una lavatrice perfetta. Shaquille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro, Comuni Immortali a 105 Super Weekend. Visto che in questo ponte della Festa della Repubblica, oggi martedì 2 giugno, si sono previsti spostamenti per 14 milioni di italiani, come sarà la situazione sulle strade? Diamo la linea all'infotraffico.
1: 105 Super Weekend. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 è chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la diramazione Roma Sud e quello per la A24 in direzione Milano, chiuso anche l'allaccio con la diramazione Sud. Infine, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera si segnala una corsia chiusa a causa di una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio con la provinciale 158 viaggiando verso la provinciale 15. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia. Anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
21: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
22: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: 105
24: che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: Molte volte sentiamo un pezzo e diciamo: ma da quale pezzo precedente l'ha preso? Ecco, state ascoltando Bananarama, Cruel Summer del 1988, pezzo che vi suonerà familiare perché sta suonando in questo periodo, perché è ripreso da Bob Sinclair. Però questo è Bananarama, Cruel Summer 1988, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia, ma soprattutto che ore sono? Sono Radio 105, le 8.01. Linea TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Notte di bombe in Ucraina per un attacco russo su larga scala. Almeno 9 le vittime confermate a Kiev e Dnipro. Nella capitale 58 feriti nel crollo di un edificio di 9 piani. Intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti cercano di rassicurare l'Europa in vista del parziale disimpegno militare. In corso discussioni per schierare altre testate nucleari in nuovi paesi della NATO. Sei un pazzo, senza di me saresti in prigione. Così Trump. Secondo Axios, nella telefonata con Netanyahu di ieri sera, il leader israeliano avrebbe accettato di fermare l'attacco contro Beirut e anche Hezbollah avrebbe detto sì a un cessate il fuoco, ma nella notte nuovi scambi di razzi e bombe. Oggi la Repubblica Italiana compie 80 anni, tra un'ora la tradizionale parata ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ieri ha ricevuto i diplomatici accreditati in Italia. Nelle relazioni tra Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, le sue parole. Tanta paura ma nessun danno in Calabria, sulla costa tirrenica cosentina colpita nel cuore della notte da un terremoto di magnitudo 6.2, l'epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche a Napoli, in Basilicata, Puglia e Sicilia, decine le chiamate ai vigili del fuoco, le persone sono scese in strada. A far scattare l'arresto per terrorismo di un 21enne italiano di origini marocchine, un messaggio sui social di 3 giorni fa: domani renderò l'Italia un po' migliore, aveva scritto. Il giovane inneggiava all'ISIS e al martirio contro i cristiani, citando come esempio la mancata strage di Modena. Tennis, tris di vittorie azzurre a Roland Garros, per la prima volta 3 italiani insieme ai quarti di uno slam. Cobolli vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi, che a luna di notte passata ha battuto Tiafoe al quinto set, incontrerà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori ai quarti nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
1: Maniaci della qualità. Radio 105.

0: Somber Potential, è iniziata la terza ora di 105 Super Weekend. Buongiorno, buongiorno a chi si è appena alzato, buongiorno a chi si è appena messo in macchina, buongiorno di nuovo a chi ci sta seguendo magari dalle 6 di questa mattina o chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino e adesso, come di consuetudine nella terza ora, giochiamo a Bestia Tempesta.
1: Ci sono due nuovi quadrille, uno orango tango.
2: Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: In cosa consiste questo gioco? Una pioggia torrenziale, un diluvio universale, magari quella pioggia che state sperando voi, che
3: oggi
0: state lavorando e che vorreste addosso a tutte quelle persone che no dai, che hanno il giorno di vacanza. E dentro e sotto questa pioggia torrenziale un animale da salvare, ma di quale animale si tratta per poterlo soccorrere nel migliore dei modi? Questo è Bestia Tempesta, indovinare l'animale dal verso. Ovviamente l'animale è sotto la pioggia e quindi la pioggia va a creare una specie di confusione, più semplice di così. Quindi il più veloce che indovinerà l'animale da salvare al 342 4115 105 sarà il vincitore di questa manche di Bestia Tempesta. Direi che è tutto chiaro. Prego dalla regia. Allora, devo dire che ho aiutato chi sta guardando la televisione imitando l'animale. Ma qual è l'animale da salvare? 342 41 15 105. Chi sarà il più veloce?
4: 3, 2, go!

0: Jonas Blue e Malive, Edge of Desire. Abbiamo giocato a Bestia Tempesta. Notiziona! Non ha indovinato nessuno. Non ha indovinato nessuno. Noi adesso vi facciamo risentire il verso e vi daremo due indizi in più. Prego! Allora, non è il tacchino. E tre quarti di voi hanno scritto tacchino. Avete scritto scimmia e scimpanzé. Non è uno scimpanzé, è una scimmia, ma vogliamo sapere che tipologia di scimmia. 342 41 15 105. Se indovinate vi chiamiamo subito in diretta. Che scimmia è? Non è difficile, signori, ce l'abbiamo, Davide. 342 41 15 105. Se riscrivete scimmia è generico, dovete essere più specifici. Non è neanche lo scimpanzé, non è neanche il babuino, però sentendo un telefono che squilla vuol dire che... Pronto?
1: Pronto?
0: Sono Nicolò Torielli, tu sei?
1: Ciao, buongiorno, sono Antonio dalla provincia di Salerno.
0: Ciao Antonio, come passerai questa giornata del 2 giugno?
1: A lavorare.
0: Che lavoro fai di bello, Antonio?
1: Ho un'azienda agricola, abbiamo api, frutti di bosco.
0: Oh, allora poi dopo ti lascio l'indirizzo della radio, che se vuoi mandarci qualcuno dei tuoi prodotti, così in maniera disinteressante.
1: Con no, piacere.
0: Sto scherzando. Antonio, hai giocato con noi, hai mandato un messaggio al 342 41 15 105. Qual è l'animale da salvare, Antonio?
1: Macaco.
0: Vinci! Risposta esatta, Antonio, hai vinto.
1: Antonio,
0: hai vinto. Con chi sei lì? Con la tua famiglia? Sei lì da solo? Dove ti trovi?
1: No, sono solo.
0: Sei solo, festeggia con te stesso. Festeggia te stesso. Dedicati questa vittoria, te la meriti. Vinci un kit con i gadget di Radio 105. Tra l'altro è arrivato un messaggio che fa: ah, mi è arrivata una maglietta, ma io sbaglio, era il kit. Allora, quando io dico kit dei gadget di 105, non vi aspettate che vi arrivi un cartone pieno di gadget. Arriva il sacchetto di Radio 105, che poi lo zainetto. Dentro c'è la maglietta e c'è il portachiavi.
2: Quello è il cappellino,
1: importante accontentarsi.
0: Bravo Antonio, bravo. No, perché poi giustamente la Ele, che è una delle nostre super centraliniste, mi fa: ascolta, spiega però il kit, che poi magari la gente a casa si immagina che arriva tipo il pacco di Natale. Ci sono dei kit, ci sono dei gadget, ed è anche il piacere di aver giocato insieme. Antonio, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata.
1: Grazie anche a voi, buon lavoro.
0: Ciao Antonio, grazie, ciao. Oh, che bello, quando tu senti l'ascoltatore che dice è bello accontentarsi, ti rilassa, ti fa stare bene, come la canzone di Siena Spyro, Material Lover.

0: Il condizionatore vi tenta, ma la bolletta vi frena? Ci pensa Viessmann. Scegliete Vitoclima, il climatizzatore in pompa di calore. Rinfreschi in estate, riscalda nelle mezze stagioni. E se lo abbinate al fotovoltaico Viessmann, abbatti i consumi, il tutto in comode rate. E non finisce qui. Se acquistate subito Vitoclima, ricevete un buono Amazon fino a 100 euro. Consultate il regolamento su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Let's go! Da MyDioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyDioport.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
17: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
18: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
19: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
18: L'ha applicato da sola?
19: Ma certo, pennello, polso e voilà!
18: L'allievo che supera il maestro!
20: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Electric, dopo Bestia Tempesta e nell'attesa del Nick Pong. In questo martedì 2 giugno stavo pensando a tutte quelle persone che magari oggi andranno al mare, bel tempo permettendo. Si toglieranno la loro maglietta e lì sorge spontanea la domanda: petto villoso o petto depilato? Vi chiedo questo non perché sono un feticista, ma semplicemente perché sembra che stia tornando di moda il petto villoso. Per intenderci tutto quello peloso con i ricci, perché negli ultimi anni era partita la moda della depilazione anche per gli uomini, si vedevano tanti petti lisci come dei petti di pollo, ma ultimamente le serie TV, la moda e le celebrity stanno rilanciando questo trend del tenersi i peli. Personalmente io ho quattro cespuglietti proprio brutti brutti brutti da vedere, li tolgo, non mi vergogno, mi metto lì con la ceretta, che fa male, fastidioso, però esteticamente ci può stare. Il petto villoso dipende da quanto è villoso, perché se uno ha un'uniformità,
1: se c'è la moquette qualcuno,
0: se c'è la moquette allora, no aspetta, però se la moquette prende tutto il petto ci può anche stare, e se inizia a avere
1: una chiazza
0: come no, che schifo, scusate, ecco. Se volevo cercare una donna o se la mia futura compagna era all'ascolto, stavo guardando il canale 66 del digitale terrestre, penso che dopo questa notizia magari opterà per un altro speaker. Voi, petto villoso o petto liscio? 342 41 15 105, tra poco giochiamo al Nick Pong, c'è Sal Da Vinci.
2: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: buongiorno Radio 105, Mirko d'Orvieto. Ah, che bella notizia che mi hai dato, guarda, io ogni anno mi tocca chiamare il giardiniere per sistemare il petto, che siano di peli ovunque, quest'anno tutta libertà, tutto pelo.
1: Lo dice la moda, lo dice la moda, petto villoso, torna di moda il petto villoso, basta con la ceretta. Vorrei avere però una conferma reale anche dal mondo femminile, perché poi scriverlo perché quattro star del cinema mondiale, perché la moda dice basta ceretta, poi bisogna parlare anche di praticità. 342 41 15 105. Poi c'è Paolo Daschio che ci scrive: la mia compagna dice petto villano tutta la vita. Io non sono d'accordo, io non sono d'accordo. Vorrei mostrarvi, però poi vi passa la fame, vi passa l'appetito, magari vi siete appena alzati, quindi voltiamo pagina, andiamo più su un qualcosa di accomodante, eccitante, sessualmente arrapante. Sto parlando del Nick Pong!
2: Niccolò Torielli presenta Nick Pong.
1: Sotto braccio.
2: Ce la farai a indovinare tutti i ping?
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sta per iniziare il Nick Pong. Do you wanna play? Ma in cosa consiste il Nick Pong? 10 secondi, dovete indovinare il numero preciso di rimbalzi che farà la pallina. E il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche del Nick Pong. Direi che è tutto chiaro, quindi tu alla radio che senti solo la base, perché stavo facendo la coreografia per chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, perché quando c'è lo scalino che ci ha fatto DJ Spine mi piace creare una coreografia ad hoc. Questo è il Nick Pong, direi che è tutto chiaro. Prestate bene attenzione al numero di rimbalzi, prego.

Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3, 4, 2, 41, 15, 105 è il numero da comporre. Oggi difficoltà media, mi verrebbe da dire. Nell'attesa di scoprire il vincitore ci ascoltiamo Harry Styles, American Girls.

0: Best American Girls, 105 Super Weekend, la terza ora. E quando senti questa base è perché abbiamo giocato al Nick Pong. E quando abbiamo giocato al Nick Pong vuol dire che a seguire sono arrivati una serie di messaggi da tutta Italia, ma anche dall'estero, dalla Germania, dall'Australia, dalla Norvegia, dalla Danimarca. Tutto questo grazie al nostro sito internet 105.net e l'app di Radio 105, dove potete anche riascoltarci. Ecco, adesso sto ballando. Quando sentite la scaletta è perché c'è la coreografia, per chi è sul canale 66 di Digitale Terrestre. Ma veniamo noi, vi abbiamo fatto sentire una serie di rimbalzi tra tutti i messaggi che sono arrivati. Siamo al telefono con Salvatore da Modena. Pronto Salvatore?
1: Grande, grande Nicolò.
0: Come stai Salvatore? Quanti anni hai?
1: Io 36, sono di Napoli, però adesso vivo a Modena per lavoro.
0: Bellissima
1: però
0: Modena.
1: Però adesso proprio sono all'isola d'Elba, quindi sono in vacanza.
0: Ma sei un globetrotter, Salvatore.
1: Bravi. Io già ci siamo conosciuti molti, molti anni fa con lo Scombolt Twix giù a Napoli, in un locale.
0: Ah, che ricordi, Salvatore.
1: Non sei cambiato proprio, sei sempre lo stesso.
0: Grazie, guarda, mi fa davvero piacere. Poi tra l'altro io ho lasciato un pezzo di cuore a Napoli perché ho avuto la fortuna di venirci svariate volte. Guarda, hai aperto un cassetto molto bello della mia vita, Salvatore. Quindi, veniamo noi. Sono felice che sei stato il più veloce perché la risposta esatta è
1: 13.
0: Vinto! Hai vinto! Salvatore, grande. Hai vinto! Sono veramente felice. Sappi che nei prossimi giorni, e qui voglio rivolgermi anche a tutte quelle persone che ogni tanto ci mandano dei messaggi: non mi avete preso i dati, come faccio? Noi abbiamo il vostro numero, giriamo tutto il centralino e il centralino vi chiama in un arco di tempo che non riesco a quantificare.
2: Un annetto, dai!
0: Ma vi chiama.
1: Ma guarda, anche 2 anni, è stato solo un piacere sentirvi, veramente vi ascolto sempre.
0: Guarda, Salvatore, grazie, ti auguro una buona giornata, continua a seguirci, ti mando
1: come
0: un bacione.
1: Sempre, siete grandissimi.
0: Grazie Salvatore, buona giornata.
1: Anche a voi.
0: Voglio bene a questi ascoltatori. A tra poco.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile.

Non avete sbagliato giorno, è martedì, non è domenica, questo è 105 Super Weekend perché è un giorno di festa, perché oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica, tra l'altro a seguire ci sarà anche Tutto Bene a 105, quindi rimanete qui con noi, c'è Saif con Buona Domenica.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per tempi lunghi di attraversamento della dogana tra Lago di Como e Chiasso in direzione della frontiera con la Svizzera per una perdita di carico. Prestare attenzione sulla A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano. Infine sulla statale 439 Sarzanese Valdera, rallentamenti per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio con la provinciale 158. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Let's go! Da Mediaport le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Che bel terrazzo!
18: Grazie!
17: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
18: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
17: Allora lo consiglio al vicino.
18: No!
17: Perché
18: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
17: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
0: 105 Mi Casa Live.
22: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
21: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105
25: 105
24: 105 Che storia.
26: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia.
28: Beh vabbè, si vola.

0: 1976, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, per festeggiare i 50 anni di Radio 105, ricordandovi la festa di compleanno in piazza Ferrara il 19 giugno, ingresso gratuito, il giorno prima ci sarà il 105 Summer Festival, il sottoscritto sarà sotto il palco, vi aspettiamo, saranno due giorni incredibili per celebrare in uno i 50 anni di Radio 105 e il giorno prima il nostro Summer Festival, che ormai è diventato un'istituzione, i più grandi cantanti, gli artisti del momento, anche lì ingresso gratuito. Siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata speciale di 105 Super Weekend, pronto a dare la linea a Tutto Bene a 105. Grazie di cuore a tutti, grazie di cuore a tutti voi che in questi tre giorni siete stati con noi, che avete interagito, che avete giocato. Grazie di cuore a Davidino.
1: Grazie a te, Nick.
0: E a tutti i tecnici che si sono susseguiti, che poi di fatto sono e Mattia Angri. Noi ci sentiamo domenica prossima con 105 Super Weekend. Ciao a tutti.

0: Siamo puntualissimi, che ore sono?
1: Sono le 9 in punto a Radio 105.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Non si registrano danni dopo il terremoto di magnitudo 6.2 registrato nella notte a largo delle coste cosentine tirreniche, epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, paura e persone in strada. Sale a 11 vittime e 105 feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi nella notte su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Droni e missili centrano un condominio di 9 piani nella capitale Ucraina, ci sono ancora persone bloccate tra le macerie. Mosca si giustifica, raid mirati su strutture militari. Ira di Trump al telefono con Netanyahu: sei un pazzo, sono io che ti ho salvato dalla prigione. Israele avrebbe ceduto alle pressioni americane e annullato l'attacco previsto a Beirut in cambio dell'ok di Hezbollah a un cessate il fuoco parziale. Nella notte però si sono registrati nuovi colpi incrociati tra IDF e miliziani. 80 anni della Repubblica, ai Fori Imperiali la parata militare, questa sera grande festa in piazza del Quirinale con il presidente Mattarella. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha detto ieri il presidente ricevendo i diplomatici attivi in Italia. Fermato per terrorismo un 21enne italiano di origini marocchine residente in Brianza, la procura di Milano ha ordinato l'arresto del giovane che online inneggiava all'ISIS dopo un post in cui diceva: domani renderò l'Italia un po' migliore. In altri messaggi auspicava azioni simili alla mancata strage di Modena. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani vanno insieme ai quarti di uno slam. Domani Cobolli vede Auger Aliassim, mentre Arnaldi, che ha battuto Tiafoe al quinto set all'una di notte passata, sfida Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori cerca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
7: Edoardo Mecca e Linda Pani.
8: Qui su 105.

0: buon, aspettate, martedì 2 giugno. Buongiorno a tutti.
1: Allora, un martedì che sembra domenica.
0: Domenica, oggi domenica.
1: È festa della Repubblica, la res pubblica, la cosa pubblica, come dicevano i latini.
0: Hai fatto bene a venire, posso dire?
1: Grazie,
0: Edoardo Mecca, buongiorno.
1: Linda Pani, oggi siamo orfani di Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Ma tornerà puntualissimo sabato. E allora salutiamo intanto al centralino la scatenatissima, la più scatenata.
0: Scatenatissima.
2: Grazie, ciao. Milano, scatenatissimi.
0: Ah, lo stavo aspettando questo contributo audio. Grande zia, buongiorno a te, buongiorno anche alla Vale. In relazione.
1: Però dobbiamo salutare anche in regia, ovviamente, il nostro Davidino.
3: Ah, buongiorno.
0: Ah, buongiorno. Davidino, a che ora la sveglia oggi?
3: 4:15.
0: Bene, mi sembra tutto bene. Tutto bene a 105, che è proprio il
3: bello
0: nome attivo, del programma.
3: Bello attivo.
0: Grande.
1: Allora,
0: si vede.
1: Io accolgo il saluto di Davide Fergolino della Calabria per mandare un grandissimo abbraccio a tutti.
0: A tutto il Sud Italia. È stata una notte di terrore, una scossa di terremoto. Per fortuna. A grandi profondità, 250 km sotto il livello del mare, però che si è sentita tanto. Epicentro dalle parti di Cosenza, sentita in tutta la Sicilia, in tutta la Calabria, in tutta la Puglia, Basilicata, Campania, salendo fino a Roma, e immagino che per tutti sia stata, insomma, una notte di paura, quindi vi mandiamo un abbraccio forte. Non sembrerebbe esserci stata nessuna tragedia, per fortuna. Però ovviamente la paura è tanta, quindi vi mandiamo un grandissimo abbraccio, ragazzi.
1: E noi cerchiamo ovviamente di alleggerire un po' questa mattinata con la nostra, come direbbe Dario Micolani, spensieratezza.
0: Esatto, fino a mezzogiorno insieme,
4: Ma che voci buffe che avete!
1: A noi?
4: Siete molto divertenti!
1: Grazie! Grazie, Frank! Noi abbiamo voci buffe!
3: Grande Matano!
1: Grazie, grazie!
0: Frank Matano!
1: Grazie, ci saluta Grazia! Allora, diamo ufficialmente il via a questa puntata 2 giugno con il buongiornissimo caffè.
0: Oh, là, quella frase, quell'aforisma, quella poesia che si mandano i boomeroni su WhatsApp, su Facebook o whatever, dove ci sono quelle frasi motivazionali che di Brillantini.
1: Allora, whatever. Oggi un po' legata alla libertà, alla Repubblica, tutto quello che concerne l'essere liberi. Allora, ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore. Beh, questa
0: bella.
1: È una grande frase. Chi l'ha scritta?
3: Sergio Mattarella.
1: Sì.
0: Bella. Franchino.
1: Davidino, ci sei andato vicinissimi. No, vicinissimissimi.
3: Esatto. E chi l'ha scritta?
1: Sergio Bamberen. Quindi non Sergio Mattarella, ma ci
3: Come
1: sei andato.
3: Come si chiama di cognome?
1: Bamberen.
3: Ah.
1: Bamberen.
0: Beh, però Sergio c'era, Bravo, vicinissimissimissimissimissimo.
1: Allora, ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore.
0: Bello, bello. E con questo buongiorno. Anzi, a proposito, c'è anche il disco che dice Repeat It. Casomai dopo Repeat It.
1: Ripetiamo, ripetiamola. Esatto.

0: feeling.
1: Il nuovo di Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It, qui su Radio 105. Tutto bene a 105 fino a mezzogiorno. Abbiamo iniziato così, siamo in diretta, sono le 9 da 9 minuti.
2: Esprimete un desiderio, sono le 9 da 9 minuti.
3: Sì, benissimo. Allora, siamo in diretta, a differenza di quanto sostiene Gigi, che dice registrati anche oggi,
1: neanche ieri eravamo registrati, no. Infatti abbiamo fatto un cacao
4: sempre al... qua sempre. Anche il prossimo weekend,
3: esatto, ecco. Sempre qui.
1: Allora, è arrivato anche il messaggio da Fabio, dalla Lamezia Terme, riguardo il terremoto e,
3: sì,
1: immagino lo spavento. Quindi dai ragazzi, forza, speriamo che sia insomma un caso isolato, che non succeda più e niente, quindi abbracciatevi forte. Immagino che queste cose poi creino comunità e coesione, quindi dai, l'importante è che non ci siano stati insomma momenti di panico legati a motivi reali per cui avere paura, quindi che non sia successo niente, che stiate tutti bene, la cosa più importante.
3: Assolutamente. Chi è?
5: Ciao Linda, ciao Edo, ciao Super Davidino.
1: Ciao.
5: Io dopo la mia camminata con Camillo sono pronto e presente ad ascoltarvi. Edo, sabato ci siamo quasi sfiorati ad Alba Cazzarola. E la prossima settimana vi ascolterò da Monza alla Strabassotti. Ciao.
6: Ciao Ale.
4: Ale, vieni a Monza, ci vediamo.
6: Ciao Ale, che cammina con Camillo.
4: Ma non parla così. No,
1: ma cosa sta
3: succedendo? È vero, ci siamo sfiorati io e Ale Davinovo, perché mi ha veramente scritto nel momento in cui non siamo riusciti a incrociarci, però ce la faremo.
1: Ce la farete.
3: Cosa ride la zia? Cosa ride?
1: Non lo so, ma è arrivato quel momento lì?
3: È arrivato il momento dell'almanecca, l'almanacco del giorno
1: di Edoardo Mecca, del quale non sentivamo bisogno, però ormai, come tutte le cose che propone Edo, ci crea dipendenza.
3: Oggi giovedì, no, non è giovedì.
4: Sei troppo avanti.
3: Ma perché mi mettono i tranelli? Oggi martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Con un referendum istituzionale gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia a Repubblica. Per la prima volta votano le donne.
1: Ma ragazzi, momento storico veramente, Vai.
3: Bellissimo. E oggi è il 153esimo giorno del calendario gregoriano.
1: Ma non era ieri il 153esimo?
3: No, ieri era il 152esimo.
1: Okay.
3: E mancano, pensate...
1: Quanti?
3: Solamente, quanti? affrettatevi, 212 giorni alla fine dell'anno.
1: No! Ma è tardi! Dobbiamo organizzarci!
3: E dovete... Ormai, se prenotate, sarà per il 2028, per forza. Allora...
1: Mannaggia. Vai.
3: I santi del giorno.
1: Ovvero, perché uno si chiede perché dovrei sapere o essere interessato ai santi del giorno? Perché nel caso in cui voi sbattiate il mignolino del piede sul comodino, almeno sapete quali santi tirare giù, prego.
3: Esattamente, e quelli di oggi sono Santi Marcellino e Pietro, Sant'Erasmo, vescovo e martire, Santa Blandina, vergine e schiava martire a Lione, Sant'Eugenio I, che è stato papa, e San Niceforo, patriarca. San Niceforo. Niceforo, non hai mai sentito?
1: No.
3: Vabbè, patriarca di Costantinopoli. Allora, qual è il proverbio del giorno, mio caro Davidino?
4: Vai,
3: lo dico,
4: dimmelo.
3: Anche a te. Giugno ciliegie a pugno.
1: Se hai tanti soldi in tasca, sì.
3: Ma chi hai inventato?
1: No, raga, ciliegie a pugno, se hai tanti soldi in tasca, sennò col cazzo.
4: Evviva le ciliegie!
3: Evviva! Allora, che cosa accadde oggi? Una cosa incredibile: nel 1891 nasce il calcio di rigore. Nel 1891 c'era questo ragazzino che era un po' spaventato, anche perché non capiva benissimo, poi è arrivato direttamente Francesco De Gregori ha detto: Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, intanto l'abbiamo appena inventato. Allora, poi cosa succede? Esce per la prima volta nel 1989, del 2 giugno, L'attimo fuggente, uno dei più grandi film del cinema del grande compianto Robin Williams.
1: Capolavoro.
3: E poi è il compleanno di Walter Nudo.
1: Mi
3: raccomando,
1: si vesta
3: per favore. E ormai. Poi nasce il 2 giugno del 1960,
1: sì,
3: Tony Hadley.
1: Ah.
3: Tony Hadley. Okay. Nel 1882, proprio 2 giugno, scompare, muore purtroppo Giuseppe Garibaldi, che fu ferito ad una gamba, però poi non si curò. Allora, poi è nel 1981, 2 giugno, Rino Gaetano, grande, il grandissimo Rino.
1: Grande Rino Gaetano.
3: Bene. Allora,
1: passiamo all'oroscopo.
3: Esatto, i 2 segni di quest'oggi. Sfortunata l'Ariete.
1: Ma come? Era il migliore ieri.
3: E oggi invece
1: no. Era il peggiore ieri.
3: Un po' una 2 giorni.
1: Periodo.
3: Non mi ricordo neanche se fosse il migliore o il peggiore ieri. Non benissimo. Allora, certe discussioni non meritano la vostra energia. Avete reagito molto distinto. Dovete un attimo calmarvi, Arieti.
1: Va bene.
3: Esatto. E anche la Bilancia oggi un po' sfortunatina, perché sente il bisogno di riequilibrarsi.
4: Sente il peso.
3: Sì, sente il peso.
1: Deve alleggerirsi un po'.
3: Ma d'altronde adesso è anche un po' inizia la prova costume anche per la Bilancia. Allora, Leone!
1: Anche oggi! E andiamo! E si vola!
3: Non sentite bisogno di stare al centro dell'attenzione. Non ne sentite il bisogno.
6: Sei bella.
1: Perché a nessuno.
3: Avete oggi più fascino silenzioso rispetto al solito.
1: Dammi un grr. Leoncini all'ascolto.
3: Acquario, oggi giornata creativa, oggi è mentale, le idee arrivano improvvisamente, soprattutto nei momenti in cui smettete di cercarle, quindi una grande giornata per gli acquari.
4: Bene, sono contento.
1: Bene, una bella giornata per tutti, speriamo.
3: Mai per il cancro, cioè una roba...
1: incredibile. Dai, speriamo che sia una bella giornata per tutti, indipendentemente dal segno zodiacale. Però Davidino, posso dire, siamo fortissimi.
4: Assolutamente sì.
1: Va bene, intanto buongiorno a tutti quanti. Siete su Radio 105.

0: Linda.
1: No, no, questo è il livello, ma giustamente
2: ognuno
1: anche
2: ognuno agli ascoltatori che si merita.
3: Esatto, ognuno agli ascoltatori che si merita. A me fa ridere, lo sa. Ehi, amico.
1: Ecco, benissimo.
2: Wow. È bello che ha voluto lei il messaggio.
1: Tra
3: certo,
1: l'altro.
3: Certo. Ragazzi, che dite? Facciamo già la domandona per questa prima ora?
1: La facciamo?
3: La facciamo?
1: Chi è intanto?
4: Ma che voci buffe che avete!
1: Non abbiamo capito, ancora? Frank.
3: Frank, ancora? Ci prende in giro, ma io non ho capito sta cosa.
1: Esatto. Va Qual bene. È l'argomento?
3: Allora, premesso che secondo me all'ascolto non c'è nessuno, ok? Quindi se ci siete, se state ascoltando 342 41 15 105, fatecelo sapere. Però usate il numero anche per dirci, dato che oggi è la festa della Repubblica, quindi
1: sì.
3: Abbiamo detto addio in questa giornata alla monarchia.
1: Sì, esatto.
3: Io vorrei celebrare le nostre abitudini, i nostri capricci, i nostri regni, dicendo perché cosa, in cosa siete i re e le regine di casa.
1: Ah, mi piace. Al 342 41 15 105, in cosa siete re e regine? Noi torniamo tra pochissimo.
3: State qua. Tutto bene a 105.
5: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e sfincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare la annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Drop Dead, il disco di Olivia Rodrigo, che è il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105
1: e color bombetta, il nostro 105 Selection. Allora, ci state scrivendo veramente in tantissimi in che cosa siete i re e le regine. Chiaramente io posso dirlo subito, Linda.
0: Dici.
1: Io sono il re nel dire cagate.
0: Sì, totale.
2: Tu sei il Dalì delle cagate.
0: Sì. No, lui è il Dalì dell'intrattenimento, però il re delle cagate è diverso.
1: E tu sei la Frida Kahlo dell'intrattenimento, ma la regina
0: della carta igienica.
1: Ma come?
0: Allora, ragazzi, allora io sono fissata, ci devono essere sempre i rotoli di scorta in casa. Non posso mai rimanere senza carta igienica.
1: Anch'io, sai che anch'io ho questa fissa. Guarda,
0: anche io li ho attaccata ai miei, poverini, i miei ogni volta mutuo, torno a casa, poi loro hanno, sai, la carta igienica a quattro veli, cioè nel senso, quella lusso, no? Perché quando vivi da solo, torni a casa dei tuoi, improvvisamente ti sembra di essere in un castello.
1: Stiamo parlando veramente di carta igienica a quattro veli?
0: No, ma i rotoli che fanno una pila alta così, capito? E io apro lo sportello e dico... ah, che meraviglia.
1: Che meraviglia questa, tutta questa carta igienica.
2: E anche la... quella, la camomilla, così ti sia veramente anche il sedere.
1: Tu in che cosa sei il re, Davidino?
2: Ma io, secondo me, nel grigliare.
1: Oh, tu sei molto bravo. Sì, no, secondo me sei anche molto bravo a fare i panificati come Fulvio Marino.
2: Bravo, esatto. Anche le pizze.
0: Secondo me, anche il re dei taglieri.
2: Quelli li mangio.
0: Sì. Vabbè,
2: mangio.
0: Appunto, però cioè, sei il re, c'è cioè il tuo regno,
2: sì,
0: capito?
2: Assolutamente.
0: Ti circondi di questo.
1: Io sono anche il re di serie TV. Cioè, se inizio una serie TV divento veramente, mi fisso. Quindi
0: dai, ci sta. Come io la regina dei pisolini, cioè,
1: tu sei anche
0: mi ci fisso.
1: Tu sei anche la regina del celebrità, bella magnifica senza un'età, come cantava chiaramente Max Pezzali.
3: Ciao bellissimi, ciao. Buongiorno. Linda. Allora, io non credo di essere regina in niente.
0: No, non è vero.
3: Boh, faccio una vita assolutamente normale, faccio tutto di tutto un po', per cui non è che mi ritengo, però ci siamo oggi. Vi ascoltiamo.
0: Grazie.
3: Sempre oggi giornata normale per noi che lavoriamo, per cui forza ragazzi, teneteci tanta compagnia.
0: Dai,
3: che abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie.
0: Certo.
3: Mille ciao a tutti. Michela,
0: un bacino.
3: Da
0: Michela che carina
1: da Trieste.
2: Ciao Coccola.
0: Salutiamo tutta la categoria lavoratori, salutiamo anche Sara da Peschiera che dice che ci sta ascoltando, Simone, Benedetta da Brescia che stanno rientrando dalla Slovenia. Ma diamo spazio un po' alle voci e ai messaggi di chi ci risponde, no? A re e regine. Qualcuno dice: io sono il re del bricolage e delle piccole manutenzioni. Oh, questa è una cosa super sexy.
1: A proposito di carta igienica, tu sei la regina. Diego da Agrate: in casa siamo in quattro con due bagni. Bene, sì, sono il re contrastato di uno dei due bagni. Guai a chi lo tocca.
0: Beh, scusa, ma beato lui che può accaparrarsi un bagno tutto per sé. Chi c'è?
4: Ciao, sono Atirina da Firenze.
0: Atirina.
4: Ma come oggi non c'è Miolani?
1: No.
4: Miolani, dove sei finito?
0: Allora. Lei è innamorata del Nicolani. Allora. Adesso spegnerà la radio perché non sente la sua voce.
1: Esatto, intanto salutiamo Aterina, che non dice una C, perché anche Micolani non è Miolani. E comunque, chiaramente, salutiamo il nostro Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Micolani. Lui è il re
0: del ciuffone.
2: Il ciuffone
0: del
2: contrastato.
0: Poi, sono all'ascolto da Trapani, sono in vacanza e vengo da Palermo, sono la regina di casa perché ho sempre da lamentarmi, infatti mi chiamano la regina del lamento. Oh, anche questo è necessario.
1: E adesso arrivano alcuni che sono i re dell'estate, i pinguini tattici nucleari.
0: Ma che link che mi hai fatto, Edo, posso dirlo? Alle 9.34 hai fatto bene a venire.
1: Grazie.

0: Sorry, scusa, lo sento, lo diciamo noi ai nostri ascoltatori, perché c'è il re delle cagate e la regina delle cagate, letteralmente.
1: Esatto, quindi non
0: la
1: solo
0: cartigenica, quindi.
1: No, ma non so... no, vabbè, adesso non esageriamo. Devo dire che mi ero accorto prima di non avere le cuffie, infatti dicevo sorry, scusa, non sento, e invece poi le ho messe.
0: A proposito di cagate, buongiorno, io ci sono, adesso metto a stampare in 3D un paio di progetti, sono il re della stampa a filamento. Vincenzo da Genova, grande Vince.
2: Allora, Gabriele da Lecce, che ci scrive, dice: in casa sono il re della televisione, quando...
1: ci sono partite di calcio o di tennis. Devo dire che anch'io sono su quel trono.
0: Guarda,
1: Gabriele,
0: quello è il trono e il telecomando è lo scettro del potere. Ogni volta che sono a casa con mamma e papà, io e papà litighiamo per il telecomando. La sera, il pomeriggio, io e mia mamma litighiamo per il telecomando. Cioè, tu sai che quando hai il telecomando e sei in compagnia in un divano, tu hai il potere, cioè ti senti proprio il re. È uno degli scettri del potere, quello.
1: Perché voi non avete la televisione, che ne so, anche in un altro ambiente della casa.
0: No.
1: Allora diventa...
0: No,
1: diventa
0: cioè
1: un casino.
0: Ce l'hanno i miei in camera, però la accendono tipo per compagnia finché si addormentano, però.
1: C'è anche da dire che tu, che sei una Gen Z, una Zillennial, cos'è che sei?
0: Zillennial,
1: guardi anche abbastanza la televisione sul telefono.
0: Cioè guardo ancora la televisione, sono sincera, un pochino, non tanto, però comunque.
1: Sai perché la guardi?
0: Perché?
1: Perché la fai.
0: Ecco!
1: Chi è?
0: Chi c'era?
3: Ciao, Franco da Castel Bolognese.
0: Ciao.
3: Il re di casa non sono io, è il mio cucciolo
0: Pizza.
3: È il cocco di famiglia.
0: Patatino.
3: Ciao.
1: Ma cocco! Cocco! Beh, anche a casa tua, Davidino, il tuo re
4: Lucky, sì.
1: È Lucky.
0: È Lucky.
1: Sì.
0: Beh, quando hai degli animali in casa, secondo me proprio comandano
1: loro
0: a tutti gli effetti.
1: Comandano loro anche perché diventi scemo. Cioè.
0: Gilda da Moncalieri invece dice: anche in questa giornata di festa vi tenete piacevole compagnia mentre sto stirando. E secondo me non è la prima volta che manda un messaggio del genere. Quindi secondo me è la regina del ferro da stiro.
1: Sì, esatto.
0: Sicuro.
1: Gilda, quanti vestiti hai da stirare ogni volta?
0: Infatti, ogni volta, sempre a stirare, stai. Catherine da Castel Bolognese dice: invece sono la regina della puntualità. Molto bella questa cosa, arrivo anche prima e mai in ritardo.
1: Beh, brava.
0: Ci sono
1: bello.
0: Un sacco di persone che invece sono regine dei ritardi. Chi c'è?
5: Io in casa sono il giullare della regina. Ciao.
0: Perché fai dell'intrattenimento? Sei il cicisbeo?
1: Il cicisbeo.
4: Ma da dove ti è uscita sta cosa?
0: Il cicisbeo.
1: Il cicisbeo.
0: Ci ho fatto una puntata intera con Nicola Ale
4: Torelli. Cicisbeo da Vinovo.
0: Ragazzi, il cicisbeo, a parte che è una parola che suona benissimo. Sapete che ci sono parole che suonano bene, tipo briciola, eccetera, eccetera.
1: Briciola suona bene?
0: Briciola secondo me suona bene. Cicisbeo, a parte suonare bene, però è una figura storica che secondo me veramente molto interessante.
1: Sì, che probabilmente avessi vissuto negli anni addietro avrei fatto io. Temple
0: Sicuro.
1: City di Self-Aware, ascoltiamoli, dai.
0: Va bene. Intanto, Patrizia Milano: io sono la regina della cucina e delle pulizie di casa, non le faccio fare a nessun altro. Buona giornata. Vedi? Anche lì. Chi c'è?
4: C'è solo un salutino per noi.
6: Ciao, sono Ludovica. Sto tornando dalle nazionali di ginnastica artistica con la mamma Ramona. E da Cesenatico. E niente, volevamo augurarvi una buona giornata. Ciao.
0: Ma che carina!
1: Ma che
0: buona giornata a te! Buona giornata a te!
1: Adesso Temper City Self-Aware, vedi?
0: È perché Davidino si stava ascoltando il saluto.
1: Certo, ma
4: anche
1: certo.
4: Il regista oggi, Mecca.
0: Sì. Calmini,
1: si invertono i ruoli.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Panicucci, da quanto che non la sentivo, ma che carina, mi sento male. Edo fra un po' fa un colpo, no, che carina, salutiamo Federica Panicucci.
1: Salutiamo ovviamente la grande Federica Panicucci. E salutiamo anche Paolo Dalodi, che ci scrive che lui è il re dei cartoni animati.
0: Ma va? Davvero? Grazie, ma anche, Paolo, non l'avrei mai detto.
1: Ma anche delle fiere, perché sì, lui non se ne perde una, gira più dei Rolling Stones.
0: No, ma soprattutto lui è fiero di andare in fiera.
1: Molto, molto. Soprattutto quando va a Rho. Soprattutto quando va a Rho, esatto, è fiero.
0: Chi c'è? Chi
1: è?
2: Ciao cari, sono Donatello da Cinisello.
1: Donatello da Cinisello.
2: Ieri sera, grandissima sì, serata. Sì. Alla cascina Sprezza e Salamella di Marcallo con Casone.
1: Ma che
2: fatto serata con 4 85enni inesauribili.
1: Mamma mia.
2: Adesso mi sono svegliato, pettinato.
1: Sì.
2: E ascolto il mio programma preferito.
0: Che invidia, posso dire.
1: Bello, grande Donatello.

0: amici, mi sono svegliato con una grandissima fame perché Dario Micolani non è a casa e ha chiuso le porte di casa, non riesco a entrare, quindi devo trovare assolutamente dei bar per fare colazione. Datemi le notizie sul traffico, forza!
1: Tutto bene a 105, tutto bene a 105. 105, traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10 coda per un incidente tra Arenzano e il bivio per la A26 in direzione Genova. Per lo stesso incidente sulla A26 si resta incolonnati tra l'allaccio con la A10 e Masone verso Gravellona Toce. Infine sulla statale 647 Fondovalle del Biferno si segnala traffico intenso all'incrocio di Monte Peloso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
18: C'è 105 Mi Casa Live.
17: 105 Micasa Live.
18: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Micasa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
19: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Micasa. Vi aspettiamo.
17: 105 Micasa Live.
18: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
20: C'è 105 Micasa.
17: Scopri come partecipare su 105.net.
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: Ciao, sono Fiorenzo da Fiorenzuola. Su Radio 105 sono le 10.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Il disco di Lady Gaga con Doechii, Runway, apre la seconda ora di Tutto Bene a 105, quindi fino a mezzogiorno insieme con Edoardo Mecca,
1: Linda Pani e in regia Davidino.
0: Orfani del Dario Micolani,
1: Dario Micolaus
0: in arte, ma solo in arte.
1: Dario Micolani,
0: sapete perché?
2: Possiamo dirlo?
0: Dai,
1: lo diciamo.
0: Dirlo,
2: oggi
0: diciamo.
2: È nata Vittoria Micolani.
1: Auguri, auguri Micolani. Proprio nella notte è diventato,
0: bam.
1: È diventato papà. 9 mesi in una notte ha fatto.
0: Mamma mia, per la
2: è già
0: terza volta.
1: È già il terzo.
0: E lui non c'è perché è appena nata Vittoria Micolani e sta già lavorando al quarto.
1: Lo sta già aspettando. Cioè, incredibile.
0: Non si ferma più il nostro Micolani.
1: Grande Micolaus, grande.
0: Allora, siamo contenti di fare gli zii di tutti
2: papà Darione,
0: di tutta la tua prole,
2: il ciuffone.
1: Siamo entrati nell'ora, diciamo, del gioco, dei giochi,
0: sì,
1: dei giochi sigla.
3: Non ce la faccio.
4: Troppo il corpo.
5: Patatini, il PBM tarocco.
1: Oggi si corre all'indietro, ma anche in avanti, ma anche di lato.
0: Di lato soprattutto, cioè io queste date le vedo un po' di lato, capito?
1: Esatto. Non c'è un punto di riferimento,
0: no.
1: C'è solo una sfida quest'oggi tra Linda Pani, Edoardo Mecca e Davidino.
0: Allora, ognuno di noi adesso dirà un anno, ok? Voi dovete cercare di pensare a tutti i ricordi che avete a quell'anno lì e votare quello che tra questi tre vi suscita, insomma, più emozione. Al 342 41 15 105. Quindi dovete raccontarcele le nostre storie. L'anno che riceverà più voti poi sarà il protagonista con una canzone che ognuno di noi ha scelto. Quindi, in base all'anno che vincerà, vedremo quale canzone sarà a scatola chiusa. E quindi approfitteremo di questo momento per tornare un pochino indietro nel tempo, va bene?
1: Esatto, allora partiamo proprio con gli anni che avete scelto, miei cari scudieri. Linda.
0: Allora, io ho scelto il 1995.
1: Incredibile.
0: È un disco molto bello che non si può non cantare, che non abbiamo mai passato. Tra l'altro il nostro Davidino ha dovuto cercarlo negli archivi degli archivi degli archivi degli archivi. Quindi sono andata a spolverare.
2: È molto bella.
0: È molto bella, è una chicca, è preziosa. Ed è una canzone che ognuno di noi si può un po' cucire addosso e vivere con tanta emozione. E non è una cosa di quelle che ascoltate magari spesso. Quindi votate 1995.
1: Allora, io dico solo questo. Come sapete, tante volte al PBM Tarocco vi siete potuti fidare delle mie scelte. Quindi non preoccupatevi, vi dico solo.
0: Anche delle mie.
1: Più o meno.
0: Sì.
1: Vi dico solo 1977.
0: Vabbè.
1: Io dico solo questo.
0: Ragazzi,
1: e poi vi dico questo.
0: Il nostro
1: anche.
0: Pubblico tende a votare quella più indietro. Non fatelo.
1: No,
0: votate
1: non
0: 95.
1: È vero. Vi dico questo. 1977. Ah! Fidatevi. Davidino.
2: Allora, se volete perdere, scegliete la mia canzone. Una canzone italiana di un gruppo molto famoso italiano.
0: Mm-hmm.
2: Un figlio è molto vicino a noi, non dico altro. Sarà una bella battaglia.
0: Non
2: dico altro.
0: Troppo specifico. 342 41 15 105. Votate tra il 1977, il 1995, il 2008 e raccontateci ovviamente
1: il perché.
0: Ma tu, in tutto questo, questa sera che cosa fai? Stare con te.

0: Non ce la faccio.
1: Troppi il corpo.
2: Patatini.
3: Che cosa?
2: Il BBM tarocco.
3: Allora, anche un po' con le gambe all'indietro,
2: con
3: i piedi che saltano.
2: Troppa attività fisica per noi, non esageriamo.
3: Allora, è stato purtroppo un dominio di Linda Pani.
4: Ma perché, non avevo dubbi.
2: Ma perché siete un dominio, no, cioè,
3: lasciatevelo dire, siete dei ruffiani.
2: No.
3: E tra l'altro, no, però è un bel pezzo.
4: È molto bello.
2: Ho messo d'accordo tutti con questo pezzo.
3: Sì, dai, sì, è impossibile non cantarla, è vero.
2: Allora, a me
4: hai scritto tutti gli amici di Castelfranco, tutti gli amici di Vogliano.
2: No, non ho barato. Veramente sono arrivate delle storie molto carine legate al 1995. Mi dispiace distruggere il sogno di Daniele Camionaro dalla Sardegna. Non è una canzone tamarra, è una canzone molto emotivamente impattante.
3: No, Carlo da Cesana Brianza che scrive 1995. Perché di Edo non mi fido.
2: No,
3: ma io
2: di
3: che
2: Edo
3: ho solo sempre portato musica anche un po' ricercata. Si vergogni.
2: Di Edo ci si può fidare, ma adesso è arrivato il momento di aggrapparci ai sogni e viverli con il PBM Tarocco di oggi.
5: Questo è il PBM Tarocco.
3: Due grandi voci italiane, tra le più grandi.
2: Già i primi secondi.

0: Il 95 sancì il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Per questo io vivo per
1: lei. Che cos'è? È una musa che
0: ci invita. Ma tu fai Bocelli, io faccio Giorgia. A sfiorarla con
1: le dita. E guarda, sì, sai che ti ho confusa.

0: Canzone che in origine viene cantata dagli Oro, vorrei ricordarlo, eh.
1: Canzone che Micolani ha dedicato anche a Vittoria.
2: Certo, la nuova nascitura.
0: Canzone che Micolani ha dedicato al suo ciuffo anche.
2: Saluto
0: vive per lui.
1: Vivo con lui.
2: Saluto Daniele, il camionero della Sardegna, che ha i brividi anche se non è Tamarra.

0: Facciamo una pausa che potrebbe anche diventare un momento aperitivo. Una cosa è certa, da soli o meglio ancora con gli amici non possono mancare loro, gli unici, gli originali salamini Beretta.
1: Perfetti come snack, stuzzichino, prima, dopo, durante i pasti. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. A proposito, avete già scoperto le confezioni con i salamini abbinati al formaggio ai taralli? Sono perfette come spuntino, pronti via. E non serve nemmeno conservarle in frigo.
0: Gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
11: Termini e condizioni in negozio online.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
19: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
18: Cioè?
19: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: Lipa Illusion su Radio 105. Siamo a metà della...
1: Me ne vado.
0: No, rimanga qua per piacere. Siamo a metà del nostro percorso insieme in questo martedì mattina, versione speciale edition festiva di Tutto Bene a 105. Quindi è arrivato proprio quel momento lì, avete sentito la sua voce, è con noi l'ospite, perché è il momento di giocare.
2: Splash!
3: Splash!
2: Splash!
3: Splash!
0: Guarda lo stoico immobile davanti allo splash, perché lui è un professionista.
1: Grazie,
0: dottore,
1: grazie.
0: E professore marino, il biologo marino. Benvenuto e bentornato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie, sono molto contento di essere qui.
0: Allora, anche noi siamo molto contenti. Lei di che cosa si occupa nella fattispecie e che cosa fa oggi qui ai nostri microfoni?
1: Allora, io sono un biologo marino, vivo a Igea Marina, mi chiamo Marino Marino. Ho avuto una coerenza nella vita, ecco, diciamo.
0: Ok.
1: E niente, io sono qui e pronto a farvi giocare con le curiosità legate al mare. Tra l'altro vi dico subito una curiosità. Buongiorno Linda Pani, buongiorno Davidino.
4: A lei, salve.
1: Sapete, sì, qual è, sapete qual è il pesce che canta nel mare? Gio di tonno.
0: Bella, bella, bella, grazie.
1: Vi dico anche un'altra curiosità, sempre un'altra, legata agli oceani e ai fondali. Sapete, questa più legata ai fiumi, all'acqua,
0: okay,
1: dei fiumi,
0: okay.
1: Sapete qual è il pesce che si indossa? La scarpa.
5: Le tue battute mi fanno...
0: Va bene, percepisco un'ironia molto simile a quella del nostro collega Edoardo Mecca, che spero tanto
1: che lei... Lo conoscete? Perché
0: noi lo conosciamo e ci auguriamo che presto possiate conoscervi anche voi.
1: Ho potuto interfacciarmi solo telefonicamente, ma non ho mai avuto ancora piacere di vederlo, ecco.
0: No, guardi, non sa che si perde.
1: Allora, adesso noi giocheremo con tutti gli ascoltatori di Radio 105 con una curiosità legata ai mari, quattro possibili risposte. Solamente una è quella esatta. Più veloce, più veloce a dare la risposta esatta, entrerà in diretta con noi, riceverà gadget ufficiali di
0: Radio 105
1: e anche una boccetta di acqua del mare Adriatico, l'unica,
0: okay,
1: acqua che si può vedere, cioè colore, odore e sapore, cioè a differenza dell'acqua generale. Allora,
0: cosa vuol dire? 342 41 15 105 intanto il nostro numero, mi raccomando, aprite già la chat con Radio 105 perché dovete essere più veloci. Prego.
1: Quale animale produce il suono più forte del pianeta?
0: Quale animale produce?
1: Quale animale dei mari,
0: okay,
1: produce il suono più forte del pianeta?
0: Oh, interessante, vada.
1: Del pianeta.
0: Del pianeta.
1: A. Capodoglio. B. Orca. C. Sì. Balenottera azzurra. Di gambero pistola.
0: Ma il rumore che c'è tra un'opzione e l'altra mi ricorda qualcos'altro.
1: È quello dello splash. Quello dello splash. Come
0: sì,
1: il nome di questo gioco.
0: Vabbè,
1: allora,
0: ripeta le opzioni.
1: Ripetiamo: quale animale di mari produce il suono più forte del pianeta? A. Capodoglio. B. Orca. C. Balenottera azzurra. D. Gambero pistola.
0: Forza, forza.
1: Chi ha sparato?
0: Gambero pistola.
1: Mamma mia. Che colpo.
0: Cercate di rispondere il più velocemente possibile. Fra poco conosceremo il vincitore o la vincitrice.

0: Splash!
1: Splash!
2: Splash! Piace il titolo di questo gioco?
1: Sì, sì, mi piace molto.
2: L'ho inventato molto. Io con la mia fantasia, la mia creatività che solo i fondali marini danno.
1: Bravo, complimenti. Posso dirle una cosa? Ha fatto bene a venire. Anzi, grazie,
2: grazie,
1: è un onore. È un onore.
2: No, allora io utilizzo un attimo il mezzo radiofonico per ringraziare veramente tutti perché siete stati tantissimi
1: però hanno indovinato in
2: pochissimissimissimi
1: esatto.
2: Adesso stiamo capendo se c'è al telefono colui o colei che è stato il più veloce a vincere.
3: Sì ce l'abbiamo. Ionella,
1: buongiorno Ionella.
4: Buongiorno.
1: Ah, che bella voce squillante. Da dove ci chiami? Cioè, da dove, cioè, ti abbiamo chiamata noi?
4: Siamo da Brescia.
1: Da Brescia,
2: okay. Che bella città. Le piace il mare, Ionella?
1: Il famoso mare di Brescia.
4: Certo che mi piace il mare.
2: Ah, benissimo. Allora, io adesso ripeterò la domanda e poi darò le quattro opzioni di risposta e lei dirà quella, secondo lei, qual è la soluzione, va bene? Allora, quale animale produce il suono più forte del pianeta? A, capodoglio. Vai, vuoi già dirla?
4: Gambero pistola.
2: Bravissima!
1: Brava Ionella, brava. Ancora prima di sentire le opzioni, la sapeva già.
2: Allora, il gambero pistola, lo schiocco della sua chela genera una microbolla potentissima, un po' come in Dragon Ball.
1: Saiyan.
2: Esatto. Il colpo può superare i 200 decibel sott'acqua, rendendolo uno degli animali più rumorosi del mondo in rapporto alle dimensioni.
1: Mamma mia, la sapevi Ionella o l'hai sparata come ha fatto il gambero?
4: No, me l'ha detto il mio marito.
1: L'aiuto da casa, abbiamo sfruttato l'aiuto da casa, ok. Vabbè, però la sapeva lui o si è buttato a istinto?
4: Sì. No, sì, sapeva lui.
1: Grande.
2: Bravissimo, grandissimo. Allora, gli aggiudicati gadget ufficiali di Radio 105, complimenti.
1: Complimenti, ragazzi. Cosa fate in questo martedì di festa? Siete a lavoro, siete in giro? Che state facendo?
4: Siamo in giro, andiamo a shopping.
1: Ah, andate a fare shopping?
2: Bravi.
1: Hai capito? Beh, avete anche la sacca con i gadget di Radio 105 dopo, quando vi arriverà per andare a fare shopping. Va bene, ragazzi. Volete fare un saluto speciale, un ringraziamento, un omaggio a qualcuno? Avete la possibilità, insomma, di fare un saluto in diretta radio, quindi prego.
4: Salutiamo tutti.
1: Ci dovevano pensare.
4: Quelli
1: che ci conoscono. Ok. Dite.
4: Salutiamo tutti che mi conoscono. Sì. Anche i figli Simone e Mario.
1: Ok.
2: Grandi, un saluto.
1: Bene.
2: E allora vi mandiamo un grande abbraccio, complimenti.
1: Grande, ragazzi, grandi.
4: Grazie.
1: Buona giornata. Ciao anche al marito, ciao.
2: Ciao.
1: Scatenatissima, hai vinto. Splash.

0: via.
1: Quindi questo grande contenitore serve a questo.
0: Anche perché portano delle curiosità incredibili, appunto come Marino, il biologo marino.
1: Allora, adesso invece è arrivato un altro momento, stavo aspettando il momento giusto per farlo. Volevo tirare fuori, dato che nella prima ora abbiamo parlato di re, regine, il telecomando che è lo scettro del potere. Io ho anche uno strumento.
0: Aia.
1: Un oggetto del piacere.
0: Un oggetto del piacere? Ma
1: sì.
0: Allora, sono le 11:15, plachi l'ormone.
1: Allora... Allora, per chi ci segue sul 66 non servirà la fantasia, perché basta che guardiate. Per chi invece sta ascoltando la radio, se vi avvicinate all'autoradio potrete vedere questo oggetto che adesso tirerò fuori dalla tasca.
0: Se si avvicinano all'autoradio poi fanno gli incidenti.
1: No, ma tu vedi, capito? Tu vedi. Eccolo qua, l'oggetto del piacere.
0: Che cos'è questa roba?
1: Lo vedi,
0: questa roba rosa che stiamo vedendo?
1: La faccia di Davidino. Allora, questo è un oggetto meraviglioso. No, no, no, no. Abbassa tutto, abbassa tutte le basi.
0: Un ventilatorino.
1: Senti?
0: Eh sì, è uno strumento del piacere.
1: Con questo caldo.
0: Ma cos'è
1: con questo
0: roba?
1: Caldo?
2: Sei sicuro che lo usi per il caldo?
1: Tu tiri fuori questo coso che ti fa il ventolino, capito? E ti fa tipo ventilatore portatile. E
0: ti rinfresca,
1: ma non solo, è anche power bank, quindi ti puoi mettere in carica le cose da queste uscite. E non solo, perché non contenti, ragazzi, mi sono dimenticata come funziona, c'è anche la pila.
0: È anche una pila che fa luce. Vabbè, ma questo è lo strumento, credo, del millennio, no?
1: Lo strumentopolo. E niente, quindi voi immaginate
0: lo strumentopolo.
2: Ma come parli?
1: È per Topolino che ci ascolta. Voi immaginate dentro la borsa. Dentro la borsa.
0: Io...
1: Tiri fuori questo coso, la gente che cosa può pensare, capito?
0: Però
1: comunque serve il piacere. Basta, ho finito.
0: No, vuoi dire chi te l'ha regalato?
1: Mia zia.
0: Vedi, perché comunque l'albero genealogico, alla fine, poi i frutti cadono vicino all'albero.
2: Un albero di pere, non è che scendono banane, voglio dire.
0: Esatto, infatti.
1: No, le banane purtroppo non scendono.
0: No, allora...
2: basta, andiamo.
0: Andiamo.
1: Un'altra storia, però.
0: Samurai J adesso a farci ballare,
1: con la sua flamenco paranoia, vamos!

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un incidente tra Valsamoggia e il bivio per la A14 in direzione Napoli. Per lavori un chilometro di incolonnamenti sulla A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sulla statale 45 di Val di Trebbia, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Montebruno in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
15: Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury
18: e teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
23: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
24: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
25: con il sottoscritto Enrico Papi
26: e Lodovica Comello.
25: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
24: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
25: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
24: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
25: solo su Radio 105.
27: Vi aspettiamo!
28: Gli Squizzati di 105!
29: 105
30: 105
29: 105 Che storia!
31: Radio 105 compie 50 anni.
32: Che storia!

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Amici, è ora di pensare a che cosa cucinare. Sono le 11.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: pam pam pam pam. Talk to you apre la terza ora.
1: Ma che disannuncio è?
0: Perché?
2: Param pam param.
0: Talk to you apre la terza e ultima ora di questo weekend lungo di Tutto Bene a 105. Quindi ancora un'oretta insieme fino a mezzogiorno con Edoardo Mecca,
2: Linda Pani e Davidino in regia.
0: Davidino, allora, ma come, alleluia, che ti stai divertendo, ma che è uno spasso. Ma dai.
1: Vedo l'ora che sia sabato mattina.
0: Ma non faccia quello che. Ma non faccia quello che.
2: Allora. No, io volevo intanto iniziare questa terza ora facendo grandi complimenti ai nostri italiani presenti a Roland Garros, perché
0: Garros.
2: Garros. No.
0: Si dice Roland Garros.
2: Ah sì, sì, dai. Sì. È come Wimbledon, che tutti dicono Wimbledon, ma si dice Wimbledon.
0: Esatto.
2: Non lo sapevo, vedi. Allora, è vero, c'è stata la sconfitta di Jannik Sinner, molto molto sfortunata per i problemi fisici che ha avuto durante un match praticamente già vinto, e quindi non potrà purtroppo provare a vincere il Roland
0: Garros.
2: E invece complimenti ai nostri Cobolli, Berrettini, Arnaldi, perché successo storico, tutti e tre ai quarti di finale, quindi l'Italia comunque sta facendo una grandissima figura nell'Olimpo del tennis, grandi.
0: E nello sport comunque in generale certo. Assolutamente. Chi c'è?
3: Onestamente me ne frega abbastanza poco.
2: Beh no, invece ce ne frega del tennis. Come di tanti altri sport dove l'Italia è protagonista, tranne il calcio. E tra l'altro l'11 giugno inizieranno i mondiali.
0: Ai quali noi non parteciperemo.
2: Ma di che cosa parliamo in questa terza ora?
0: Facciamo un po' di radio verità. Nel fuori onda, io e Edo stavamo ragionando su... che già qua fa ridere, stavamo ragionando, fa veramente molto ridere.
2: Questa cosa qui.
0: Sul da farsi in questa ultima ora. E valutando un po' di cose che abbiamo trovato nei social e anche tra le notizie che la Vale in redazione ci ha fornito, abbiamo deciso di celebrare la bellezza. Allora, c'è una famosa frase di Dostoevsky che è «La bellezza salverà il mondo». È una frase che a me risuona sempre nella testa. E poi io vabbè la declino con l'ironia salverà il mondo, che secondo me è una delle più alte forme di bellezza, nel senso più
2: puoi dirla in originale?
0: Krasota spasiot mir.
2: Esatto, questa è la frase originale detta da Dostoevsky. Volevo anche far notare una skill di Linda, che parla anche benissimo il russo.
0: Esatto, e soprattutto russo.
2: Eh sì, di notte immagino
0: di
2: sì.
0: Tantissimo, parlo e russo. E niente, quindi parlando di bellezza, e abbiamo parlato della sindrome di Stendhal che ogni tanto prende il nostro Edo trova di fronte a tanti
2: delle
0: dipinti.
2: Grandi opere anche nei musei, molto spesso rimango veramente tanto colpito da un'opera, ho anche i lividi poi. No, però per esempio mi è capitato con due opere di Caravaggio, una Malta e una Napoli, e lì mi sono veramente sentito sopraffatto.
0: Caravaggio spesso fa questo effetto, sì. C'è gli occhi lucidi mentre lo
2: scrive. È vero. Ci sono anche i comici che invece soffrono.
1: Stand-up comedy.
2: No, la sindrome di stand-up.
1: Ah, scusa.
0: Vabbè, dai, eravamo lì comunque. Complimenti.
2: C'eri quasi.
0: E quindi a partire da questo, che può essere tradotto nella musica, nelle opere d'arte, nelle persone, nella natura, nei paesaggi, la bellezza si diciamo declina, si traduce in tante forme, no? E allora in questa ultima ora volevamo celebrare la bellezza e capire un po' da parte vostra, ovviamente potete spaziare veramente da quello che più vi colpisce. Parlando di bellezza, cos'è la prima cosa che vi viene in mente, soprattutto perché, e se c'è un aneddoto insomma legato a questo. Poi parleremo sempre di storia dell'arte fra un po', perché c'è anche una notizia molto curiosa al riguardo, e di musica eccetera eccetera. Quindi 342 41 15 105 celebriamo la bellezza.
2: Dai, bello, mi piace.
0: Dai, vediamo. Una bellezza sicuramente per il nostro Davidino che è fan, il Lisca dei Giovanotti!

0: Vedi la bellezza che mette il buon umore anche questa canzone di Jovanotti, sì, e Alfa, Buon Vento. Quindi qual buon vento?
1: Qual ascoltare, buon vento?
0: Ascoltare questa musica? Beh, sicuramente la musica è un grande segno di bellezza.
1: Assolutamente. E sai che a proposito di questo, sai che molto spesso quando ascolti una canzone ti viene la pelle d'oca. A me succede spessissimo, spessissimo. E, ha un nome, gli scienziati la chiamano frisson, non so quale sia la pronuncia.
0: Frisson.
1: Praticamente quando la musica ti scorre letteralmente sulla pelle non è un caso né fantasia, è una rara reazione neurologica che non tutti possono provare. Gli studi mostrano che più o meno la metà delle persone può provarla, il 50%, e non dipende dal gusto ma da come è strutturato il cervello. Praticamente tra la corteccia uditiva e le aree emotive c'è una densità di connessioni molto più forte, quindi la musica influenza direttamente le emozioni.
0: È vero, è vero.
1: E quindi anche quella roba lì, cioè io delle volte me la autogenero apposta, quella sensazione là, ascoltando delle canzoni che so che mi portano a provare quella sensazione lì. Mi piace sentire proprio la pelle d'oca quando ascolto determinate canzoni.
0: È vero, è vero. Sai a me invece quando viene la pelle d'oca? Quando sto qua.
1: E
0: qua.
1: Sì.
0: Qua. Cioè a me viene la pelle d'oca in quei momenti.
1: Basta. Complimenti. Complimenti.
0: Grazie.
1: Grazie Edo. Grazie Edo.
0: Allora.
1: Io guarda veramente.
0: La bellezza, per esempio, io la identifico nel viaggio.
1: Mm.
0: Il viaggio, scoprire cose nuove, scoprire posti mai visti, entrare in contatto con culture nuove, anche modi di vivere, mm-hmm, diversi. Per me la rappresentazione della bellezza che salva il mondo.
1: Esatto, anche perché quando tu viaggi non necessariamente, secondo me, devi imbatterti in cose straordinarie, perché la bellezza la puoi trovare anche nelle piccole cose, cioè durante il viaggio, no? Quando uno è aperto e si sente a casa un po' dappertutto, in tutti i posti, riesce a trovare bello, interessante anche una cosa che magari non
0: a cui non daresti peso, esatto, nella quotidianità, esatto, certamente.
1: Esatto. Può essere anche dalla conformazione di una città, come sono messe le case, come,
0: certo,
1: l'architettura, i tralicci, capito? Cioè nel senso
0: i tralicci. No, certo, sì. Allora, lei, tra tutte le cose, i tralicci.
1: No, perché mentre ne parlavo mi è venuta in mente una foto che fece mio padre anni fa in una vacanza, che fotografava delle cose che mia mamma dice: ma che cazzo di foto è questa? Per esempio ce n'è una dei tralicci, però a me è rimasta impressa perché effettivamente ti racconta tanto di una città, capito?
0: È vero.
1: Poi c'era,
0: è vero,
1: un'altra,
0: sì,
1: foto bellissima che fece a un uomo seduto su una sedia di quelle di plastica bianche.
0: Ma cosa fotografa tuo padre?
1: un signore che si stava scaccolando. Edo,
0: abbiamo capito.
1: Papà, ti prego, trova quella foto, una delle foto più belle che abbia mai visto.
0: Ma perché dovrebbe essere un segno di bellezza un uomo che si sta scaccolando
1: perché
0: sulla sedia bianca?
1: È vita vera, è vita vera. Vabbè, non importa, ho mandato in vacca una cosa che in realtà doveva essere pseudo intelligente.
0: La bellezza che salva il mondo al 342 41 15 105. Cos'è per voi?
1: La risata di un bambino.
0: Beh, certo.
1: Mamma

0: Disco di Billie Eilish, lunch. Effettivamente il pranzo è una di quelle cose che sono tanto belle da salvare il mondo.
1: L'arte di chi cucina bene sicuramente è una bellezza, non solo per il palato ma anche per gli occhi talvolta.
0: Per il cuore. Cioè il cibo, ragazzi, il cibo è bellezza, secondo me. Perché stiamo parlando di questo, al 342 41 15 105. A partire dalla frase di Dostoevsky: la bellezza salverà il mondo. In cosa voi trovate la bellezza? Stanno già arrivando un po' di messaggi, quindi sbizzarritevi, perché ci piace sapere le vostre. Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, a me piace la bellezza nelle citazioni.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: Pensa un po'.
1: Adesso una ce
0: ne abbiamo una adesso. Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta: Acqua Santa Croce.
1: Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera, grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza.
0: Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Super conveniente Navità.
15: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
16: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
19: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
20: La pubblicità sembra durare per sempre.
21: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
20: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
1: E color bombetta.
0: E ancora una mezz'oretta insieme.
1: A proposito di rime, però esatto. Io devo fare un saluto.
0: Vai.
1: Non si firma e non so come mai. Però ci scrive: ciao amici di 105, oggi festeggio il 10° anniversario di matrimonio, grazie per la splendida
0: auguri,
1: compagnia.
0: Auguri, augurissimi.
2: Grande Dario Micolà.
0: Che ricordiamo è diventato papà per la 6ª volta.
1: Esatto, allora, il giro di 2 ore.
0: Esatto, cioè si dà da fare il ragazzo. Allora, stavamo parlando di bellezza, no? Di bellezza che salva il mondo, quindi in che cosa trovate la bellezza? Teresa da Londra, che ci ascolta con l'app probabilmente di Radio 105, che potete portare ovunque, all over the world. Dice: le persone ottimiste nonostante tutto è allegre, e io sono d'accordo, perché ridere, la risata è proprio una cosa bella,
2: cioè una bella medicina alcune volte,
0: ma veramente, cioè proprio
1: è bello, la panacea ridere di tutti i mali,
0: ma veramente, cioè come fa a star bene ridere, ragazzi? Poca roba, forse la pizza, chi c'è?
3: La bellezza, lo stipendio.
1: Ciao
3: ragazzi.
1: La bellezza di vedere bonifico in ingresso è impagabile.
0: Guarda che quando vedi il più verde, che ci sono entrati dei soldi,
1: stupendo.
0: Quella è la felicità. Chi c'è?
4: La bellezza che salva il mondo sono due cose per me: il sorriso di mia figlia di 5 mesi appena mi sveglio, e la foto del mio cagnolino che ci ha lasciato a gennaio, ma ha passato con me 18 anni. Io mi sveglio alla mattina, guardo mio figlio, guardo quella foto, basta, sono piena d'amore. Ilaria da Veduggio.
1: È vero, gli animali comunque danno quel senso di bellezza, sì, ma soprattutto di purezza, che quindi è un qualcosa che ti entra subito nell'animo.
0: Assolutamente sì, assolutamente, fanno, cioè, proprio quelle cose che fanno bene.
1: Ed è per questo che anche con i ritmi che ci sono oggi, anche vedere l'umanità, l'empatia tra le persone è una cosa che effettivamente commuove e ti fa subito entrare in un senso di bellezza non scontata.
0: Guarda, quando mi imbatto nei video su TikTok di esperimenti sociali, dove vedi la gentilezza, dove vedi le persone buone che si aiutano, io impazzisco, cioè proprio mi viene la lacrimuccia.
1: E pensa che la maggior parte sono finti, pensa.
0: No, allora, dai, chi c'è?
5: Per me la bellezza e la bontà d'animo, baci baci a tutti.
0: Ecco, vedi, la bontà d'animo, la gentilezza, sì, tutte queste cose qua. Comunque, raga, prima vi ho parlato dell'uomo che si scaccola e dei tralicci fotografati da mio padre. Ho lanciato un appello. Me li ha mandati? Allora adesso, per chi ci vede sul 66, allora questo è l'uomo che si scaccola. Cioè, tu dimmi se non è una bella foto. Aspetta che inquadro.
1: No, non stupenda, so se... davvero.
0: Ok, e poi i tralicci, eccoli qua. Ma cioè, sai quanta bellezza c'è in tutto questo?
1: Ma sai che credo i più grandi fotografi, credo anche del mondo adesso, andranno in giro a fotografare solo ed esclusivamente tralicci.
0: Ma guarda com'è bella. Guarda, se non ti racconta
1: molto
0: qualcosa
1: bello
0: di una città, di una cultura.
1: Ti racconta anche la parte meno, come si dice, più terra-terra, ecco, più semplice,
0: certo,
1: di una città.
0: Concreta. Va bene, 342 41 15 105, stanno arrivando tanti messaggi. E tipo quello di Antonella da Vittorio Veneto, e sono d'accordo con lei: le chiome degli alberi che si incontrano viste dal basso distesi sull'erba,
1: che spesso hanno il colore delle chiome delle American Girls.
0: Ah, mi hai fatto il link col disco, bravo.

0: però boh, meglio di no.
1: Mister Rain, lunedì nero, martedì giallo. Perché
2: esatto.
1: Siamo di fronte a
2: solare. Perché è un martedì color?
1: Color bombetta.
2: Anche Radio 105. La bellezza, ci scrivono, è una torta profiterol. Baci a tutti.
1: È vero. Invece,
2: se ne avanzi, ne approfiterol, se no.
1: Stavo leggendo, Mattia dice la mia pasticceria di fiducia, a proposito,
2: certo,
1: vedi, si sono messi d'accordo, e aggiunge: fate proprio stare bene, ragazzi.
2: Grazie.
1: Che carino, ma com'è dolce, vedi?
2: Grazie.
1: Che tutto torna.
2: E noi torniamo tra pochissimo.
3: È una bella bellezza anche questa.
1: Ok, andiamo. A fra poco. Tutto bene a 105.
4: Tutto bene a 105. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Kasabian Release the Pressure, un disco che mi piace tantissimo in questo momento qui su Radio 105. Tutto bene a 105 ancora per una manciata di minuti insieme. Allora, stavamo parlando di bellezza, come si esprime, dove la vedete e come vi fa stare, soprattutto in cosa.
1: Io, sai cosa ti dico anche? Quando ascolto live una persona cantare benissimo. Quella
0: goduria.
1: Cosa lì mi emoziona tantissimo.
0: Goduria, goduria, effettivamente sì, effettivamente sì. Ciao ragazzi, la vera bellezza che mi commuove e stupisce è quella del sorriso di mia figlia Alice. Ne abbiamo passate tante insieme, ma grazie alla sua sensibilità rara ed empatia ne siamo uscite e ora siamo felici. Tutti la amano e non mi stupisco. A 10 anni ha le carte in regola per essere una donna che farà la differenza. Che bello il messaggio di
1: bello.
0: Una mamma così. Grande Ross.
1: Grande Ross, e ti ricordo, ricordiamolo Ross, che Alice guarda i gatti guardano nel sole. Come cantava De Gregorio.
0: Poi per invece tornare sul discorso musica, come dicevi tu, Tamara da Ferrara, a proposito di Ferrara, save the date,
1: 19 giugno, il compleanno di Radio 105, ci saremo tutti,
0: tutti.
1: E quando diciamo tutti, proprio tutti,
0: intendiamo tutti, tutte, tutte, tutti,
1: esatto.
0: Allora, Tamara da Ferrara dice: a me quella cosa della musica, prima parlavamo, no, dei brividi della pelle d'oca e di quello che ti stimola proprio attraverso la pelle, letteralmente.
1: Beh, a lei piacerà la musica Tamara?
0: No, non le piace la musica Tamara, ma i pezzi dei Queen.
1: Eh beh, grazie.
0: Sì.
1: Anche a noi, mia cara Tamara.
0: Per me la vera bellezza la scopri quando sei immerso nella natura, che sia in montagna o al mare, lontano da tutto ciò che ha costruito l'uomo. Quando ti ritrovi in un bosco ti rendi conto di quanto sia straordinaria la natura. Carlo da Cesena Brianza.
1: Beh, la natura effettivamente concilia molto con la bellezza, anche
0: sì.
1: un paesaggio. Sai quando vai in quei paesaggi che ti sembra di essere all'interno di un

0: l'odore ancora, è quello del prima della pioggia, questi nuvoloni neri minacciosi, a me quella roba lì mi porta in un, mi eleva in uno stato di bellezza, di meraviglia, di goduria incredibile.
1: Esatto, come la neve in montagna, quando nevica in montagna entri proprio immerso in quella situazione lì. Tu no, benissimo, wow.
0: No, se non vado mai in montagna, non vado mai in montagna, però sì, anche a me piace la neve. A me la neve sembra panna, io quando guardo
2: bellissima,
0: la neve,
2: la neve è bella.
0: Tu vorrei tuffarmi e tipo mangiarla veramente.
1: Anto da Asola, che io pensavo che fossero le camicie, i bottoni, la bellezza per Anto, invece la bellezza? Cani e ancora cani, sì, è vero, sono d'accordo.
0: Assolutamente, i nostri amici pelosi, assolutamente sì. Poi avevamo, ciao ragazzi, aspetta, l'avevo perso il messaggio.
1: Ma cosa stai facendo? Malinda, ma tutto
2: abbiamo
1: bene?
2: Abbiamo perso anche te altro messaggio.
1: Malinda, ma tutto sì, bene, ragazzi, a 105?
0: Sono stanca, raga, tutto bene, un cavolo, guarda, veramente. Niente, ho perso il messaggio, non importa, è stato bello lo stesso.
1: Allora, c'è chi dice anche, quel che sappiamo di più è che gli altri hanno bisogno di noi. E amando che salveremo il mondo. L'amore è il massimo comune denominatore. Amare il prossimo come noi stessi, questa è la bellezza che salverà il mondo. E beh, su questo siamo veramente tutti d'accordo.
0: Beh, dopo bisognerebbe fare un'altra puntata sull'amore, su che cos'è l'amore.
1: Che cos'è l'amore? Come che cantava l'amore? Vinicio Capossela, no? Io... con tutta questa bellezza, sai cosa mi viene da dire, Davidino?
0: Ecco, prepariamoci al link col disco. Occhio,
1: sai,
0: occhio. Pronto?
1: Sai cosa mi viene da dire dopo tutta questa bellezza? Mamma mia!
0: Eccolo qua, lo sapevo! Quanto ti conosco! Mamma mia, tu sei la vera bellezza, Edo! Mamma mia!

0: 105
1: 105 Summer Festival.
0: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
0: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno,

0: Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
7: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
10: casco.
9: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
15: 105.
16: Che storia.
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia.

0: Invisible Touch Genesis dal 1986, il nostro disco Che Storia, per celebrare i 50 anni di Radio 105, a chiudere queste tre ore insieme.
1: E vi ricordiamo che li celebreremo proprio fisicamente anche il 19 giugno a Ferrara, quindi vi aspettiamo tutti. Ma siamo giunti al termine di quest'oggi. Io ringrazio Linda Pani.
0: Io ringrazio Edoardo Mecca.
1: Ringraziamo anche Davidino.
2: Noi il sabato.
0: Ci vediamo sabato.
1: E adesso diamo la linea all'Open Club di Brian.
3: Che oggi è con Simo J.
0: Che la prende sempre bene la sua imitazione.
1: Sempre.
0: Salutiamo anche il Mikolaus in arte, ma solo in arte.
1: Dario Micolani, ricordiamolo. Salutiamo ovviamente la zia, il centralino, la redazione, la Valve. E noi torniamo sabato e domenica dalle 9 alle 12.
0: Esattamente, puntualissimi anche il prossimo weekend. Grazie mille a tutti per questo ponte, per questo weekend lungo insieme. State sempre qui su Radio 105. Un bacio e buona settimana! Ciao! Ciao!

0: su Radio 105 le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Aprono i sindaci, poi i veterani e per la prima volta i cappellani delle forze armate. Segue il tradizionale sfilamento dei corpi militari e civili. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, le parole di Mattarella. È di omicidio plurimo l'accusa mossa da chi indaga ai due pakistani fermati dopo la morte di quattro loro connazionali nel Cosentino. Le vittime, carbonizzate, sarebbero state bloccate in un furgone a cui è stato dato fuoco a incastrare i responsabili, filmati di videosorveglianza. Trump furibondo per il ritiro dell'Iran dai negoziati dopo l'escalation israeliana in Libano. Telefonata di fuoco con Netanyahu: sei un maledetto pazzo, tutti odiano Israele ora, gli avrebbe detto costringendolo a fermare l'attacco a Beirut. Teheran: la ripresa delle ostilità è inevitabile. Pesantissimi bombardamenti russi sull'Ucraina nella notte, almeno 17 vittime tra cui un bambino. Putin è un perdente, l'unica carta che sa giocare è quella del terrore, dice il ministro degli esteri ucraino Sivia. Oltre 700 gli ordigni lanciati da Mosca. Terremoto in piena notte in Calabria con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. La scossa di magnitudo 6.2 è avvertita anche nelle regioni confinanti, nessun danno segnalato. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi, dopo la vittoria al quinto set nella notte contro Tiafoe, sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, le mie sono migliori.
3: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti 105 Open Club su Radio 105. Saluto tutto il pubblico che fa questi applausi scroscianti in diretta. Sono tutti qui all'interno del nostro studio. Che bellezza, ciao a tutti dal vostro Brian di fiducia. Ormai è diventata una signature, una firma. Non so perché, è nata un po' così un giorno e Torelli mi ha detto: oh Brian, sai che sta cosa del Brian di fiducia è molto carina, allora me la tengo investito, tra virgolette, da lui. Ciao Simo J.
1: Ciao a te, io non la direi sinceramente, però.
0: Dici che è brutta?
1: No, perché te l'ha consigliato Torino.
0: Salutiamo Nicolo, dai, non è vero, lo tengo Nick, lo tengo soltanto per te. Io voglio salutare anche colui che mi ha scortato oggi qui in radio, perché io ovviamente non...
1: Sei arrivato con la scorta?
0: Ho chiamato il driver, una nota marca che inizia con la U, sai, quel brand lì. Sì, saluto Claudio che mi ha scortato qui in radio. In realtà io l'avevo già incontrato, mi era già successo di incontrarlo durante questo servizio, no? Avete capito? Non è il taxi, è quella l'alternativa, diciamo, al taxi. E quindi niente, mi ha fatto piacere, abbiamo chiacchierato un po' e mi ha accompagnato in radio. Ho detto: quando comincio ti saluto. Stavo ascoltando una stazione radiofonica che io non avevo mai sentito. Non mi ricordo neanche il nome, una roba, una stazione comunque più piccolina, cioè una locale
1: in dub.
0: Non so se fosse, no, però il suono girava bene, devo dire la verità, girava anche bene, no, non è vero. No, dai, comunque, a parte gli scherzi, ci sta, ognuno deve ascoltare la radio che vuole, ci mancherebbe altro. Ovviamente a quest'ora, oggi, scegliete solo Radio 105 ed è per questo che ci state ascoltando. Salutiamo anche Eleonora, Claudia, la zia.
1: Vabbè, non sapendo chi c'è.
0: Tra poco sono pochi. Bello questo applauso. Bellissimo, è un po' quell'applauso che ti fanno quando, vabbè, dai, te lo devo fare l'applauso. No, salutiamo chi c'è al centralino, scopriremo tra poco. Nadia in redazione e tutti voi, ovviamente. Qua fa piove da far schifo.
1: Me ne sono accorto.
0: Sì, ma tu hai preso tutta la pioggia del mondo
1: adesso
0: oggi.
1: Adesso se non ti dispiace mi devo le scarpe perché c'ho...
0: Sì, tutto bagnato? Veramente? Ah, c'è la zia, salutiamo la zia al centralino.
1: Zia.
0: Comodamente a casa oggi, smart working. Beata te zia, che poi questo, ecco, sì, qui a Milano il tempo è uno schifo, nel nord Italia in generale, l'abbiamo anche detto ieri, purtroppo ve l'ho tirata. No, in realtà semplicemente abbiamo visto le previsioni del tempo. Non è andata benissimo, mi dispiace per tutti quelli che hanno vissuto al nord Italia in questi giorni con quasi 40 gradi, 36 gradi. Oh, finalmente il ponte. Il gesto dell'ombrello è proprio perfetto in una giornata come oggi.
1: Serve
0: l'ombrello e anche il gesto dell'ombrello. Ma non preoccupatevi perché fino alle 14 ci siamo noi con i morsi della fame che come sempre accompagnano questo programma. Arriveremo alle 2 insieme. Adesso però partiamo subito con la musica. Beautiful Freaks, bella così un po' di sound qui a 105.

0: iniziato il 105 Open Club normalmente in diretta nel weekend, ma siccome c'è il weekendone, il ponte, ci siamo noi. Salutiamo anche Dario, Linda ed Edoardo. Anzi, fermi, perché Dario Micolani non c'era. Voglio fare gli auguri a Dario Micolani per la nascita della terza figlia, Vittoria.
1: Grande,
0: tanti auguri,
1: Dario.
0: Ogni volta che...
1: Grande.
0: Anzi, mandate a Dario Micolani su Instagram in direct gli auguri anche da parte nostra, perché insomma al terzo figlio è importante.
1: Ha bisogno di sostegno, ragazzi.
0: Comunque ogni volta che manca Dario la scusa è che fa un figlio, perché questa cosa a me fa molto ridere. I ragazzi hanno cominciato stamattina. Un'altra cosa che voglio ricordarvi, che hanno ricordato anche loro, non l'avevo ancora fatto: il 19 giugno, questo segnatevela come data, magari capitate da quelle parti o passate a trovarci, perché tanto è gratuito, in piazza Ferrara. Io non so quante piazze abbia Ferrara, però credo la più importante, la più grande, piazza del centro di Ferrara, ci siamo noi. C'è il compleanno, cioè proprio festeggiamo i 50 anni di Radio 105 con tutti gli speaker sul palco. Anche, vabbè, ci sarete anche... Sì, ma tu ci sarai ovviamente,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Tutti, anche i registi della radio, certo. Insomma, sarà una grande festa, tante sorprese, non posso dirvi tutto perché sennò spoilererei.
1: Grandi
0: ospiti, ovviamente. Però in realtà per una volta possiamo dire che i protagonisti di questa serata siamo noi della radio, per una volta. Perché di solito, sapete, noi speaker siamo un po', facciamo il collante per quanto riguarda i grandi ospiti, no? Quindi, che ne so, durante Summer Festival ci sono tutti i cantanti e poi ci siamo noi che colleghiamo. In questo caso invece è un po' il contrario, cioè ci sono questi mega ospiti, sì, però poi è la festa della radio, ci sarà un sacco di cose sul palco, quindi non mancate se siete da quelle parti, 19 giugno a Ferrara, e speriamo che facciamo le macumbe, perché sai, considerando
1: sì,
0: come oggi qui, no, ma dai, comunque tendenzialmente dovrebbe andare bene. Allora, dobbiamo partire in qualche modo, abbiamo fatto un po' di chiacchiera così generale. Vi lascio il numero 342 41 15 105. Mi piacerebbe sentire qualcuno di voi al telefono, anche per capire come sta andando oggi, perché magari siete tra quelli sfigati come noi che hanno beccato un sacco di pioggia, avevano organizzato una scampagnata, che ne so, oppure no, magari siete lì belli come mia mamma che mi ha mandato un messaggio: ah, sono a Pescara, ho fatto la mia passeggiatina sulla riviera, che bello, ora sono sulla panchina, ti mando un messaggio, buona radio. Io... che cazzo, ieri ero in piscina a Milano, presente quella Porta Romana,
1: sì,
0: Simo? Quella misteriosa?
1: Esatto.
0: Era un carnaio, era pieno. Mamma mia, ragazzi,
1: guarda oggi se c'è gente.
0: Bravo, io in realtà dovevo andarci oggi, però gli ho chiesto: posso per favore, che domani c'è il diluvio universale. Vabbè, dai. Comunque 342 41 15 105, non è domenica, ma la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Buona Domenica.

0: Ciao Brian, oggi punti karma guadagnati, sì. Perché sono andata al parco col mio cagnolino Nemo e abbiamo trovato un cane, quindi siamo riusciti insomma a metterlo in sicurezza, abbiamo chiamato il servizio veterinario, ma fortunatamente, avendo messo il post su Facebook, poco dopo è sbucato il padrone, quindi tutto bene, quel che finisce bene.
1: Spettacolo.
0: Ciao, buona festa della Repubblica, Elisa Damira.
1: Ciao Elisa, è vero, ha fatto bene anche a ricordare che oggi è la festa della Repubblica, grazie mille. Io non l'ho fatto perché l'ho dato un po' per scontato, no? Ne l'avevano detto anche i ragazzi precedentemente. No, bella questa cosa, brava, e posso dirvi che meno male che i proprietari usavano Facebook. Perché ad esempio io che non utilizzo da forse 10 anni non l'avrei mai ritrovato il mio cane. Cioè è più difficile forse su Instagram fare una cosa del genere, vero Simo?
2: Sì, sì, però ne vedo anche di post su Instagram. È vero.
1: Ma
2: che di
1: cani scomparsi?
2: Sì, sì, ah, sì, ok. Ogni tanto sì, però su Facebook ce ne sono un sacco.
1: È più facile perché su Facebook ci sono i gruppi che diventano,
2: esatto,
1: un po' come i forum di una volta. E quindi magari c'è un gruppo cane scomparsi. Non lo so, probabilmente avrà fatto così. Beh, meno male, tutto è bene quel che finisce bene. Ciao Brian, qui il tempo è incerto. Quindi hanno invaso il centro commerciale dove lavoro. E come sempre sono operativo e ti ascolto come ieri, un abbraccio, Roberto Calzolaio di Salerno. Ciao Roberto. Sì, il centro commerciale quando il tempo fa un po' cagare. Cioè, ma in realtà è un posto dove si va sia quando il tempo è brutto, sia quando fa un caldo torrido che non riesce a respirare. Salutiamo anche Gino e Gloria che come sempre ci ascoltano. Arrivano un po' di messaggi. Dove sta? Aspetta, l'avevo visto uno qua. Niente, poi ne arrivano tanti, io riesco, me li perdo. Continuate a scriverci perché voglio proprio sentire qualcuno al telefono. La zia già si è messa all'opera, sta scremando, facendo, disfando, come sempre. Simo, mettiamo il disco, poi torniamo e chiamiamo qualcuno. Dai, che ci sta? Ci sta a fare una chiacchiera con i nostri ascoltatori? Poi sapete che a me piace in questo programma. 105 Open Club è un po' la vostra casa.

0: Stiamo passando per Viale Zara, vi stiamo ascoltando, stiamo andando all'Adriatico a fare kayak, abbiamo una domanda.
1: Sì.
0: Continuare in macchina o continuare da qui col kayak?
1: Potrebbe essere una buona idea. La mia ragazza mi ha appena mandato una foto che potrebbe sembrare molto sexy. In realtà è lei che è fradicia, è al sedere bagnato perché è fatta 30 minuti a piedi sotto la pioggia. Voglio approfittarne per salutare due amici, Filippo e Francesco, due tonni, li chiamo così, che stanno viaggiando, invece vanno verso Roma e credo che da quelle parti il tempo sia un po' più indulgente rispetto a qui. 105 Open Club si prende una piccola pausa, mi raccomando, torniamo tra poco. Radio 105 Open Club. La, la, la, la, la. Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da chi è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
12: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Inizio conto alla rovescia.
15: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Radio 105. Proud to be different.
20: And game. And

0: Se Bruno Mars, apete, questa è Radio 105 e sì, ve l'ho detto, volevo sentire qualcuno di voi al telefono. Se non sbaglio c'è Gabriella, giusto? Pronto, Gabriella?
1: Pronto, ciao!
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, oh, grazie!
0: Benvenuta, benvenuta a 105 Open Club.
1: Ti sento un po' lontanissimo.
0: Benvenuta a 105 Open Club. Mi senti?
1: Grazie.
0: Senti, Gabriella, da dove ci chiami?
1: Allora, io vi chiamo da Trevi, in provincia di Perugia.
0: Sì.
1: E siamo tornati stamani io e il mio compagno Maurizio da Viareggio, la mia città natale.
0: Dammi qualche buona notizia. Cioè, qua piove che fa schifo. Io spero che per voi sia stato meglio.
1: Allora, guarda, noi abbiamo trovato i 3 giorni di sole bellissimo.
0: Bello.
1: Siamo state al mare, la sera era leggermente ventilato, siamo stati da Dio, veramente.
0: Che meno male, ecco. Beati voi. Quindi Viareggio, Viareggio.
1: Viareggio,
0: perfetto.
1: Brian, posso cogliere l'occasione per salutare? Perché io a Viareggio lavoravo in un ristorante,
0: sì.
1: Ci ho lavorato 20 anni.
0: Sì.
1: E sono stata, diciamo, quasi ospite di loro.
0: Sì.
1: Posso dire il ristorante?
0: Tanto ormai siamo qua, io farò finta di non aver sentito, vai.
1: Ecco, è la pergola di Lido di Camaiore, di Paola e Gabriele.
0: Oh, salutiamo Paola e Gabriele, che magari spero che ci stiano ascoltando a questo punto.
1: Penso di sì.
0: Salutiamo, anzi, quando io e Simo J passiamo da quelle
2: la
0: parti, non vediamo l'ora di assaggiare gratuitamente tutto quello che hanno sul menù.
1: Ecco. Dai, farò anch'io una telefonatina.
0: No, fai una telefonatina. No, ma va, figurati, si scherza, no, la facci sapere. Che poi, anche perché Simo ogni tanto è in Toscana.
2: Ogni tanto sì.
0: Quindi,
1: quindi
0: bene, Simo bene. Passa da quelle parti. Senti, Gabriella, quindi finito il ponte, si torna al lavoro?
1: Sì, allora, io siamo tornati adesso, poi si rifarà una settimana di feriette fine luglio.
0: Ah, fine luglio. Dove andate di bello? Dove andrete di bello?
1: No, andiamo sull'Adriatico questa volta.
0: Che va bene comunque, dalle mie parti. Dove,
1: sì.
0: In Abruzzo?
1: Come, scusa?
0: In Abruzzo, dove andate?
1: Andiamo a Numana.
0: A Numana?
1: Da Mario.
0: Sì, vabbè, ma scusa, ma ho capito, Gabriella, ma cos'è questo? Cioè, il momento, dai. No, senti, salutiamo Mario di Numana a questo punto, ci siamo qui. Guarda che mi fa... Siete veramente incredibili.
1: Mario, tanto... Non si può sapere cosa fa, quindi va bene.
0: Vabbè, a questo,
1: no?
0: Punto dillo, voglio dire, ma diciamolo nulla. A questo punto diciamolo, Gabriella, scusami.
1: Allora, proprietario del bagno Florida a Numana.
0: Eccolo, quando passiamo io e Simo J al bagno. Guarda che sei terribile. Senti, sei con tuo marito in questo momento?
1: Sì, con Maurizio.
0: Maurizio, Maurizio, quindi lo nominiamo. Cioè, almeno Maurizio possiamo nominare. Abbiamo nominato tutti, scusami.
1: Sì, Maurizio lo possiamo nominare. Lo possiamo nominare.
0: Lui dove, cosa fa? In che ristorante ha Maurizio?
1: Lui posso dire dove lavora?
0: Tanto, voglio dire, Gabriella, cioè, ormai...
1: Alla Farchioni, Guardo Cattaneo.
0: Va bene, tu puoi dire qualunque cosa, per me puoi dire veramente a Sdrubale, che in questo momento vale tutto, non preoccuparti.
1: Ora ascolta, sono in un parcheggio, ora appena esco c'è la finanza accanto.
0: Certo, a proposito, ma è lì a fianco a te, ci si può se non sta guidando, sì. Ci voglio parlare un secondo, sì, ma ho un minuto, vero? Ecco.
1: Un attimino da lui,
0: passami
1: benissimo.
0: Maurizio.
1: Sì, te lo passo.
0: Sì, grazie. Ciao, Gabriella.
3: Pronto?
0: Maurizio.
3: Sì, buongiorno.
0: Ciao, come va la vita? Tutto a posto?
3: Tutto a posto.
0: Io ti capisco. Ricordati che io ti capisco. Ti sono vicino.
3: Va bene.
0: Ok?
3: Sono nel tuo cuore.
0: Senti il mio caldo abbraccio? Il mio caldo abbraccio
3: lo
0: è quello di Simo J. Lo senti? Ecco. È il nostro.
3: Sento,
0: tu vuoi salutare qualcuno? Se rispondi no, hai vinto tu.
3: No.
0: Bravo, applausi per Maurizio. Maurizio, ti siamo vicini. Mi ripassi Gabriella?
3: Grazie.
0: Spero non abbia sentito Gabriella.
1: Brian,
0: sì, tutto a posto.
1: Abbiamo due caratteri diversi, si sente?
0: Mannaggia voi. Va bene, vi saluto. Dai, vi mando un grande abbraccio. Buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao Gabriella.
1: Grazie a te, Brian, grazie.
0: Ricordati, Maurizio, ti sono vicino.
1: Maurizio, sono vicino a te.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Così.
1: Viva Radio 105.
0: Ah, meno male, alla fine. Ciao Gabriella, ciao. Oh, Dio. Ma come dobbiamo? Solo noi ce l'abbiamo così. Cioè, venite a trovarci fisicamente a Ferrara il 19 giugno, scusa.

0: tutti, sono Danilo, 12 anni, mi seguo da Quigliano mentre mio padre dal bianco alla cucina. Ciao.
1: Ciao, ciao Danilo, giusto? Ciao Danilo. Ciao a tutti amici di 105 Open Club Radio 105, salutiamo un po' di ascoltatori che ci scrivono, chi sotto la pioggia, chi non, beati loro. Anche il nostro Robertone da Trezzano, oggi niente rime ma buona festa della Repubblica a tutti voi. E ricambiamo e rigiriamo questa cosa, anzi facciamo che ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo tra poco.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 105.
6: Proud to be different. I'm so-

0: Ciao Brian, qui un sole pazzesco, siamo per preparare la griglia.
1: Ma non è vero.
0: In riva al fiume.
1: Ma cosa?
0: Niente, dai, sarà una bellissima giornata.
1: Ma, scusa un attimo, ma aspetta un attimo, ma sotto c'è la griglia che scoppietta o è la pioggia o la pioggia dirotto? Perché sono due suoni simili.
2: Secondo me la pioggia, perché ho visto Davidino che mi ha appena mandato
1: un video
2: che è stato tornando a casa.
1: E cosa c'è, il diluvio?
2: E credo che sia in un fiume.
1: No, ascolta
2: Davide,
1: ascolta.
2: Quella, cioè il fiume è un'altra cosa.
1: Ma ci sta ascoltando Davide, ci sta ascoltando?
2: Sì, presumo di sì.
1: Ciao Davidino, in bocca al lupo, facci sapere se hai bisogno di una imbarcazione per arrivare a casa. Lo proviamo a risentire un attimo, ce l'hai Simo? Proviamo a capire se è pioggia o una grigliata che scoppietta, sentiamo? Aspetta un attimo, no, perché questa qua adesso ci viene il dubbio, anzi, veniteci voi incontro, vediamo, votiamo, ok? Perché questo vocale qua, sì, tranquillo, Simo, ritrovo, ce l'hai? Sentiamo
2: sì,
1: un po' più alto, togliamo la base, togliamo tutto e sentiamo, vai.
0: Ciao Brian, qui un sole pazzesco, stiamo per preparare la griglia,
1: Madonna,
0: in riva al fiume.

0: Zenese?
1: Sì.
0: Zenese?
1: Sì, sì.
0: Esiste veramente?
1: No, Zenese è...
0: Cos'è Zenese?
1: È dire genovese.
0: Ah!
1: È in dialetto.
0: Campo Ligure, Zenese è tipo Zenese, genovese sarebbe.
1: Bravissimo.
0: Zena, perché Zena è Genova, giusto?
1: Sì. Campo Ligure che è... praticamente nel colline.
0: Ah, vedi quante cose impariamo qui a 105 Open Club grazie alla nostra ignoranza, perché l'importante l'ignoranza è ammetterla. Io sono il primo che ammette questa cosa qua. Va bene amici, 342 41 15 105, potete scriverci un po' quello che volete in questa giornata in cui ci facciamo forza vicenda, perlomeno qui al nord Italia. Al sud pare che le cose stiano andando molto bene. Chiusa parentesi, Matthew, un attimo. Allora, ieri appunto sono stato in piscina, ok? C'erano, 30 gradi, così, un carnaio di gente, eccetera. Però io credo che quando vivi in città, la piscina o il lago, se ti capita, siano cioè ti danno quel minimo di speranza,
1: sì,
0: verso il futuro, perché veramente stare a casa,
1: no,
0: poi quando c'è l'aria condizionata che magari non ce l'hai o non funziona, ragazzi, in questo periodo è devastante, devastante. Don't Wanna Go Home è proprio il titolo della canzone. Non vuoi tornarci a casa, meglio andare al supermercato, veramente.

0: sorella di Danilo. Ah. E papà, per fortuna, appena è finito di dare il bianco.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie per aversi aggiornato. Aggiornati? Meno male. La sorella di Danilo. Poi dopo arriverà la madre. No, sarà tutto così. Va bene, amici. Ciclo Open Club si prende una piccola pausa. Però prima ci aggiorniamo sulla situazione del traffico. 105 Open Club.
2: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Per lavori 5 km di incolonnamenti sulla A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. I forti temporali causano code a tratti sulla A8 tra Castellanza e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Infine, sulla statale 77 della Val di Chienti si segnalano animali morti sulla carreggiata all'incrocio di Caccamo sul lago viaggiando verso Foligno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
4: 105 Summer Festival.

0: venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Riso Flora, pronto in 10 minuti, ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora, non scuoce mai.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
14: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Super conveniente Navità.
16: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
19: Salve!
20: Ah, lei, ho un problema, sa?
19: Cioè?
20: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
19: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
20: Ha 6 balconi e un terrazzo!
19: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
23: Let's go!
0: Da Myoport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Myoport.
1: 105.
2: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: Runway, questo disco di Lady Gaga mi fa venire voglia di sfilare, non so perché, di farmi una bella passerella, no, in stile Diavolo Veste Prada, che poi è un disco che proprio proviene dalla colonna sonora del film. Amici, seconda ora di 105 Open Club, io sono Brian, in regia c'è Simo J. Ciao Simo. La zia Centralino, Nadia in redazione. Voglio salutare il nostro ascoltatore Bruno, che è un follower, grande, un fan di questo programma, del programma precedente. Ciao Bruno, abbiamo provato a chiamarti perché avremmo avuto tanto piacere di sentirti in onda, però non è stato possibile. Ti mandiamo un grande abbraccio, zia, salutacelo. Detto ciò, io vorrei iniziare questa seconda ora dicendovi intanto che giocheremo, quindi regaleremo un kit di Radio 105. Questa è una garanzia in questo programma. Giocheremo con Chi l'ha detto, questo accadrà tra un po', quindi rimanete pronti perché la velocità è tutto. Però poi invece volevo iniziare da questa notizia molto simpatica, questo spunto simpatico che manda Nadia. Ci sono alcune frasi in un rapporto di coppia, ok, che fanno tiltare, cioè fanno andare fuori di testa una persona. In questo caso c'è un esempio da uomo a donna, poi chiaramente siamo aperti a tutto, quindi in generale sono quelle frasi che in un momento bello, positivo, tranquillo, felice cambiano totalmente il rapporto. Simo si è già messo le mani proprio in faccia. Adesso Simo io te le dirò e tutti noi in qualche modo abbiamo vissuto questo momento. Allora, intanto, cose da non dire, ok? Sei calma adesso? Sei calma adesso? Cioè, sei calma adesso è tipo l'inizio del massacro. Cioè, sei calma adesso? Oppure, no, questa... Anche la mia ex faceva così.
1: Vabbè, però...
0: Adesso non so se c'è questa frase che non l'ho ancora letta, però anche tipo sembri tua madre pure, secondo me, se mi viene in mente. O poi se ne avete alcune anche voi mandatecele al 342 41 15 105. Oggi sei intrattabile, hai le tue cose?
1: Una peggio dell'altra, credo.
0: Queste ti fanno incazzare. C'è anche chi sta ascoltando in questo momento, si sta innervosendo probabilmente. Te ne dico un'altra? Vai. Io te l'avevo detto. Te l'avevo detto. Hai proprio l'aria stanca. Cosa ti è successo? E la risposta è: ma perché sono brutto? Cioè, no, perché la mia ragazza su queste va fuori, eh. Va fuori. Aspetta, c'è questa. Hai messo su un chiletto.
1: Questa anche alle amiche o a...
0: Sei pazzo? Hai messo su un chiletto. Cioè, è proprio darsi la... È un suicidio, cioè...
1: Guarda, questa se la dice anche a Paolino, se l'ha presa.
0: Ma Paolino... Quindi, fai come vuoi, per me è uguale. Per me è uguale. Cioè, mai dire per me è uguale.
1: A me, io... Lo dico.
0: Tu lo dici, lo so. Ma, però dall'altra parte.
1: Si incazza.
0: Non hai proprio capito niente. Cioè, proprio. E poi c'è. Questa qua io la leggo, però mi dissocio perché secondo me è una frase un po' minchiosa. Ragioni proprio come un uomo. Che io non la. Cioè, chi cacchio l'ha mai detta una cosa del genere? Non mi viene proprio da. Cosa vuol dire? Vero? È una cazzata. Sì, io la toglierei, questa depegniamola. Però in conclusione, saper trovare le parole, c'è scritto in questo articolo, saper trovare le parole giuste nasce da una dote tanto rara quanto affascinante, la capacità di sintonizzarsi davvero, bla bla bla. Insomma, alla fine il segreto meglio stare zitti.
1: Perfetto.
0: Cioè, ma meglio stare zitti, a volte è meglio stare in silenzio, ok? Siamo tutti d'accordo? Queste frasi da non usare.

0: Funk, Francesco Gabbani, Radio 105. Poco fa vi ho letto alcune frasi che sono un innesco per rovinare un momento, una serata, quelle che fanno partire il litigio dal nulla, però effettivamente sono frasi che fanno abbastanza, cioè, se ci pensate, innervosire. Tipo, anche la mia ex faceva così, oggi sei intrattabile alle tue cose, sei come tua madre, te l'avevo detto, hai messo su un chiletto, cioè tutte queste robine che comunque danno fastidio. Scrivono: per me le donne capirle è come capire l'arte, come capire l'arte, alcune volte è molto difficile. Viva le donne, però. Quindi adesso non è che è proprio indicata verso le donne questa cosa, ovviamente, no? Perché siamo nel 2026, bisogna pensare che c'è qualunque tipo di rapporto. È anche difficile parlarne a volte. Però effettivamente, durante una conversazione, io parlo per la mia, nella mia esperienza personale, quindi con una ragazza, la mia ragazza o non so, la mia ex, queste frasi effettivamente sono quelle che fanno incaponire abbastanza. Quindi il consiglio è di non utilizzarle. Non è che lo sto dicendo io che sono l'esperto di sto cavolo, però effettivamente, se ci pensate, quando dite a una hai messo su un chiletto, cioè non è carino, dai. Dai, cioè, a parte che se tu lo dici a me, Simo, io non ci rimango male, effettivamente.
1: No, io...
0: Tu ci rimani male?
1: No, io neanche.
0: Oh, Simo, hai messo su un chiletto, vero? E tu, oh, no.
1: Ci sta.
0: Ho bevuto la birra, cioè, capito? Esatto. Ti viene un po' da...
1: Siamo lasciati un po' andare.
0: Sono
1: fatto due allenamenti meno.
0: Sì, io mi sono allenato un po' meno, sto periodo. Ho bevuto un sacco di birra, e quindi... A proposito della birra, ma come si fa a togliere?
1: Quella lì.
0: Io non ce l'avevo niente qualche anno fa.
1: Non so, mi ricordo.
0: Verso benissimo. I 40 anni, io ce la metto tutta. Però secondo me deve essere proprio più forte di... È la birretta estiva. Boh, non lo so.
1: Beh, in questi giorni probabilmente non ne berremo tanto.
0: No, oggi sicuramente no. Però domani, che ha messo 30 gradi, probabilmente quella...
1: Sei
0: voglia
1: sicuro?
0: A fine giornata. Dove hai messo 30 gradi? Qua a Milano sì, poi non so, nel resto d'Italia pare che le cose stiano andando abbastanza bene. Comunque, amici, non parleremo del meteo, tranquilli, non vi preoccupate. Ma la musica la ascoltiamo qui a 105. Arriva Bella Bella Dracula.

Big Energy, quella che cerchiamo di portarvi qui a Radio 105. Siete pronti? Adesso non si parla di frasi quelle che fanno arrabbiare, ma stiamo per giocare. Regaliamo un kit di Radio 105 con il nostro Chi l'ha detto. Quindi preparatevi, una piccola pausa e torniamo tra poco.

0: se uno adesso avesse voglia di uno snack, a quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però, con gli originali salamini Beretta non si sbaglia mai. Ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti. E ce n'è per tutti i gusti, dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. Ma fate presto perché spariscono in fretta.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: Rodrigo, Drop Dead, il nostro disco 105 Selection, che ieri ho dimenticato di dire, ma oggi recupero di 105 Selection due volte. E come sempre anticipa il nostro gioco.
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto?
0: L'ha detto il nostro gioco, molto molto semplice. Noi vi facciamo ascoltare una frase di un personaggio noto della televisione italiana, dello spettacolo, comunque tendenzialmente in italiano, perché così lo rendiamo ancora più fattibile, perché non so se con le voci straniere sarebbe difficile, è più facile con i doppiatori, ma i doppiatori danno la voce a tanti personaggi, quindi è difficile. Voi dovete semplicemente indovinare chi l'ha detto, ok? Simo, allora io non l'ho ancora fatto ascoltare questa voce, vuoi dare un indizio o non serve secondo te?
3: Non serve.
0: Dai.
3: Siamo sulla famosità.
0: Sì, proprio la fama è incredibile. Mi piace un sacco come hai nominato questo file. È un sogno che non si avvererà mai. Però va bene, amici. Allora, noi ve la facciamo ascoltare. Dovete semplicemente indovinare chi l'ha detto. Scrivetelo al 342 41 15 105. Ma dovete essere più veloci per venire in onda con me. E noi vi regaliamo il kit della radio. Pronti? Vai.
2: Ci sono un sacco di nonni giovanissimi in Italia che a loro dico sempre: ragazzi, dovete essere super orgogliosi, cioè non abbiate paura a dire la parola nonno, nonna, perché appunto bisogna togliersi questa cosa qua che è correlato con l'età.
0: Io dimentico sempre che è nonna, è una roba devastante. Io poi l'ho anche conosciuta un po' di tempo fa. Vabbè, basta, non dico altro, ok? Amici, 342 41 15 105, la voce che avete ascoltato di chi è? Chi l'ha detto? Rispondeteci.

0: Mahiladetto.
1: Bene, bene. Come hanno detto Paulina e Martin nella sigla, come ha detto la nostra Asia, il gioco si chiama Chi l'ha detto. Poco fa vi ho fatto ascoltare un audio che riproporremo tra poco, ok? E voi dovevate indovinare semplicemente chi l'ha detto. Sono arrivati un sacco di messaggi al 342 41 15 105, abbastanza all'unanimità la soluzione. Al telefono con noi c'è Gilda da Torino. Pronto, Gilda?
2: Ciao Brian, sono felice di vincere con te.
1: Oh, che bello, grazie.
2: Bellissimo.
1: Gilda, posso chiederti perché a questo punto? Non lo so.
2: Perché vi ascolto sempre.
1: Ah, ok, sono contento. Bene.
2: Sei un
1: dimmi.
2: Uno speaker gradevole.
1: Ah, ti ringrazio. Quindi, è il complimento, certo, più bello che mi abbiano fatto in questi 11 anni, speaker gradevole. Pensa agli altri come erano. Ascolta Gilda, di dove sei? Torino oppure provincia?
2: No, Moncaglieri.
1: Vicino a Torino. Bene, benissimo.
2: Però sono nata a Torino,
1: si sente. Che beh, quando penso a Torino penso sempre alla Lucianona Nazionale, la Littizzetto, perché c'ha proprio l'accento quello giusto. Allora Gilda, a parte che è un nome molto strano, cioè Gilda è raro, non è un nome comune. Da dove arriva?
2: Sì, era il nome della mia nonna.
1: Vedi che c'era quell'antichità.
2: Genovese.
1: Sì, sì. Gilda, la nonna genovese.
2: Certo.
1: Che mix incredibile. Gilda, allora, guarda, facciamo così. Io ti faccio riascoltare la frase, ok? E tra poco mi dici la soluzione, va bene?
2: D'accordo.
1: Vai, sentiamo.
2: Grazie.
3: Ci sono un sacco di nonni giovanissimi in Italia che a loro dico sempre: ragazzi, dovete essere super orgogliosi, cioè non abbiate paura a dire la parola nonno, nonna, perché appunto bisogna togliersi questa cosa qua che è correlato con l'età.
1: Bene, io quando dice nonna lei mi sembra sempre molto strano, la
2: è
1: persona
2: meravigliosa.
1: È meravigliosa. Questa persona che scopriremo tra poco è meravigliosa. Ho avuto il piacere di conoscerla, fare due chiacchiere con lei, è veramente splendida come la vediamo in televisione. Quindi cara,
2: certo,
1: Gilda da Moncaglieri, chi l'ha detto?
2: Michelle Hunziker.
1: Aspetta Gilda, che dobbiamo confrontarci noi.
2: Controlla bene.
1: Sì, aspetta, abbiamo un notaio, Simo, sentiamo.
4: Michelle Hunziker, sì.
1: Esatto!
2: Perfetto, è una notaia.
1: È una notaia che non si è firmata, ma secondo me le è scivolato il dito dal vocale, quindi la sua firma è stata proprio mozzata totalmente. Quindi
2: salutiamo
1: la nostra notaia. Oh Gilda, complimenti, sei contenta?
2: Grazie a voi.
1: Mi pare che sei contenta. Senti, allora, io intanto ti
2: sono
1: regalo, se vuoi, il kit di Radio 105, te lo regalo.
2: Certo, ah. Sei splendido, Brian.
1: Ma credi, da gradevole a splendido mi prendo splendido, allora. Va bene, allora senti Gilda, tra poco ti chiamerà la zia, insomma ti contatterà comunque il nostro centralino, si prenderà tutti i tuoi dati, eccetera,
2: la
1: e poi ti manderemo la super zia. Hai sentito, zia? Complimenti per tutti, tranne che per Simo J, che è qua di fronte a me.
2: Simo J, poverino, è dietro, ossia, il regista.
1: Simo J, il nostro regista, certo.
5: Un abbraccio, certo. Gilda, grazie.
1: Hai sentito?
2: Complimenti anche a te.
1: Ecco, bravo.
2: Anche perché se non ci fosse il regista, la trasmissione
5: Bravissima.
1: Gilda, Simo J, lui sì che è gradevole, Gilda. Va bene, noi ti mandiamo un grande abbraccio, ti ringraziamo tanto,
2: grazie,
1: per aver giocato con noi. Ciao Gilda, un bacione.
2: Grazie a voi. Ok,
1: ciao. Ragazzi, i nostri ascoltatori sono sempre migliori, sono gradevoli, Simo.
0: Chi l'ha detto?
6: Chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto?
6: Chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto?

0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
6: con il sottoscritto Enrico Papi
7: e Lodovica Comello.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
6: solo su Radio 105.
8: Vi aspetto!

0: voglio dire una cosa, qui a Radio 105 voglio ringraziare e salutare Gilda, l'ho proprio presa in giro, no? Che mi ha detto sei uno speaker gradevole, mi ha fatto tenerezza in realtà. Gilda, non preoccuparti, ti si vuole bene, sei una nostra grande ascoltatrice, quindi insomma sei la benvenuta qui in radio. Arrivano messaggi? Sì, mo sentiamo.
1: Complimenti Brian,
0: ah, grazie.
1: Sei uno speaker sostenibile. No.
0: Uno speaker sostenibile, bello, eh?
2: Eh beh, sì, sei green.
0: È meglio di gradevole, comunque. No, non lo so se è meglio di gradevole. Uno speaker sostenibile. Nel 2026 essere sostenibili, comunque, è ancora un grande complimento. Va bene, io avrei voglia di raccontarvi cose. Guardate quante... Guardate, se siete sul 66, potete sentirlo. Io avrei tanta roba da dire, no?
2: Ma non c'è tempo.
0: Cioè, io mi perdo in chiacchiere, parlo con voi al telefono e poi alla fine, come si dice nel gergo radiofonico, la coperta è corta. Se la tiri troppo, proprio i piedi escono fuori, giusto?
2: Sì,
0: fatto così.
2: Questo tempo poi se stai fuori coi piedi.
0: Se stai fuori coi piedi con sta pioggia che c'è fuori, poi t'ammali, ti viene il raffreddore, sarà una roba veramente pazzesca. Quindi cosa facciamo? Noi nel dubbio, e tanti dubbi abbiamo, nel dubbio ascoltiamo la musica, no? Arriva Sabrina Carpenter, House Tour, c'ha questo ritmo un po' anni 80, eh? Senti? Mamma mia, senti come va. Ehi, ehi.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
3: Kia, movement that inspires.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro, batte forte, sempre.
12: Termini e condizioni in negozi online.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi

0: a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: 105.
12: Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia!

0: Ma io cosa vi devo dire? Se la musica, la programmazione mi mette Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Io cosa vi devo dire? Cioè, magari eravate lì davanti alla TV a guardare il videoclip. Era l'87? 87, giusto? 87. E sta roba suona suona così moderna, più attuale di quella che in alcuni casi sentiamo, no? È così, forse perché io amo Michael Jackson, sono un po' influenzato da questo, però devo dire che è veramente incredibile. Va bene amici, arriva la fine di questa puntata, di questo weekendone lungo per quanto riguarda noi che presidiamo il weekend di Radio 105. Oggi è martedì, però diciamo il ponte sta terminando, ecco, io non vedo l'ora di scoprire al di fuori di questo studio come sarà il meteo da queste parti.
1: Vedere.
0: C'è la canoa parcheggiata qui, Simo, nel caso ti do uno strappo. Grazie mille al nostro Simo J in regia.
1: Grazie a te, sempre un piacere.
0: Anche per me, grazie Simo. Ringraziamo la nostra zia al centralino, Nadia,
1: grande
0: redazione
1: zia.
0: Infatti grandissima la zia. E poi voi non sapete che noi durante la puntata con la zia ci commentiamo. I commenti della zia sono tipo i commenti memorabili, avete presente? Solo
1: sì.
0: Che purtroppo alcuni non possiamo divulgarli.
1: Si potrebbe fare una pagina Instagram, i commenti della zia.
0: I commenti della zia. Zia, pensaci, tu che sei attenta a tutti questi meccanismi social, eccetera. Comunque, piccolo recapino, segnatevi il 19 giugno, compleanno, 50 anni di Radio 105 in piazza Ferrara. Noi torniamo con 105 Open Club sabato, come sempre, dalle 12 alle 14. Un saluto dal vostro Brian. Ciao!

0: Furia.
1: Bella raga, martedì 2 giugno è la festa della Repubblica, quindi buona festa a tutti, ma è anche cominciata la stagione del mare, delle spiagge, delle feste, le scuole stanno per finire, chi abita al mare già in spiaggia, noi siamo qui a Milano a morire di caldo e a suonare per voi. Andiamo, Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit, con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta, Antonio, Netto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran che si chiama Repeat It.

Si dice che l'attesa aumenti il desiderio. In questo caso i fan hanno aspettato questa storica collaborazione per ben 12 anni. Era il 2014 quando per la prima volta Ed Sheeran e Martin Garrix decisero di lavorare insieme. Oltre un decennio dopo i due artisti hanno finalmente pubblicato questo super singolo che si chiama Repeat It. Grandi tutti e due. Noi passiamo al prossimo pezzo adesso, è il momento di Zara Larsson e Shakira con Eurosummer.

The Kid LAROI è ancora qui, il suo nuovo singolo si chiama Pieces, se l'avete appena sentito e credo proprio che lo sentirete per un bel po'. Noi però adesso torniamo in Italia, c'è un mio amicone, uno dei padrini assoluti della musica urban italiana, sto parlando di J-Ax, il suo nuovo progetto è tutto di ispirazione country e il pezzo che sentiamo adesso si chiama Hippie Ya Yo, però anche no.

Nayavara è un grande amico di questa playlist perché i suoi pezzi sono fortissimi. Per esempio quello che abbiamo appena sentito, che si chiama Little More Time, ed è una bomba vera e propria. Va bene raga, adesso on to the next one. C'è un nuovo singolo del nuovo album della popstar americana Lizzo che si chiama

0: Wake it up!
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
16: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1.500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: A Radio 105. Shake it up. Con Jake La Furia.
19: Shake it up. Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, quando Wiz Khalifa ha pubblicato sul suo Instagram un reel che li mostrava insieme in studio, era chiaro che qualcosa stava per uscire. La reunion con Machine Gun Kelly era nell'aria e i fan di entrambi si sono giustamente scaldati all'idea. 13 anni dopo Mind of a Stoner, i due rimettono il nome sullo stesso pezzo e il pezzo ce lo sentiamo subito, si chiama Girl Next Door.
20: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Radio 105. 105. 105.

Sabrina Carpenter sullo stesso pezzo, il titolo è Bring Your Love, e secondo me è uno dei pezzi più forti del momento. Sabrina si deve ancora riprendere dalla notizia che Madonna l'ha chiamata per un featuring, di questo sono sicurissimo. Ok raga, andiamo avanti, adesso è tornata anche Sienna Spyro con un nuovo singolo che si chiama Material Lover.

grandissime donne di musica in questo blocco. Quello che abbiamo appena sentito è l'ultimo singolo di Sienna Spyro, che si chiama Material Lover. Il prossimo pezzo invece è di una grande artista italiana, si chiama Noemi, la conoscete tutti. Ebbene, questo è il suo nuovo singolone, che si chiama Tu cosa fai stasera.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera? Il titolo di questo nuovo singolo di Noemi, grande pezzo per conquistarsi una fetta d'estate, direi che è messa molto bene. Adesso raga andiamo avanti e cambiamo sound, arriva Lewis Tomlinson, il suo ultimo singolo esplora la sensazione di essere costantemente osservati, giudicati e sotto i riflettori dei media, proponendo una ribellione, una ricerca di libertà individuale lontano dagli sguardi indiscreti. Ve lo faccio sentire subito, si chiama The Observer.

Dite la verità che avete parlato. Questo nuovo singolo si chiama Devotion ed è una bella collabo con Ra. Sta spaccando in lungo e in largo dovunque si balli, quindi direi missione compiuta. Grandi tutti, e adesso suoniamo un po' di Latin, incredibile ma vero. Karol G e Manu Chao hanno unito le forze per questo singolone che si chiama Viajando por el Mundo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro.

0: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
13: A Radio 105 Jake Rap con Jake La Furia.
14: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora parliamo un po' di sesso, che male non fa mai, anche per l'audience. Allora, oggi parliamo della posizione più odiata a letto. Ecco perché non piace a nessuno. Quando si tratta di un argomento delicato come il sesso, ognuno ha le proprie preferenze. Uomini e donne sembrano però concordare su una cosa: la posizione più scomoda è quella del 69. Il motivo? Non si riesce a concentrare sul proprio piacere e come conseguenza non si è attenti neanche a quello del partner. Quello che dovrebbe essere un doppio divertimento si trasforma così in un esercizio di coordinazione che spezza il focus necessario al raggiungimento del culmine. Uno studio su 2000 donne conferma questo trend. Il 29% la indica come la posizione più odiata, descrivendola come imbarazzante, scomoda e decisamente troppo impegnativa. Io non sono per niente d'accordo. Adesso non so, stasera provo e poi vi dico. Suoniamo raga, è Charlie XCX con Rock Music.

0: 11. Sulla spiaggia o in città c'è Check It Out, Check It Out. Spegne ed esci dalla chat, c'è Check It Out, c'è Check It Out.
1: Di nuovo Jake It Up con Jake LaFure su Radio 105. Allora, questa è la news che ci cambierà la vita. Vado, il giorno perfetto esiste. Gli scienziati trovano la formula per la felicità. Ognuno di noi è perennemente alla ricerca di una felicità personale, anche se non sempre si riesce a trovare la via per raggiungerla. Recentemente un gruppo di ricercatori, attraverso uno studio, ha elaborato una formula per raggiungere l'obiettivo. Secondo gli scienziati dell'Università della British Columbia, la felicità non è un concetto astratto, ma un traguardo concreto che si può raggiungere cambiando le abitudini di vita. Lo studio ha elaborato la struttura di una giornata perfetta, che consiste in una serie di attività svolte con tempi proporzionati tra loro. La giornata tipo comprende 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 1 ora e mezza in conversazioni sociali più ampie, 2 ore di esercizio fisico, 1 ora per pasti e bevande e 6 ore lavorative. A ciò si aggiunge meno di 15 minuti di tragitto per andare al lavoro e non più di 1 ora di tempo passato con dispositivi digitali. Il lavoro, se limitato a 6 ore, contribuisce positivamente al benessere quotidiano, poiché mantiene una routine attiva senza diventare opprimente. Interessante notare che un tragitto breve per il lavoro può effettivamente migliorare l'umore. Gli studiosi hanno inoltre rilevato l'importanza della socializzazione, che però deve limitarsi alle 2 ore quotidiane, poiché oltre questo limite non ci sono benefici significativi sulla propria felicità. Trascorrere il tempo con gli amici è comunque positivo per il proprio umore. La gestione del tempo sui dispositivi elettronici si è confermata cruciale. Trascorrere molto tempo davanti agli schermi non produce felicità, ma anzi contribuisce a diminuirla, influenzando negativamente la qualità della giornata. Anche i benefici dell'esercizio fisico sembrano avere un tetto massimo. Circa 5 ore settimanali sono ottimali, mentre eccedere questo limite non migliora ulteriormente l'umore. Da questi dati ho capito una cosa molto importante, cioè che io non vivrò mai la giornata perfetta. Suoniamo Harry Styles con Dance No More.

Styles torna a far parlare di sé con Dance No More, uno dei brani più amati del suo nuovo album Kiss All The Time, Disco Occasionally, un pezzo che parla di un mondo musicale cambiato profondamente, dove perfino chi lavora nella nightlife sembra aver perso spontaneità. Grande Harry Styles, di a tutti solo la verità. Va bene raga, adesso torniamo a casa nostra, in Italia, perché ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

È grande R&B quello che abbiamo appena sentito, è una mega hit firmata Isaiah Rashad e SZA, due degli artisti più amati e rispettati del genere. Il titolo del pezzo è Boy in Red. Bravi, bravissimi, noi salutiamo, andiamo avanti, ci ascoltiamo un po' di musica house dei DJ e produttori olandesi Anotter in collaborazione col cantante Treddy, una traccia creata e sviluppata interamente all'interno di un castello isolato in Olanda. Il brano viaggia a 130 bpm, tutti pronti a ballare, il pezzo si chiama Like It.

Girl Like Me spacca la nostra playlist anche questa settimana e ancora per un bel po', direi. Grande Pantera, andiamo avanti, raga, c'è il nuovo singolo del cantautore britannico Miles Smith, pezzo che anticipa il suo attesissimo album di debutto intitolato My Mess, My Heart, My Life, la cui uscita è prevista per il 19 giugno. Parte in 3, 2, 1, si chiama Hold Me in the Dark.

0: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Che confusione sarà perché
6: le leggi le parole? No.
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: A Radio 105 Jake It Up.
12: Jake It Up su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, tre mesi fa Samurai J saliva per la prima volta sul palco dell'Ariston quasi da sconosciuto, per poi uscirne come uno dei vincitori morali del Festival di Sanremo. Oggi, con questo singolo e con l'album Amatore, Jay chiude il cerchio di quel momento candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate. La sua nuova mega hit è questa e si chiama Flamenco Paranoia.

artista multitasking, sa recitare, io l'ho sempre scoperta così, e di sicuro sa cantare, perché quello che abbiamo appena sentito era il suo ultimo singolo, che si chiama Tiny Raisin. Bravissima Suki. Adesso però noi passiamo al prossimo pezzo, che è il nuovo singolo estivo di Calvin Harris in collaborazione con la cantante DJ irlandese Jazzy, una traccia house calda e solare che si chiama Satisfied.

Si chiama Satisfied, è stata pensata appositamente come inno per la stagione dei festival e delle residenze estive a Ibiza e secondo me lo sta già facendo alla grande. Benissimo, adesso noi andiamo avanti fino al prossimo pezzo perché c'è un altro bel pezzone, ci sono Shakira e Burna Boy con Die Die.

nigeriano Burna Boy, un pezzo che, come avete potuto sentire con le vostre orecchie, unisce sonorità afrobeat e latin pop ed è quindi una mega hit annunciata. Va bene, ragazzi, adesso prossimo pezzo. È tornata anche Gracie Abrams col suo nuovo singolo che si chiama Hit the Wall.

Mistero, sono veramente contento che sia arrivato anche in Italia fra i generi mainstream. Quello che abbiamo appena sentito è il nuovo singolo collabo di Ella Lang e Morgan Wallen che si chiama I Can't Love You Anymore. Festeggiamo, ok ragazzi, però cambiamo tutto, soprattutto sound, perché c'è un'altra collabo, quella tra Kenny Mason e Dominic Fike, che si chiama Find God.

0: Check it out! 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Una bella gita fuori, ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No!
11: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
16: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con

0: soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Super conveniente Navitalia.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
16: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: Scopri come partecipare su 105.net.
17: A Radio 105 Shake It Up con JJ La Furia.
18: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpico e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, il prossimo è il nuovo singolo di Rama, che sarà il mio nuovo compagno di viaggio X Factor. È sempre stato uno dei grandi protagonisti delle estate italiane. Anche quest'anno spaccherà, perché questo è il suo nuovo singolo che si chiama

Bana di Rama è l'ultimo pezzo di oggi per me, ragazzi. Ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per due nuove puntate di Jake Lamp. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, e bella!

0: Jake it up.
1: Le 15:59 su Radio 105.

0: questa è proprio una sigla fresca, leggera, adatta all'estate. Anche un po' generazione Z, la trovo un po' così. Non trovi, Comollino?
1: Ma buongiorno, buon pomeriggio.
0: Ho da farti una domanda e un appunto. Cioè, ieri mi hai detto, no, guarda, domani non ci sono perché c'ho da fare, eccetera. Io sono anche, ti ho risposto anche piccata. Scusa, ti sei trovato male? No, non è per quello, è che domani ci sarà un'altra persona.
1: Ora ti ritrovo. È una sorpresona per te e per gli ascoltatori.
0: Ma guarda che sei veramente un burlone, eh. Di la verità che non puoi fare a meno di me. Oggi, anzi, ormai possiamo ufficialmente dire proprio oggi che siamo stati insieme 7 su 7.
1: Evviva! Dai!
0: Secondo me non ne possono più i nostri ascoltatori. A un certo punto dire, va, licenziate quei due, soprattutto la donna, come dire.
1: Ma no, dai. Però a tal proposito io saluto il mio amico, sì, il mio amico, il mio piccolo Cesarino e la mia mamma che sono in ascolto.
0: Cesarino, la zia ti ha visto perché il papà mi mostra sempre i tuoi video, le tue foto. Devo dire che sei bellissimo perché evidentemente assomigli alla mamma. È questo.
1: Allora, no, cosa? È il mio mini me.
0: Ma sì, questo lo dici tu.
1: Oh, ci ho messo io 6 secondi di impegno. Ci ho messo.
0: Cesarino, spero che tu abbia chiuso, anzi, abbia proprio attappato le orecchie. Perché insomma, papà ha detto una cosa poco carina. Ma comunque, assomigli tutto alla mamma, Cesare. Fatelo dire dalla zia, credi a me. Allora, abbiamo fatto le presentazioni. Come al solito, parliamo dei cazzi nostri noi all'inizio.
1: Vabbè, festa,
0: e poi andiamo.
1: È
0: festa, è il 2 giugno, stica. Auguri all'Italia, alla Repubblica, auguri. Come la trattiamo male ogni tanto, dovrebbe essere trattata con più cura la nostra Repubblica. Tra l'altro a Roma è veramente un giorno di festa perché ci sono tutte le, insomma, i festeggiamenti del caso in maniera molto formale, molto istituzionale. Quindi una bella giornata. Detto questo, questo è 105 Village o quel che ne resta, insieme fino alle 18, io ho la conduzione Manuela Mosley, come avete potuto capire anche da, insomma, questi interventi incredibili, questo momento altissimo di radiofonia, c'è Marco Comollo in regia.
1: Grazie.
0: Ma figurati, 342 41 15 105, sms, whatsapp, audio a vostra disposizione, magari qualcuno di voi ci sta ascoltando, perché non tutti sono andati in vacanza con i device spenti, cioè la radio è sempre accesa, quindi scrivete pure. Le foto, sempre lì il discorso, l'abbiamo detto anche con i friends l'ultima volta, siate magnanimi con le foto.
1: Come ieri, vuoi dire, anche?
0: Anche come ieri, tra l'altro. Cioè. Ma ricordo proprio lo spezzone di, perché giusto venerdì credo che sia stato, sì, il giorno era venerdì, ci hanno mandato delle foto straordinarie ai nostri ascoltatori dei loro posti di lavoro con dei calendari attaccati al muro, e mi riferisco alla categoria dei meccanici, degli idraulici, degli elettricisti. Straordinari. Io per esempio a qualcuno ve ne invidio. Qualcuno ce l'ho? Ce lo manca. Qualche calendario invece ve lo invidio. Torniamo alla musica. Ripartiamo alla grande con Beautiful Freaks.

0: le mani. Allora, fatemi fare la radio come si faceva una volta, la bella radio. Mick con Beautiful Freaks dice: chi è Mick? Mick è lo pseudonimo innanzitutto di Georgia Mick, appunto, artista emergente britannica di Londra, molto brava, con un sound molto accattivante, sicuramente pop leggero per adesso, però devo dire che a noi piace, ha anche una bellissima voce. Sono stata brava, posso fare questo mestiere secondo te, Marco?
1: Secondo me sì, puoi andare avanti, vai.
0: Va bene, posso andare avanti anche con questa diretta. Siamo io e Marco Comollo ancora una volta, pure oggi che insomma è un giorno di festa per tanti. Mi state scrivendo appunto che siete in giro, comunque in vacanza, a godervi il relax. Molti di voi hanno avuto la fortuna di essere partiti già da venerdì, quindi di farsi questo ponte lunghissimo. Il 2026, credo di averlo detto già in qualche altra diretta qualche giorno fa, è letteralmente l'anno dei ponti lunghi, perché ci sono un sacco, chi può chiaramente, chi si può organizzare con un pochino di anticipo può godersi delle vacanze non vacanze, perché proprio coincidono quei giorni di festività, di festa, con i weekend, per cui si possono fare veramente dei viaggi stupendi se si organizzano con un minimo di anticipo su quelle che saranno poi le dinamiche di ogni famiglia, di ogni coppia che deciderà, di single, di amici che decideranno appunto di andarsene in giro. Molti di voi stanno usufruendo anche di relax letteralmente casalingo, perché c'è chi magari non ha partito proprio perché non è voluto partire, non ha voluto proprio sperimentare magari l'organizzazione del viaggio e quindi tutto lo stress che ne deriva, e sta a casa sul divano a guardarsi una serie su Netflix, sulle varie piattaforme. Posso dirvi che ultimamente sto rivalutando molto questo genere di relax, proprio perché magari chi come noi fa una vita un po' frenetica ed è un po' sempre in giro per l'Italia. Io faccio spesso su e giù con Milano, abito a Roma, già i treni sono quello che sono, quindi lo stress dei treni che partono spesso e volentieri, ma possono anche spesso e volentieri non partire, o meglio partire ad orari poco carini nei confronti dei viaggiatori. Insomma, tutto lo stress che deriva da questi spostamenti eccetera eccetera, quando si può restare a casa e lo si fa in questo modo, in maniera molto spontanea, senza programmare nulla, guardandosi un bel film, stare sul divano con la propria famiglia. Chi ha bambini magari lo fa difficilmente, perché i bambini devono essere anche, giustamente devono fare i bambini, quindi
1: è impossibile.
0: Sì, comunque il bambino, ma giustamente, deve giocare, fare attività, però insomma è anche quella del divano e della casa, del relax, è un'attività che a noi adulti ultimamente non dispiace affatto. Parlo per me, ma credo di poter parlare anche per il mio amico Marco Comollo in regia e per molti di voi che mi state scrivendo al 342 41 15 105. Tra poco parleremo di matrimoni, perché questo

0: Guarda, ho la sensazione che questa sia una delle canzoni preferite di Rosario.
1: Dopo Venerdì, guarda.
0: Di Rosario Pellecchia, che ha una avversione nei confronti delle canzoni che hanno un ritmo particolarmente latino. Tra l'altro, Camila Cabello.
1: Vai, Tonino Latino!
0: Guarda, questa però è del 2021, quindi dovrebbe già averla digerita, credo, no?
1: Lo chiamiamo?
0: Chi può dirlo? Chi può dirlo? Comunque, Camila Cabello in realtà adesso è un'artista e viaggia da sola, quindi solista, incredibilmente brava, straordinaria, perché poi va a sperimentare un sacco di sound diversi. È una che non si limita soltanto a fare musica latina o comunque con influenze latine, ma appunto sperimenta con tanti altri colleghi, con dei featuring molto interessanti. Però lei nasce da X Factor ed era componente delle 50 Harmony, questo gruppo che venne messo su da Simon Cowell, che ebbe un Cowell, giusto, era il cognome? Comunque
1: penso
0: lui,
1: di sì, adesso cerco.
0: Sì, no, mi sembra proprio che fosse quello il cognome giusto. Fatto sta che lui è anche quello che scoprì i One Direction. Insomma, vengono fuori queste cinque ragazze con queste voci straordinarie da X Factor di qualche tempo fa, hanno un successo strepitoso per qualche anno, poi la mela marcia, ma nel senso assolutamente più buono, quindi nell'accezione più positiva del termine, Camila Cabello si stacca dalle Fifth Harmony e intraprende questa carriera da solista che evidentemente le sta dando ancora più grandi soddisfazioni. Mi sa che proprio lui comunque ci ha azzeccato. Tra l'altro io ricordo perfettamente l'esibizione di lei, che era proprio una cucciola piccolissima.
1: Confermo, Simon Cowell.
0: Cowell. Lui praticamente ha scoperto chiunque. Ad un certo punto scopriva i più forti del momento, oppure metteva su delle boy band incredibili. Addirittura ad un certo punto fecero proprio una sorta di reality su di lui e sulla sua capacità di mettere su delle boy band. All'epoca fu questo.
1: Ma no, la mandiamogli una demo io e te. Perché non ascolta? Cowell, ascoltaci, magari ci lancia.
0: Proprio, per, come proprio come boy band.
1: Boy band. Boy girl band.
0: Ma insomma, ma poi posso dire ormai, ma perché categorizzarci? Perché creare categorie? Siamo tutti fluidi. La boy band, va bene, vogliamo andare avanti, che forse è meglio. Sicuramente loro sono, no, posso dire che sono più di una boy band, sono veramente dei musicisti strepitosi. Sto parlando dei The Colors, che arrivano con questo nuovo

0: Vi è mai capitato di dovervi sistemare i capelli fuori casa? Palestra, ufficio, viaggi, hotel, capelli fuori posto, sempre nel momento sbagliato. Ma la soluzione c'è, si chiama Dreamy Pocket Pro 2 e vi permette di asciugare e creare onde perfette ovunque voi siate. Piccolo e pieghevole da entrare in borsa, ma super potente. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Il caldo ti rallenta.
6: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Woo! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: L'album è You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, cioè lunghissimo, praticamente prende tutta la copertina. Lei è Olivia Rodrigo, classe 2003. Ma che cazzo? Cioè, ma come... Quando sei nata nel 2003? Cioè, fa strano proprio soltanto a sentire questo. Giovanissimo.
1: Cesare 2019.
0: Madonna. Quando sei nato? Ah, io nel 2019. Mamma mia. Lei cantante, attrice, nata a Murrieta in California, nota per... Noi la conosciamo bene perché siamo fan. Nota per High School Musical, vero? Noi abbiamo visto tutte le puntate di High School. Vabbè, uno ci scherza, ma in realtà è stato veramente un prodotto di grandissimo successo, anche perché ha sfornato un sacco di pop star, vedi Olivia Rodrigo in questo caso specifico. Comunque io adesso quando sento Olivia Rodrigo penso a lei e penso alla reggia di Versailles, perché ha girato il video in una...
1: Come te rode!
0: Posso dirti? Ma in una... No, perché me l'ha detto Ross. Io non ho visto ancora il video, però mi diceva: ma sai dove ha girato, i suoi aneddoti? Ma sai dove ha girato il video Olivia Rodrigo? Alla reggia di Versailles. E quell'altro, no, soltanto in una parte, in un'ala della reggia, perché rosicava pure lui, capito? Oh, lei se l'è meritata la reggia di Versailles, va bene? Detto questo, prima ho accennato ai matrimoni, perché è periodo. Sapete che da maggio più o meno a settembre, cioè ogni domenica è trincea.
1: Settembre.
0: C'ho un'ansia.
1: Settembre. Ascoltatori, settembre.
0: Mamma mia. Ogni sabato e ogni domenica sono trincea, perché ho un matrimonio, ancora comunione. Tra l'altro anche la comunione di mia nipote questa domenica. Oppure ce l'ho avuta, in realtà stupenda peraltro. Oppure crisi. Insomma, sono momenti, sono periodi di grandi cerimonie. La Sicilia ha un boom di matrimoni, soprattutto stranieri. Vedi ad esempio le nozze di Dua Lipa con il fidanzato, che tra l'altro ha cambiato sia data, infatti io devo scappare tra po'. Magari. Cioè io il matrimonio di Dua Lipa penso che... Se qualcuno ha qualcosa in contrario, dica qualcosa ora, taccia per sempre. Io devo dire io una cosa, io. Dua, non ti sposare con lui, scegli me, sai queste cose. Vabbè, comunque lei si sposerà appunto in Sicilia, ma sono in tanti ad aver scelto proprio questa nostra stupenda, posso dire che è un fiore all'occhiello, questa nostra stupenda regione, perché è meravigliosa, ha un mare strepitoso, della gente fenomenale, si mangia da Dio, ci sono dei posti che sono suggestivi da impazzire. Insomma, piace proprio a tutti. Ne parliamo perché ci sono dei dati veramente straordinari che riguardano proprio la Sicilia, i matrimoni e i turisti stranieri che la scelgono per qualunque cosa. A tra poco.

Olivia Dean, che meritatamente sta riscuotendo un successo straordinario anche in Italia, ha fatto una data insomma pochi giorni fa e c'era chiunque, ma apprezzandola poi tra l'altro in maniera veramente stupefacente. Allora parliamo della Sicilia, perché è boom di matrimoni, scelgono tutti la Sicilia in qualche modo, ma è boom anche di turisti, soprattutto stranieri, che la scelgono per le vacanze, ma non solo, anche appunto per celebrare ricorrenze in particolare. Tra l'altro, in principio è stata proprio la serie dei White Lotus che ha trasformato la Sicilia in un'icona del turismo di lusso internazionale, serie stupenda, tanto che il Washington Post addirittura ha parlato di White Lotus Effect, perché effettivamente tanti turisti stranieri, o comunque tante persone che arrivano da fuori Italia, hanno scelto proprio la Sicilia perché l'hanno conosciuta attraverso le immagini suggestive da impazzire di questa serie, che ha avuto anche un successo incredibile, perché poi racconta la Sicilia proprio nella maniera esattamente, forse un po' patinata, devo dire la verità, però valorizzando alcuni dei posti che sono iconici proprio di questa nostra regione. Ci sono un sacco di nomi da fare, di personaggi, magari noi non lo sappiamo, però in questo momento Jeff Bezos sarà, non lo so, in una villa a Panarea, rinchiuso a Panarea nella sua villetta. Però ci sono un sacco di nomi di personaggi veramente famosissimi che hanno scelto la Sicilia e magari nemmeno lo sappiamo, cioè tutto un incognito, capito? Però la scelgono e la riscelgono, perché è una cosa che succede sistematicamente ogni anno. Però voglio farvi qualche nome, voglio entrare nel dettaglio, lo farò tra pochissimo, perché adesso torniamo alla musica e torniamo soprattutto con questa canzone che a me piace da impazzire, Don't Wanna Go Home.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto allaccia la libertà!
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: BTS che hanno sbancato agli American Awards di qualche sera fa. Lui è Jungkook con Jungkook, con il featuring di lato. Jungkook, classe 97, è proprio un membro dei BTS. Questo K-pop che sta veramente avendo un successo clamoroso in tutto il mondo, ma fa strage di fan di tutte le età. Poi loro sono bellissimi, sono giovanissimi, hanno queste facce che sembrano veramente di cera, hanno questa pelle, questa texture. Scusate se faccio questa osservazione, però io non ne vengo fuori da questi ragazzi coreani che evidentemente utilizzano la skincare giusta, perché hanno delle facce meravigliose, luminose, giovani. Poi con questo colorito di porcellana, belli, posso dire. Se io avessi avuto 15, 16, 20 anni, pure io mi sarei innamorata di Jungkook.
1: Ma purtroppo non li hai. E quindi andiamo avanti.
0: E torniamo alla Sicilia. Perché la base del Padrino è meravigliosa. Perché Brad Pitt, Jeff Bezos, addirittura lui, qualcuno mi fa notare che ha scelto Taormina per la luna di miele con la moglie Lauren Sanchez, fino al campione di basket Michael Jordan e al regista da Oscar Martin Scorsese, oppure per esempio anche l'attore Stanley Tucci, fra i protagonisti, se l'avete visto, del Diavolo Veste Prada 2, tutti scelgono la Sicilia, regione dove

0: Che ne so, dicono, non lo so. Insomma, poi c'è anche Aurora Ramazzotti che ha scelto la Sicilia per celebrare il suo matrimonio. Insomma, alla fine, ragazzi, questi matrimoni che vengono celebrati in queste location dal sogno, tutte siciliane, non possono che essere matrimoni stupendi. Io vorrei, guarda, ti saprò dire di più una volta che appunto andrò al matrimonio di Dua Lipa. Vi farò sapere.
1: Sì, a settembre ci dirai.
0: Dai, che mi metti ansia. Comunque io lo faccio a Roma, non vado in Sicilia. Vabbè.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Sa, sa.

0: acqua?
1: L'ha applicato da sola.
0: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Che storia!
17: Radio 105, compie 50 anni.
16: Che storia!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Le 17 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It. Allora, fatemi fare la radio bella, va bene? Il brano fu registrato con questi aneddoti che sanno molto di Rosario Pellecchia. Comunque il brano fu registrato nel 2014 in studio a Nashville. Erano Ed Sheeran e Martin Garrix a Nashville. Da quel momento la traccia, conosciuta solo nel circuito non ufficiale della discografia di Garrix, senza mai essere stata pubblicata per questioni legali, rimase un po' nascosta. Poi arriva il contributo incredibile di Ed Sheeran ed eccovela qua, Repeat It, nuovo singolo appunto in rotazione anche su Radio 105. Stiamo parlando, in realtà è venuto fuori il discorso matrimoni perché questo è il periodo caldo, parte
1: settembre.
0: Da maggio, parte da maggio e arriva a settembre inoltrato, perché già, perché già ottobre diventa complicato per il meteo, per il tempo. Maggio pure è stato un po' complicato, eh? Dice, che ne sai, che per decidere una data sapete quanto ci vuole. Ovviamente mi fate un sacco di considerazioni sul fatto che non soltanto la Sicilia è una cornice straordinaria per eventualmente cerimonie, matrimoni eccetera, anche la Puglia, anche la Sardegna, ma anche le grandi città. Si parla della Sicilia semplicemente perché c'è stato un boom, vuoi anche per alcune serie che hanno promosso proprio alcune zone magari poco conosciute della Sicilia, che quindi hanno attirato turisti dall'estero. Però è chiaro che l'Italia gode di posti mozzafiato, non stiamo nemmeno qui ad elencarli perché sarebbero troppi. Tra l'altro alla Sardegna mi viene in mente, la mia mamma era originaria di Porto Torres in provincia di Sassari, e lì se sei magari fortunato e hai un parente sardo che vive proprio in Sardegna, riesce a portarti, un parente, un amico, riesce a portarti in alcune spiagge poco conosciute, poco battute tra virgolette, che sono qualcosa di veramente sensazionale, da lasciare senza fiato. Per cui voglio dire, questa serie di riassuntini che vi sto facendo, queste premesse che vi sto facendo, solo per dire che l'Italia è veramente una delle, secondo me, la nazione più bella al mondo, perché ma chi ce l'ha la storia nostra, chi ce l'ha il nostro mare? Ma nessuno, dai. Stiamo qui a crogiolarci un po' perché ce lo meritiamo. Poi la trattiamo male, ripeto, perché siamo spesso e volentieri un pochino incivili anche nei confronti delle nostre città, soprattutto nei confronti delle nostre stupende città. Però effettivamente l'Italia è uno dei paesi più belli al mondo. Torniamo alla musica, lo facciamo con due giovanotti. Ma perché poi mi vengono così? Cioè, per questo perché sono influenzata da quei due.
1: Ovvio.
0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Ma me li immagino loro, no? Ma come la chiamiamo questa canzone? Cosa vogliamo? Che titolo c'è? Ma sai che forse quasi quasi... Squali? Forse la chiamo Squali questa canzone. Squeli? Ma perché? Perché noi siamo finiti a fare questo genere di battute? Perché siamo finiti così male io e te? Tu poi c'hai più perché
1: io da 23 anni c'ero con
0: l'influenza. Mamma mia, tu di più infatti. Comunque Imagine Dragons, poi dragoni, squali, una tragedia. Con Sharks su radio, mamma mia, su Radio 105. Vabbè, non leggo tutti i messaggi chiaramente in cui mi raccontate del posto in cui vivete in Italia, che è stupendo, mi mandate anche scorci incredibili delle città in cui avete avuto modo di stare per un po'. Sì, è tutto vero, l'Italia, ripeto, ribadisco, è una delle nazioni, una delle terre, una veramente delle bellezze del mondo in assoluto, fra le più belle. Dopodiché parlavamo di matrimoni, perché ho legato anche il discorso della Sicilia, che sta diventando un must per quanto riguarda le cerimonie, la scelgono tutti, anche gli stranieri, quindi i turisti stranieri. Però c'è anche un'altra tendenza che a me piace molto, perché ogni volta che tu dici a un organizzatore o per esempio al proprietario di una location o a colei o colui che ti dovrebbe vendere un vestito matrimonio, ciò che tu paghi normalmente una cifra, in quell'istante in cui pronunci quella parolina matrimonio, la cifra triplica. E il prodotto è sempre lo stesso, cioè se tu dicessi alla location, al proprietario della location, devo fare una festa di compleanno, fai caso, ti chiederebbe per la festa di compleanno 10 euro, per il matrimonio ti chiede 50, eppure la location è sempre la stessa. Comunque, matrimonio low cost, quindi altro che spiaggia o chiesetta, nel 2026 ci si sposa. Però è azzardato, da Ikea. No ragazzi, però posso dirvi, va bene il matrimonio low cost, però da Ikea è veramente... Cioè, è veramente un'immagine forte. Ma
1: è un
0: poi...
1: matrimonio fai da te.
0: Ma poi scusa, ma dove lo facciamo il banchetto? Nelle cucine, come si chiamano? Nel reparto Frozenar cucina? Non lo so, comunque c'è chi la liquida come l'ennesima geniale trovata di marketing, chi invece ci vede proprio una mezza rivoluzione culturale. Ne parleremo tra pochissimo, perché effettivamente è un concetto un po' forte il matrimonio da Ikea. Torniamo alla musica, sarà protagonista del nostro Summer Festival Charlotte Cardin.

0: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore trifuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Trifuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi. Nuovo Kia Sportage Trifuel. Tre anime, un'unica scelta.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
7: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
6: MD, buon viaggio Italia!
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Beh, complimenti anche a Francesco Gabbani, sia per il nuovo singolo Summer Funk che abbiamo appena ascoltato su Radio 105, sia perché insomma è stato anche confermato come giudice di X Factor. Devo dire che l'anno scorso ci ha dato veramente grandi soddisfazioni, perché lui è in assoluto, non me ne vogliano i miei soci Ross e Tony, ma il re delle freddure, perché Francesco Gabbani ne ha tirate fuori alcune veramente, veramente discutibilissime e per questo molto divertenti. Parliamo di... Stiamo chiacchierando, diciamo, e parliamo dei matrimoni low cost che sono diventati anche qui veramente di gran moda. Anche perché organizzare un matrimonio, e chi lo sta facendo lo sa,
1: settembre
0: è un salasso per il conto in banca.
1: No, settembre.
0: Uno sbattimento, perché la location, va in giro per location, trovane una che sia opportuna per tutti, per la tipologia di invitati, che non è tutta, come dire, coerente. C'è una tipologia, c'è la famiglia, e quindi la famiglia implica anche invitati di una certa età, e poi c'è tutta la parte degli amici, quindi uno cerca di accontentare un po' tutti, no? E poi uno sbatti, perché che fai? Non vai ad assaggiare le cose che voglio, si fa, no?
1: Quindi ma quella c'è, è la parte divertente, scusami, fidati.
0: Sì,
1: io
0: però
1: ci sono già passato anni addietro, quindi...
0: Però stai lì che ti viene il dubbio, ma faccio due primi? O faccio due primi un secondo? Oppure due secondi un primo? E poi l'aperitivo a braccio oppure a buffet? Cioè, son piccolezze che uno deve... È uno sbattimento senza precedenti. E allora, è a quel punto, per evitarvi lo sbatti, che subentra IKEA. Quindi, matrimonio low cost da IKEA. Per adesso, non so se per fortuna o purtroppo, l'iniziativa è un'esclusiva della Svezia, che è patria proprio del marchio. Sabato 27 agosto aprirà proprio le porte di 5 store selezionati a Malmo. Linköping e Jönköping, Undervalia, mamma mia, ma che nomi sono?
1: E ma sono mobili o persone?
0: Secondo me sono tutte e due. E Karlslatt, per proprio celebrare i matrimoni, alcuni matrimoni. Ora, mettono su veramente delle cose straordinarie all'interno di questi punti vendita. Farà le cose in grande IKEA, con la tipica filosofia nordica, quindi posti limitatissimi. Ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie per un totale di appena 15 coppie fortunate in tutto il paese, e il pacchetto tutto incluso comprende il rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile IKEA, quindi le polpettine quelle lì...
1: Che, di segatura, buonissima.
0: Sì, che hanno, non lo so, una carne essiccata del 1912. Comunque, quelle polpettine lì, e poi anche un post cerimonia, addirittura hanno pensate, scusate il gioco di parole, persino ad un regalo speciale per gli sposi. Cioè, hanno pensato a tutto, al prima, al durante, al post, al durante, al regalo. Non lo so come andrà a finire, vedremo le immagini. Tutto questo succederà ad agosto, a fine agosto, quindi poi immagino che ci saranno, diffonderanno anche delle immagini di queste cerimonie, di queste 15 selezionatissime coppie. Ma che se mangiano da IKEA? Ma che banchetto c'è? Ma che paura! Pure quel salmone terribile che fanno loro, no?

0: Hai capito sti due, Corbin Besson o Corbin Besson? E Tsuyu con Blink. Lui classe 98, texano di Dallas, ex componente dei famosissimi Why Don't We, no? Che
1: chi non li conosce?
0: Il cui singolo faceva così.
1: Bello!
0: E poi Tsuyu, classe 99, lei cantante di Taiwan, membro del gruppo femminile sudcoreano Twice, il cui singolo più famoso fa... Comunque li abbiamo ascoltati con Blink, bravi ragazzi, bravi, bel duo, molto sensuali. Comunque ripeto, questo K-pop sta facendo veramente strage di cuori, è un successo clamoroso in tutto il mondo, perché come vedi anche nei featuring c'è sempre una traccia del pop coreano. Allora, parlavamo di matrimoni, in tanti mi state in realtà scrivendo che lo fareste da IKEA al matrimonio. Vabbè, ma alla fine cioè, è una cosa molto particolare, se ci pensate. Poi stavo pensando mentre leggevo la notizia, le foto, cioè, perché il matrimonio che si rispetti va anche considerato come un set fotografico importante, cioè devi prendere il fotografo che sia bravo e che ti faccia magari delle foto stupefacenti, magari su un prato che non ha granché di, perché anche questo si fa nei matrimoni. Ma dove la fai? In una villa con un prato verde davanti e basta. Quindi il fotografo bravo ti renderà quel prato verdeggiante come, che ne so, una spiaggia, no, però comunque un parco incredibile, uno dei più belli al mondo. Sembrerà di stare a Central Park. Il fotografo, quello bravo, ti farà sembrare a Central Park. Per cui stavo pensando, ma i fotografi che faranno le foto da IKEA, cioè mettiti lì con lo sfondo, la cucina scratta.
1: Beh, tu pensa quanti sfondi avrai nel tuo servizio fotografico. Cambierai continuamente location.
0: Sì, sto pensando anche al reparto giardinaggio, quello su dove ci sono, quello giù. In realtà a Roma c'è, sì, perché ci sono i vari piani di IKEA.

0: No, quindi quello di Roma, il piano terra, tutti, credo che sia fatto così, sì, ovunque.
1: Tutti uguali.
0: Piano terra c'è il reparto giardinaggio, o comunque c'è tipo tutto un reparto che sembra una serra dove vendono piante di ogni genere. Pensa alle foto lì. Dicevo, dove le fatte? Bah, ero nella foresta pluviale, non so dove. Il fotografo bravo potrebbe fare anche una cosa del genere. Comunque, molto carina l'idea, dai. E qualcuno mi ha anche detto, vabbè, ma insomma, non è malaccio. Sono malaccio, il salmone di Ikea. Io con questo salmone comunque no, niente con te.
1: Tu lascia stare i salmoni, eh?
0: E le polpette, no, no, ma noi stiamo scherzando. Anzi, devo dire che quando siete da Ikea a fare insomma shopping e vi dovete fermare per pranzo, si possono mangiare anche delle cose buonine. Insomma, stavamo scherzando io con Mollo. Andiamo avanti con il prossimo singolo nuovo di Pacca, Notte Poetica, Wello, con il featuring di niente po' di meno che Anna Tatangelo.
2: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: cioè del Michael Jackson, secondo me, ad un certo punto di questo singolo, soprattutto nella parte finale con l'acutino. Heroin, i Maroon 5 su Radio 105, mamma mia che polemicona che è scoppiata rispetto ad Adam Levine, perché l'hanno visto molto cambiato nei connotati, ma che cosa ha fatto, e punturine di qua, punturine di là, ma gli uomini non dovrebbero, gli uomini... Ma perché no? Cioè, nel senso, no? Se magari, anche se si tratta di un uomo che comunque è sempre stato affascinante, sempre molto bello, come Adam... Che amico mio, ormai lo chiamo soltanto per nome, non lo chiamo per cognome. Però che male c'è nel curare il proprio aspetto? Io poi, tra l'altro, sono andata a rivedermi alcune fotografie recentissime di lui. A me non sembra così tanto cambiato. Ma quello che è cambiato, è peccato che non lo possiate vedere, è Comollo, ad esempio, che lui fa molto uso di queste punturine,
1: sì, soprattutto di sperma di salmone.
0: Beh, ma quello rende... ma tu non sai, gli ascoltatori che mi scrivono durante la settimana in DM chiedendomi informazioni su questo sperma di salmone. Ma in realtà è un trattamento che in Corea e in Asia fanno ma da mo, solo che noi arriviamo sempre un pochino in ritardo rispetto a quelle che sono le innovazioni rispetto all'estetica, e quindi è arrivato da qualche anno da noi in Italia. Però poi volgarmente si chiama così, ma c'è tutto un trattamento a monte che rende appunto la pelle più luminosa, più compatta, priva di pori. I pori non si dilatano più, è tutto liscio. Cosa ridi?
1: Va bene, lascio a voi.
0: Cosa guarda. Ridi? E no, come qualcuno ha scritto, non è lo stesso salmone di Ikea. No, è un altro. Oddio, poi chi può dirlo? Cioè, magari, boh. No, comunque non era collegata la cosa. Guarda che sono terribili, Sono terribili, soprattutto perché mi mettono sempre in mezzo quei due, e poi io faccio riferimento a Ross e Tony, poi io mi trovo a dover sciogliere i nodi successivamente, che mi riportano sempre lì, a quel povero Cristo del salmone. Va bene, andiamo avanti con Dracula.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 4 troviamo coda allo svincolo di Sesto San Giovanni, viale Zara. C'è un veicolo fermo sulla A24 tra Colle d'Ara, San Gabriele a Sergi in direzione Roma. Traffico incolonnato sulla 4 sul nodo autostradale allaccio A28 in direzione Sacile. Grandine segnalata invece sulla A26, la Genova Gravellona Tolce tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale del Colle di Tenda di Vale Roia, con carreggiata chiusa tra 6 km dopo l'incrocio Limone e 22 km prima dell'incrocio Fanghetto, confine con la Francia. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
9: Ah già, solo fango.
8: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Super conveniente Navità.
11: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica.

0: tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana. La sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissima. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Estate palco luci!
6: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
13: 105
14: Che storia!
15: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che storia!

0: Can you remember?
1: Ma no, hola! Ricordati settembre!
0: Settembre! Allora, sai, questa canzone mi ricorda, e mi auguro che non ci siano testimonianze di nessun genere, ma me lo auguro per la mia dignità, un'esibizione che facemmo ad Amici proprio con questa canzone. E noi imitavamo gli Earth, Wind and Fire. Cioè, proprio, ma anche discutibilmente. Eravamo bravi, bravi cantanti, però diciamo che potevamo fare di meglio. Mi auguro che non ci siano testimoni, però mi ricordo un bel momento. Questo per dire che mi ricordo una bella parentesi, questa September su Radio 105. Oh, volato il tempo.
1: Eh già.
0: Mannaggia, ma sai che ti dico?
1: Che ci vediamo domani.
0: Sì, che ci vediamo tra qualche ora. Tempo di tornare a casa, cenare, mettermi a letto, svegliarmi e ritrovarti domani mattina con Ross e Tony con i Friends. Va bene, Marco Comollo?
1: Sarà fatto, grazie mille, Manola.
0: Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una giornata che ormai insomma volge al termine, come direbbero quelli bravi, però comunque serena e di relax. Ciao amici, a domani! 105 Village.
2: Su Radio 105 sono le 18.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si è svolta ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno in concomitanza con l'80° anniversario della Repubblica. Presenti le massime cariche dello Stato, oltre a Sergio Mattarella, i presidenti dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, che hanno accompagnato il capo dello Stato nei vari momenti della giornata, che era iniziata con la deposizione della corona di fiori al Milite Ignoto. Alla parata del 2 giugno presente anche il ministro Tajani. Secondo il capo della nostra diplomazia, tocca agli Stati Uniti fermare Israele. Il segretario di Stato americano Rubio, in una lettera per gli 80 anni della Repubblica, applaude intanto agli sforzi dell'Italia sulla difesa. Dopo l'ennesima notte di bombardamenti sull'Ucraina, le autorità di Kiev temono un'ulteriore avanzata russa ordinata all'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese. La cronaca: arrestati due pakistani per l'omicidio dei 4 connazionali morti carbonizzati in un minivan a Amendolara in provincia di Cosenza. Le immagini della videosorveglianza mostrano due persone che danno alle fiamme il mezzo. A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio ferendolo. La ragazza ha sostenuto di avere colpito il fidanzato unicamente per difendersi, vicenda che è al vaglio degli inquirenti. Al via il controesodo per il ponte del 2 giugno in Italia, con traffico in aumento per il rientro dei connazionali nelle città. Maltempo al nord del paese e forte pioggia su Milano, dove si teme l'esondazione del Seveso. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: eh beh, ma i nostri controlli.
6: Le mie sono migliori.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: Martedì 2 giugno. Buonasera a tutti, 18.02, questo è 105 Mindset, come avete sentito dalla sigla, come state? Todo bien? Io sono Moco, fino alle 20 abbiamo questa due ore in compagnia, una due ore da weekend quasi, però stiamo vivendo questo lunedì e martedì di giugno in questo senso, no? Un po' da weekend. No, mi immagino sempre mentre chiacchieriamo che ci siano delle persone che oggi si sono svegliate tardi, che non hanno messo la sveglia. Io sono uno di quelli. Ho avuto la fortuna di la mia ragazza e Cesare sono andati fuori per una gita, hanno dormito fuori e stamattina non ho messo la sveglia, alle 10.47 mi sono svegliato, bellissimo, e non ho sensi di colpa. Non bisogna, slow life, no? È anche un trend su Instagram, eccetera. Quindi iniziamo da questo. Oggi, raga, parliamo di dormire. È bellissimo, per me cade a fagiolo, e cade a fagiolo anche il regista che abbiamo qua, perché se si parla di dormire non potevamo non invitare Simo J.
1: Ciao Mogo.
0: Che bello dormire.
1: Ho dormito anch'io abbastanza stamattina, sì. Mi sono svegliato verso le 10, poi alle 11.40 ero qua.
0: Vedi? Bello, bello avere una mattina tranquilla. Poi noi liberi professionisti abbiamo più mattine, per me, che ti puoi dedicare a quello e magari meno altre cose. Però quella roba lì della lentezza, che ti svegli tranquillo, poi pensi, oh, adesso mi faccio un caffè, oh, adesso mi siedo un attimo e capisco un po' la giornata come inizia. Ecco, non voglio fare invidia a nessuno, magari qualcuno l'ascolta, l'abbiamo detto, l'ha vissuto, e quindi sicuramente giova anche di questo ricordo. Se non l'avete vissuto oggi, sicuramente nella vostra vita l'avete vissuto. Ecco, se andate un bel po' indietro negli anni, tantissimi magari per alcuni, si arriva anche ai 0-6 anni, e in quel range in quel periodo, dai 0 a 6 anni, il dormire non ce lo ricordiamo tanto, ma se lo ricordano tanto i nostri genitori, che tanto ci odiavano in quel periodo lì e dicevano: mamma mia, perché ho fatto un bambino? Come mai di notte non dorme? Beh, oggi parliamo di dormite qua su Radio 105 durante il Mindset. Non tanto musica, sport e natura, ma andiamo sotto il cappello del Mindset, perché Chiara Baiguini ha scritto un libro, Nati per dormire, e da questo iniziamo anche con la musica.

0: soñé tú sola. Siempre toca y
1: 3, 2, 1. Allora c'è Manu Chao. Insieme a Karol G qua su Radio 105, viaggiando por el mundo. Ma che bello sto pezzo,
2: Tocca, tocca.
1: Ma no, poi non ha una coda. Finisce così anche
3: finisce
1: l'originale
3: così. Già.
1: Bello, perché ci ha proiettato un po' in quel mondo. In quel mondo. Ecco, Karol G adesso uscirà con un album viaggiando por el mundo. Saremo curiosi di sentirlo, vista appunto questa prima connessione con un nostro super amico Manu Chao, che salutiamo. Salutiamo anche quelli che scrivono al 342 41 15 105. Si parlava un po' dei liberi professionisti, ma più che altro del dormire. E poi, accennando ai liberi professionisti, abbiamo detto spesso i liberi professionisti potrebbero avere la possibilità di alzarsi un pochino più tardi, ok? Perché magari lavorano la sera, che sai, i DJ lavorano la sera e la mattina non mettono la sveglia. Invece qua abbiamo un DJ, Francesco, che ci scrive spesso, è un amante di musica, ci sottolinea sempre le belle uscite che ci sono, soprattutto urban, che dice: anch'io sono libero professionista perché ho sempre fatto il DJ, ma quando non suono mi piace svegliarmi presto perché leggo magari un libro in tranquillità, e soprattutto non fa ancora caldissimo, soprattutto in questo periodo estivo, soprattutto quando posso andare in terrazza curo anche le mie piante, quindi dedica del tempo a qualcosa, ok? In effetti quando per caso mi sveglio presto ma potevo dormire più tardi, beh, fino a tardi, ti rendi conto che sono le 9:30 del mattino e dici: ma dai, veramente? Ho già fatto così tante cose? E praticamente è un'altra mezza giornata che non ti sei perso. Quindi questa cosa qua la sanno in tantissimi, soprattutto quelli che si svegliano presto. Pensa che abbiamo sentito sabato Joe Evan, che ha scritto
3: grande,
1: sì, super sciamano, super nel suo viaggio, è molto credibile, molto affidabile, anche perché le esperienze le ha vissute proprio sulla sua pelle, e diceva: a me piace l'alba, però non è che sono un amante della, cioè mi piace ma non è che ce la fa, e allora mi sono impegnato ad alzarmi molto presto, perché in quel molto presto io riesco a non avere altre distrazioni, c'è più silenzio, posso concentrarmi, posso fare le mie pratiche, no? Lui, visto che fa meditazione, poi fa altre cose sciamaniche, quindi posso dedicare quella mezza giornata che mi sono regalato con un po' di sforzo, perché mi sono alzato contro voglia, però posso dedicarla a mettermi in linea, a mettermi sui binari per partire poi verso le 7 e spingere come un cane. Via, andiamo. Allora, igiene del sonno, dicevano anche che, voglio dire a Francesco, è importante svegliarsi lo stesso alla stessa ora invece che prolungare, perché all'interno delle buone regole dell'igiene del sonno c'è anche quella di alzarsi sempre allo stesso orario. Poi te le vado a raccontare.

Salutiamo Lady Gaga e Doechii. C'è la traccia Runaway qua sulla 205. È un bel filotto di canzoni che ci ha messo il Team Music, eh? Poi arriva anche Fra Quintale con Aranciata. Quindi abbiamo iniziato bene questo primo blocco del Mindset, dove parliamo di dormire, ok? Soprattutto nel periodo 0-6 anni, perché Chiara Baiguini ha scritto un libro, Nati per dormire, l'approccio che rivoluziona il sonno dei bambini, basato sui 4 profili CARE, ok? Che è un acronimo, poi andremo a vedere appunto con Chiara Baiguini. Però chi è Chiara? Allora, è un'esperta di sonno infantile e profili sensoriali. Attenzione, interessante questo profili sensoriali, perché anche i genitori hanno dei loro profili sensoriali, e analizzarli e conoscerli fa in modo che la relazione quasi non si rompa. Perché molto spesso c'è un'incomprensione, invece biologicamente le persone sono diverse e in qualche modo devono accettarsi se vogliono andare avanti. Life and Family Coach, certificata è Chiara Baiguini, è anche autrice, è anche un punto di riferimento per migliaia di famiglie in Italia e all'estero. Il suo lavoro nasce da un'esperienza personale, la difficoltà classica nel gestire il sonno dei figli e la mancanza di risposte realmente efficaci e rispettose del bambino e del genitore. Si è formata nel mondo della comunicazione all'Università di York, si è approfondito appunto uno studio sull'elaborazione sensoriale, sulla teoria polivagale, che non so cosa sia, poi chiederemo anche a lei, però porta avanti da tempo questo concetto, cioè questo superamento dell'ostacolo. Lei aveva questo bisogno di capire perché il figlio non dormisse, ok? E quello che imparava l'ha incominciato a mettere sui social. Questa roba qua le ha fatto capire che un sacco di mamme e qualche papà avevano bisogno di capire, di avere delle risposte. Il cuore del suo lavoro è questo approccio CARE, no? Che poi ve lo facciamo raccontare da lei. Praticamente ti propone un cambio di prospettiva. Ok, il sonno non è più un problema da risolvere, ma è un processo da comprendere in cui relazione, regolazione emotiva e consapevolezza del genitore giocano un ruolo centrale. Ok? Tra poco la sentiamo. Se avete delle domande legate ai vostri figli, al fatto che magari da 0-6 anni non stanno dormendo, siete imballate, perse, che non sapete dove andare, scrivete al 342 41 15 105, che anche oggi, in un giorno di festa, possiamo risolvere i vostri problemi. Più o meno, eh? O stimolare nel farlo. Nati per dormire. Andiamo avanti.

0: 105 Mindset.
1: Vi è mai capitato di tornare a casa tardi con zero voglia di cucinare? La soluzione è Riso Flora. Che siate maestri dei fornelli o campioni di disastri in cucina, con Flora andate sul sicuro. In 10 minuti è pronto. Potete improvvisare un'insalata di riso con tonno e pomodorini o un risotto cremoso last minute. Il risultato sarà sempre impeccabile, con chicchi perfetti che non scuociono mai. Segnatelo nella lista della spesa e se cercate nuove ricette o ispirazioni, visitate risoflora.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: Facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora, la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Sono le 18 e 27 minuti in questo martedì 2 giugno, che penso che in giro per l'Italia sia abbastanza piovoso, uggioso, ok? E stranamente, anzi caso vuole, radiofonicamente parlando, siamo connessi perfettamente per me con l'argomento, anche se poi l'argomento è traslato sui bambini, però il tema è dormire e lo facciamo con Chiara Baiguini. Pronto Chiara?
1: Ciao, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Bene, grazie, tutto bene. A posto.
0: Senti, ma quindi ho letto che tu, cioè non è che sei nata super esperta che aiuti le mamme come se fossi una paladina, cioè tu avevi lo stesso problema di tante mamme, non riuscivi a dormire la notte.
1: Assolutamente sì, io facevo tutt'altro nella vita in realtà, e poi il mio primo bambino mi ha fatto capire che insomma forse era il caso di cambiare. Non ho dormito per 9 mesi, è stato massacrante. E alla fine lì con lui all'inizio non sapevo che cosa fare, leggevo, cercavo di informarmi, mi hanno detto di tutto, e con lui l'ho lasciato piangere ed è stato devastante, cioè, ti devo dire la verità.
0: Tu hai lasciato piangere mentre tu lo sentivi piangere?
1: Sì, è stato terribile.
0: Che botta questa, ma scusa, dopo i tuoi studi, vado random sulle domande che è super interessante, sì, ma dopo i tuoi studi ti puoi consigliare di lasciar piangere un bambino?
1: No, credo che sia veramente massacrante per il genitore. Questo è un tema molto delicato perché da un punto di vista, come dire, scientifico non si sono ancora messi d'accordo, okay. Ma da genitore, da mamma, ti dico che è devastante per lui, ma è devastante per te, perché comunque sì. È vero che almeno inizialmente per noi la cosa l'aveva risolta, e in 3 notti questa questione si era anche risolta. Lasciamo stare che poi dopo, quando aveva 2 anni, io e mio marito ci siamo sposati, siamo andati in viaggio di nozze, l'abbiamo lasciato con la nonna 2 settimane e quando siamo tornati lui ha ripreso a non dormire, e lì è stato pure peggio perché nel sonno, nella notte, lui dall'altra stanza mi chiamava e non diceva mamma, faceva Chiara.
0: No. E tu avevi deciso di non andare ancora?
1: No, lì io sono intervenuta.
0: Sei intervenuta. Allora, Chiara, hai detto una cosa interessante. Da mamma è difficilissimo ascoltare un bambino che piange in un'altra stanza e decidere di non andare a aiutarlo. Hai sottolineato, o perlomeno sottolineo io, da mamma, perché nel tuo libro si capisce che mamma e papà, vuoi o non vuoi, anche biologicamente parlando, sono diversi. E quindi anche questo hai scoperto, no? Che tuo marito, che magari non si svegliava, non era, diciamo, colpa sua, ma era una roba biologica. Come l'hai affrontata?
1: Allora, intanto mi sento di dire che non è solo una questione di genere, ok? Perché non è una questione di genere, ma è più una questione di come riceviamo gli stimoli dall'esterno, quindi come il nostro sistema nervoso processa proprio gli stimoli che arrivano dall'esterno, e quindi è più una questione di profilo sensoriale, no? Un po'. E quindi nel nostro caso sì, questo è stato, per me è stato, come dire, illuminante, perché lui la notte riusciva a resistere un po' di più rispetto a quanto riuscissi io, e io mi arrabbiavo tantissimo, dicevo guarda questo, cioè, ma dai, ma che cavolo, ma non hai un po' di empatia nei confronti di tuo figlio? In realtà lui ha un modo di percepire il mondo diverso dal mio, certo. E quindi gli stimoli gli arrivavano in maniera meno intensa di quanto arrivassero a me. Poi ci stava male anche lui, per carità, certo. Però ci arrivava un po', cioè riusciva a resistere un po' di più rispetto a me, ecco.
0: Ecco, c'è da dire anche che lui stesso un po' criticava il tuo atteggiamento di essere troppo apprensiva, e leggeva nel tuo libro che fino a che non siete arrivati a una comunicazione attiva tra di voi c'erano un sacco di incomprensioni, tant'è che forse addirittura stavate decidendo di dividervi invece che sposarvi.
1: Sì, sì. È stato massacrante, sì, guarda, ripeto che è massacrante come se fosse l'unica parola che mi viene in mente, ma perché io la vivo ancora con una fortissima emozione. Mi ricordo delle notti solitarie dove alla fine, come dire, io cedevo, lui mi diceva va bene, se lo vuoi andare a prendere vallo a prendere, però
0: c'era tensione, infatti,
1: sì, molta, e poi quando non dormi, e onestamente anche la cosa più piccola diventa, certo, gigantesca. Quando abbiamo ricominciato a dormire l'ho guardato e ho detto vabbè, scusa, forse io in quel momento non ero proprio totalmente in me.
0: Eh no. Beh, hai fatto bene questa roba qua a mettere anche un po' le proprie colpe, sicuramente come dire, alleggerisce un po' la tensione con il proprio partner. Allora, poi studiando e approfondendo, hai fatto un secondo figlio e hai deciso di non farlo più piangere. Nel secondo intervento qua con Chiara Balguini, adesso andremo tra poco andremo a scoprire il metodo CARE e come finalmente far dormire un bambino serenamente finché i genitori

0: Stormzy o Deal con 24 Hour, ci ascoltano sempre e stanno ascoltando anche i nostri chiacchierati insieme a Chiara Baiguini, che è qua perché ha scritto un libro, Nati per dormire, e ci racconta quello che è il suo approccio care. Chiara, sei ancora qua? Pronto?
1: Sì. Certo. Sì,
0: ci sei?
1: Sì, sì.
0: Non ti sentivo
1: sì, sì.
0: Più. Senti, allora, ho anche una domanda di un'ascoltatrice, quindi abbiamo diverse cose. Allora, all'interno del tuo libro ci sono diversi test che uno può fare, ed è interessante perché subito fai capire che ogni figlio è a sé, quindi ogni figlio e ogni genitore hanno dei profili da studiare individualmente.
1: Sì, esatto, è un po' quello che dicevamo prima, attraverso il quiz che si trova all'interno del libro si può capire il profilo sensoriale, quindi il modo in cui sia il bambino che il genitore ricevono gli stimoli dall'esterno e di conseguenza anche di che cosa hanno bisogno per potersi addormentare, soprattutto per quanto riguarda i bambini, perché ci sono alcuni bambini che hanno bisogno per esempio di muoversi, di saltare, sono quei bambini che la notte, diciamo nel momento dell'addormentamento si muovono tanto, magari ti toccano la faccia, ti danno i pizzicotti eccetera, e con i quali i genitori spesso mi dicono: guarda che la routine calma che mi dicono di usare di solito non funziona, io non so più che cosa fare. In realtà con loro funziona meglio proprio farli scaricare, farli rotolare nel letto, farli arrampicare, funziona molto bene, si addormentano più serenamente.
0: Leggevo anche per un bambino tra i 3 e i 6 anni fare la lotta, che coinvolge molto il papà questa cosa, no?
1: ti dirò che sai che molti arrivano da me, proprio i papà arrivano e sono i papà che suggeriscono alla mamma, dicono: vai a vedere quella là, vedi, io te l'avevo detto che potevo fare quel gioco e tu mi hai sempre detto che non dovevo tenerlo tranquillo, e io lo capisco perché le mamme se lo sentono dire spesso, quindi certo. Assolutamente è normale che uno dica: no, calma, la già non dorme, facciamo le cose tranquille, e invece è in alcuni casi è proprio il contrario.
0: Ecco, in alcuni casi, quei casi li capite andando a scoprire il profilo di vostro figlio, appunto l'abbiamo detto all'interno del libro di Chiara, ci sono i vari test che fanno sia il profilo del figlio sia il profilo del genitore. Andiamo nel dettaglio su una domanda che hanno fatto, vediamo dov'è. Allora, mio figlio 14 mesi dorme, il problema nasce dal suo sonno attivo. Io lo trovo anche a carponi sul lettone, si muove come se fosse una lavatrice in centrifuga, non permettendo a me di dormire. Non si sveglia e piange, ma se lo metto giù continua a dormire. Da cosa può dipendere e come si può risolvere?
1: Questa è una bellissima domanda, perché in realtà i bambini si muovono mentre dormono e quindi non bisogna fare nulla. Se il bambino non richiede la nostra attenzione, non ci sta chiamando ma si sta muovendo tranquillamente nel letto, lasciamolo dormire serenamente. Abbiamo questa idea, no, del bambino che lo metto giù è come un angioletto, non si muove, e questo vale nei primi mesi quando il bambino non ha una buona mobilità, ma a 14 mesi assumono delle posizioni assurde. Io ho visto dei bambini dormire con il culetto in alto, piuttosto che altri seduti e poi accasciati in avanti, e vanno lasciati così. Loro in realtà sono comodi, quindi se il bambino non si lamenta sta dormendo, è proprio un suo bisogno quello di muoversi, probabilmente per rientrare anche nel sonno, e quindi continuerà ad agganciare cicli di sonno.
0: Infatti poi metti un po', socchiudi la porta, mettiti due tappi alle orecchie, se dorme lascialo lì tranquillo muoversi, in effetti è vero, ci sta. Forse non è il problema più grave questo, è peggio quando si svegliano sbraitando. Senti, andiamo subito diretti invece all'approccio care. C'è connessione, accoglienza, regolazione, empowerment. Come ci puoi infarinare per poi farci approfondire leggendo il tuo libro?
1: Guarda, io quello che dico spesso è che il sonno è relazione, ok? Quindi non è un insieme di regole, ma è proprio entrare in relazione con il nostro bambino, e questo viene proprio, come dire, messo in evidenza nell'approccio, perché se tu ti connetti con il tuo bambino lo puoi accogliere le sue caratteristiche, i suoi bisogni, allora lo puoi aiutare a regolarsi, e quando c'è regolazione si può dormire. Ma la cosa che mi piace di più è l'empowerment, cioè il fatto che il genitore, una volta che ha compreso chi è il bambino che ha davanti davvero, si sente in grado di supportarlo a prescindere da quelli che sono, come dire, i suggerimenti che arrivano dall'esterno, perché il vero esperto del genitore del bambino continua ad essere il genitore,
0: lo conosce.
1: Che ci insieme tutto il giorno. Esatto.
0: Sì, la mia compagna è così. Cioè lo conosce benissimo, e quindi alla fine è lei che mi dice un po' i suoi atteggiamenti, cosa dovrebbe fare, cosa non dovrebbe fare. È vero,
1: certo.
0: Sta cosa.
1: È proprio lì il punto, no? Sentirci sicuri come genitori, questo fa tantissimo nel sonno soprattutto.
0: Però bisogna studiare per sentirsi sicuri, perché alla fine se uno non conosce poi la paura regna sovrana.
1: Bisogna entrare in relazione, bisogna avere la curiosità di guardare i nostri bambini e riconoscere che sono persone e quindi osservare come si comportano. Spesso nel gioco, soprattutto di giorno, ci raccontano che cosa gli serve per rilassarsi e regolarsi. È presente magari quando li trovi che svuotano per esempio la credenza di tutti i contenitori e mettono tappi e tolgono tappi e quant'altro. Sì. Quello è un gioco di regolazione, perché togliere fa sì che loro, come dire, portino a sé degli oggetti, tirare è estremamente regolante, mettere i tappi, quindi fare pressione, anche questo è un gesto estremamente regolante, quindi osservare i nostri bambini ci racconta chi sono e di che cosa hanno bisogno, e guardarli con occhi diversi.
0: Quindi anche, lo dico anche soprattutto ai papà, essere presenti, ma presenti proprio con gli occhi e col cuore, per far sì che la relazione migliori e poi il rapporto cresca in porfuera, come diciamo qua noi, tranquilli, senza stress. Allora Chiara, grazie mille che ci hai introdotto al tuo libro, ma poi a quello che è la tua divulgazione. Qua dici nelle conclusioni: un giorno parleremo del sonno come oggi parliamo dell'alimentazione, con rispetto, scienza e umanità. Ecco, se volete e la vostra curiosità vi vuole portare oltre, andate sul profilo di Chiara Baiguini, che vi aiuterà appunto a risolvere nel caso i vostri problemi. Chiara, grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, buona serata.
0: Un piacere nostro. Mamma mia, oh, devo dire che quando leggevo il figlio che non dorme eccetera, adesso mio figlio ha 7 anni e dicevo: mamma mia, meno male che sono uscito da quel giro.

0: 105 Mindset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
6: con il sottoscritto Enrico Papi
7: e Lodovica Comello.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
6: solo su Radio 105.
7: Vi aspetto!

di campioni, un sacco di interpolazioni, 4 ce ne sono, ok? Interessantissimi, mi piace quando poi ci sono questi mix. Se siete curiosi, andatevela a cercare, perché poi vi porta, ecco, i vari DJ che ci sono all'ascolto, Francesco eccetera, si divertiranno andare a ascoltarsi anche le tracce che sono inserite all'interno di questo brano. Salutiamo ancora qua dal Mindset Chiara Baiguini, che ci ha introdotto in quello che è il discorso della prima ora di questa giornata, di questa puntata, cioè il dormire, no? Nati per dormire, come è il titolo del suo libro, però per quello che riguarda i bambini dai 0 ai 6 anni. Abbiamo capito in soldoni che ogni bambino è a sé. Qui dentro nel libro trovate come profilare il vostro bambino, cioè creare un profilo per conoscere il vostro bambino, e soprattutto anche per voi stessi, ok? Così una volta che ci conosciamo e lo conosciamo, possiamo tranquillamente andare avanti con consapevolezza e non con sbattimento come ho fatto io, ok? Più tranquilli.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo in panne in Lombardia sulla tangenziale est di Milano tra lo svincolo con la provinciale 3, Brugherio, Cologno Nord e Cologno Monzese, Sesto San Giovanni Sud in direzione dell'Allaccio con la 1, code in Liguria sulla 12 per incidente tra Genova Est e Allaccio con la 7 verso Genova, incidente sulla 1 tra svincolo centro direzionale e Allaccio 3 in direzione Napoli, code sulla A22 tra Allaccio con la 4 e

0: In Nogaro Le Rocca perché diretto verso Modena. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 16 Adriatica con lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Madonna verso l'incrocio Otranto statale 173 delle Terme Salentine. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia!

0: un minuto dopo le 19.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I sindaci hanno aperto a Roma ai Fori Imperiali la sfilata del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, presente insieme alle massime cariche dello Stato, ha detto che la Costituzione è la nostra casa comune, sfilata conclusa dal suggestivo sorolo delle frecce tricolori. E in occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio: l'Italia, dice, è un partner e amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima Hormuz. Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata delle forze di Mosca. Stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato il governatore regionale. Libia, i due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti nel paese, apparsi oggi davanti al procuratore che ha disposto la continuazione della loro custodia cautelare fino alla prossima udienza. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita ai due connazionali. A Torino, in codice rosso, il giovane accoltellato dalla fidanzata è accaduto al termine di un diverbio tra i due. La ragazza ha detto di aver agito per difendersi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia, dove prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio dopo aver battuto Nosa e Oberleitner in 3 set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.
1: Radio 105.

C'è un po' di lady in questa traccia qua. Madonna, Sabrina Carpenter su Radio 105, si chiama Bring Your Love. 19.07, un martedì 2 giugno anche per noi. Siamo quelli del Mindset e entriamo direttamente in quello che è la seconda ora in questa giornata di festa, dove ci trova titolari in questa partita che stiamo giocando. Stavamo parlando nella prima ora di dormire, ok? Abbiamo già pubblicato, penso, su 105.net il podcast che racconta la chiacchierata che abbiamo fatto con Chiara Baiguini, che ha scritto Nati per dormire, che ci ha introdotto in quello che potrebbe essere una soluzione, o anzi tante soluzioni, perché tanti sono i profili dei bambini, i caratteri dei bambini, tanti sono i caratteri anche dei genitori, e quindi una volta che si scopre qual è il proprio profilo si può andare oltre. Continuiamo un po' a parlare di sonno, di dormite, di quant'altro, però lasciatemi salutare i vari genitori che sono all'ascolto, perché nel chiacchierare con Chiara abbiamo sottolineato spesso quanto impegno ci voglia, quanta difficoltà soprattutto c'è all'inizio, no? Per un genitore inesperto davanti a un bambino, soprattutto piccolino che non piange, quanti sbattimenti, quanti ragionamenti, sto facendo la cosa giusta, la cosa sbagliata, cioè abbraccio me, la mia compagna, che siamo genitori, e tutti i genitori all'ascolto, perché comunque è stato, vuoi non vuoi, molto difficile, e grazie appunto a queste persone, appunto tipo Chiara, si può migliorare. Però l'altra cosa che voglio dire a me, anche ai vari genitori, ai vari papà, magari quelli che in qualche modo si perdono qualche cosa durante il percorso della crescita, dell'iniziale crescita del proprio figlio, è questo post, penso, che mi ha girato la Sara, interessante, che dice che i bambini fanno per un po' delle cose e poi spariscono per sempre le robe che fanno, no? E quindi la sottolineata e mi ha fatto piacere, tipo l'infanzia non è che scompare improvvisamente, però si dissolve in silenzio, in un silenzio quasi impercettibile. Vi faccio degli esempi. Un giorno i bambini corrono ad abbracciarvi al mattino. Il giorno dopo la loro camera da letto è un rifugio privato. Altro esempio. Quando fanno una piccola scoperta, avete presente, ve lo potete confermare, che la prima cosa che fanno è: oh papà, guarda, e magari a volte voi imprecati di ancora devo guardare per l'ennesima volta. Attenzione, pensateci due volte, respirate prima, anzi contate fino a 5 prima di imprecare, perché alla fine, a un certo punto, il loro mondo diventa un luogo più intimo e personale, e quindi non vi diranno più guarda, e voi sarete lì a dire: ma come non mi dici più guarda? C'è un'altra situazione: tenere per mano il proprio bambino. Io con Cesare, quando ho letto questo post, gliela prendo apposta, perché dico: ma no, dai, me la dai ancora, perché a un certo punto non avranno più la vostra mano, vorranno essere più responsabili, più liberi, ok? Quindi finché siamo in tempo, cerchiamo di gustarci quello che abbiamo. Switchiamo con la musica, bella leggera. Somber ci sottolinea quando il nostro bambino invece avrà più o meno 20 anni, che sarà nel periodo in cui ha un sacco di potenziale, un sacco di energie da mettere a disposizione del mondo, dei suoi amici e di se stesso.

0: Il mindset, lui è Somber con Potential. Ve lo dicevo, questa traccia racconta, ma alla fine un po' le tracce di Somber in questo periodo raccontano di un ragazzo di 20 anni, circa 21, che riconosce di avere un sacco di potenziale. Non è da tutti, e avere uno che comunque lo racconta in una canzone e magari lo fa assorbire ai propri fan un pochino più piccoli, sicuramente cosa buona e giusta, perché se uno poi riconosce di avere un sacco di potenziale, un sacco di energie, poi può decidere dove indirizzarle, ok? Se sa dove indirizzarle. Tornando invece al discorso del dormire, dei bambini che non dormono, mi avete scritto al 342 41 15 105 Moco, informati dei caffè del pianto, ok? Non sapevo cosa fossero, sono andato a informarmi e adesso vi racconto. In Giappone ci sono i caffè del pianto. Praticamente sono degli spazi, dei locali, ok? Non è una cosa comunale, eccetera. Sono dei volontari o dei locali privati che lo fanno, che tengono aperto di notte per permettere alle varie mamme, principalmente, perché in Giappone poi sono tutte le mamme, di avere un luogo di condivisione, di conforto, di compagnia, dove possono star lì la notte col bambino che non piove, insonne.
1: È stupendo,
0: tutti che piangono, tutti imballati, ok? Ci sono in queste piccole attività locali, predispongono gratuitamente materassini per i bambini, aree per l'allattamento, spazi per il cambio pannolini, ma soprattutto quello che dicevo prima, qualcosa che è anche più difficile da trovare: la compagnia, l'ascolto, il sostegno emotivo. Immaginatevi voi, ma l'ascolto, ma sicuramente immaginatevi voi tutte sbarellate la notte che non sapete dove andare, dove picchiare la testa. In questo caso qua c'è un supporto. Vi faccio uno degli esempi forse più noti. Arriva da Memuro, che è un'isola di Hokkaido. C'è una pasticceria specializzata in French toast e questa 28enne, la ragazza 28enne Madoka, che salutiamo, lei stessa, come Chiara Baiguini, ha vissuto questa difficoltà e ha detto: io la notte, il sabato notte, dalle 21 di sera alle 6 del mattino successivo lo tengo aperto, ok? Così almeno possiamo star lì, e questa cosa mi permette di parlare con qualcuno, di ritrovare un po' di serenità e di farla ritrovare anche agli altri. Quindi grazie mille ai vari volontari giapponesi che si dedicano per le altre persone, grazie anche appunto a Chiara Baiguini e quelli che qua in Italia cercano di farci superare i vari ostacoli difficilissimi da superare, ma una volta superati c'è un sacco di soddisfazione. In Giappone, non so se a Tokushima ad esempio, gruppi di supporto organizzano incontri mensili in cui operatori dell'infanzia si occupano temporaneamente dei bambini per permettere alle madri di riposare. Sono belle stressate là, Non so in Italia, però in Giappone c'è sempre da imparare.

0: 105 Mindset. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Super conveniente della vita.
14: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
15: 105, 105.
16: 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Sai che questa traccia mi piace un sacco? Come Kiss Me Where... E poi parla...
1: Brava lei,
0: è brava, la conosci?
1: Beh, personalmente purtroppo no, però la conosco musicalmente, artisticamente molto brava.
0: Olivia non era la ragazza di Popeye?
1: Esatto.
0: Quella che sì, si spartiva braccio di ferro e bruto?
1: Sì, magra magra.
0: E poi adesso è diventata cantante?
1: Molto brava.
0: Sì, in effetti sì, ha preso questo Rodrigo, di secondo nome.
1: Sì.
0: Drop Dead è la 105 selection di questa settimana e devo dire che ci piace tanto. Salutiamo Olivia Rodrigo, appunto, che ci ascolta sempre. Sarà curiosa anche lei di capire un po' questo igiene del sonno, no? Sai che quando parliamo dei sette pilastri del benessere, qua nel mindset c'è sempre l'igiene del sonno, ok? C'è il depotenziamento delle droghe, c'è la valorizzazione delle relazioni, fammi mandare la memoria, la diminuzione dello stress, crearsi un ambiente confortevole intorno, non tossico, e appunto c'è anche l'igiene del sonno. L'igiene del sonno è l'insieme delle abitudini e dei comportamenti quotidiani che favoriscono un riposo notturno profondo e ristoratore. Non so quanti di voi all'ascolto si svegliano che sono ancora che dicono scusa, non posso dormire altre 4 ore. Come mai sono così stanco? Allora andiamo a vederli, perché alcune cose, alcune attività o anche sostanze, attenzione, possono ostacolare l'addormentamento. Allora bisogna avere dei ritmi, una routine, ok? Degli orari regolari. Dicono andare a letto e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno, inclusi i fine settimana. È una roba difficilissima, ma voi sabato e domenica dovreste alzarvi alle 7 più o meno, se vi alzate alle 7. Ci diceva Francesco al 342 41 15 105 che lui stesso, essendo un DJ, comunque si sveglia presto e grazie a questo alzarsi all'alba gli permette di fare un sacco di cose: riordinare il terrazzo, leggere un libro, dedicare a se stesso, fare delle pratiche anche di respirazione e quant'altro. Altri punti di igiene del sonno, penso che aggiungiamo un minuto. Evita i riposini. Se proprio devi, fai sonnellini pomeridiani brevi, attenzione, 20-30 minuti, perché sennò poi ti svegli, sei ancora più stanco. E attenzione Simo, perché qua dicono evitare di dormire dopo le 15, se solitamente poi vai a letto verso le 22. Poi c'è il rituale di relax. Non so se questo lo fai, cioè creare una routine pre-sonno per comunicare al corpo che è ora di riposare.
1: Sì.
0: La mia Valentina legge un libro, alcuni fanno un bagno caldo, ok?
1: Io leggo di solito.
0: Leggere non è male. Ecco, però attenzione, se leggi e dopo 20 minuti sei ancora lì sul letto a leggere, gli esperti consigliano di alzarsi e fare un giro per casa, perché a letto bisogna praticamente solo dormire. Altre cose, vabbè, che se uno le vuole fare le può fare, però sinceramente stiamo parlando di dormire. Ultima cosa, poi magari non abbiamo più tempo.
1: Dai
0: ultima. L'ambiente della camera deve avere una temperatura di silenzio tra i 18 e i 19 gradi. Se non c'è silenzio, metti i tappi per le orecchie. E poi lo sappiamo benissimo: sonno e tecnologia. Un'ora prima di andare a letto, lo smartphone, quella luce blu che abbassa i livelli di melatonina, che è già presente nel corpo, che ci aiuta ad addormentarci, ecco, un'ora prima di andare a letto dovete spegnerlo, dovete metterlo da qualche parte. Dove volete lo decidete voi, magari può essere anche interessante, così un bel rettangolino, truc. Perlomeno non lo trovate più. Raga, queste cose noi cerchiamo di dircele, ok? Poi se c'è qualcuno che le fa è ancora meglio, perché le mette in pratica e poi realmente dorme bene.

0: Tra l'altro, questa traccia qua un po' fa parte del nostro racconto in questa giornata, anche quello del fuori onda, perché Harry Styles con American Girls, che è inclusa nel suo ultimo e tra l'altro molto interessante album, è uscito dopo 4 anni dall'ultimo. Beh, Harry Styles dice: i miei amici sono insieme alle ragazze americane. My friends are in love with American girls. E lui dice: cavoli, io da single, che comunque vivo la mia vita andando in giro in panciole, sono famoso, comunque ho tutti i vari benefit di una persona con tanta visibilità e tanta fama nel mondo, ecco, la cosa che invidio è la relazione che i miei coetanei hanno con le loro partner, ok? Hanno trovato l'amore. E lui dall'altra parte, dall'altra faccia della medaglia, dice: ecco, quella cosa là però mi piace. Però sotto sotto è un po' come dire sempre: ok, la cosa che ha l'altro mi piace. Alla fine qua in soldoni Harry Styles però ha un sacco di altre cose belle, ok? Però vuole veramente tutto. Vuole anche l'amore.
1: Beh, era fidanzato fino a poco tempo fa.
0: Ah, è stato lasciato?
1: Ah sì?
0: Non lo so. No, scusa, se ha fatto sta canzone. Ah, magari l'ha fatta prima di fidanzarsi. Però quella situazione lì che ha. Si parlava di igiene del sonno. Chiudo solo con questo. Vai. Se vi volete addormentare bene, al di là della routine, dei ritmi, del sonno, della tecnologia che dovete abbandonare un'oretta prima, dei rituali di relax prima di addormentarvi, la vostra stanza deve essere buia, totalmente buia. E poi, per quanto riguarda alimentazione e sostanze, evitare i caffè 10 ore prima di addormentarsi. 10 ore prima! E attenzione ad alcol e pasti, perché se fai una cena con cibi pesanti 3 ore prima di addormentarti, attenzione, perché rischi di risentire tutto dopo mentre dormi. Ma questo si sapeva, dai, mangiate tranquilli, leggeri. Sì, colazione da re, pranzo da principe e cena da poveri. Dico.

0: Asset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Voglio andare a ballare adesso.
1: Voglio assolutamente andare a ballare. Bam, bam, bam, bam. Non c'è una coda lunghissima di 7 minuti di questa traccia qua. Bellissima. Vi è piaciuta? 19.44, martedì 2 giugno, segnatela. No Cap. Vabbè, la conosciamo noi 105isti perché l'ascoltiamo da un botto, anzi era da un botto che non passava al Team Music, e siamo contenti che i Disclosure con Anderson .Paak ritornano così a farci ballare qua a chiusura del Mindset. Ultima cosa sul dormire. Perché abbiamo accennato 2 ore parlando del dormire, è fighissimo, dai bambini come devono essere gestiti, conosciuti e gestiti per superare le varie difficoltà delle notti, insonni, sia dei genitori sia anche dei bambini. Siamo passati poi all'igiene del sonno in generale. Ultima cosa che diciamo sul sonno, così almeno stasera quando vi coricate cercate di vedere in che posizione vi addormentate. Ce ne sono un sacco. Adesso non so, tu mi parlavi della mummia? Io sono uno di quelli che si...
2: Io sono un po' mummia.
1: Sì, ma apposta, ho cercato di imparare apposta a dormire così.
2: Io dormo di brutto così.
1: Adesso, non so voi, a molti si mettono tipo feto, ok? Che dorme rannicchiato come se il mondo fosse diventato improvvisamente troppo rumoroso. E dicono che chi si mette nella posizione di feto ha bisogno di protezione, in qualche modo. Si vuole proteggere. Poi c'è la posizione della stella marina, che è molto egoistica, ok? Praticamente tu occupi lo spazio e non è scientifica la cosa, però hanno cercato di capire un po' chi si mette così e chi vuole il suo spazio e pensa che lo spazio degli altri comunque appartenga anche che sia proprio il suo spazio. Poi ci sono anche chi si addormenta come un koala, che abbraccia o il cuscino. Questo a volte mi capita quando c'era Valentina. Oppure abbraccia direttamente la partner, e in quel caso lì c'è bisogno ancora di affetto. Andiamo pure, perché poi c'è il cliffhanger, che è la persona che dorme attaccata al bordo del letto. C'è la cotoletta, quelli che continuano a girarsi di là e di là. Per ogni posizione, attenzione, c'è anche un'idea di... capito?

0: verso Bologna, incolonnamenti sulla 18 in Sicilia, a tratti per traffico intenso tra Noto e Cassibile verso Siracusa, sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli, sulla 1 c'è un veicolo fermo tra Capua e Caianello in direzione Roma, un incidente invece segnalato nella capitale sul tratto urbano della A24 tra Via Togliatti e Via Fiorentini verso la tangenziale est. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: 105
15: Che storia.
16: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia.

0: Che viaggio ci ha fatto fare il 50esimo anniversario del compleanno di 105 qua su Radio 105 durante la chiusura del Mindset. 19:58 Massive Attack, che bella, Unfinished Sympathy. Questa piace molto a, sai a chi? A Fabio B, che
1: salutiamo.
0: Fabio B, salutiamolo, che si è trasferito penso al mare, quindi sicuramente gode anche della vista del mare, dei sapori, dei profumi del mare. Raga, noi siamo quelli del Mindset, abbiamo occupato questo spazio che è solitamente dedicato alla carovana con Paolino e Martin, perché erano dei giorni festivi, ok? Da domani però il palinsesto torna classico.
1: Esatto.
0: Quindi tu sarai con Brigante
1: domani dalle 9.
0: Sei contento?
1: Molto.
0: No, tu so che vorresti fare il Mindset con me durante il weekend, però abbiamo ancora Mattia e Antonio.
1: Esatto, Mindset tanta roba, ma do spazio ai giovani, poi arriverò.
0: E infatti, calma. Poi con tutti i soldi che ti dà Brigante, esatto, alla fine, come se fosse lui a reggere i soldi.
1: Come dimenticarlo.
0: Ragazzi, io vi saluto, ragazzi e ragazze, è stato un piacere, mi ha fatto piacere. Se qualcuno si è interessato delle nostre cose, noi il weekend dalle 18 alle 20 portiamo avanti quello che sono i nostri macro argomenti: sport, musica e natura, sotto il cappello del Mindset. Ciao raga, ciao Sara, ciao Simo J, ciao a tutti. Qui a Radio 105 sono le 20. Mamma,

0: In questo giorno di festa si festeggia con la musica del Mamacita Radio Show qui su Radio 105 fino alle 21. Avete ascoltato De La Rose con Io Te Conosco, Kid Voodoo insieme a Jessie Reyes con Memareo, Alemane la sua Techeria Ver, Ovion The Drums con Eric Klein, Cubo Amor e in apertura la famosissima Una Noche Medellin di Chris M.J. Su Radio 105 il suono del Mamacita Radio Show.
1: Bonus track.

0: Mamacita sigue. No te vayas. Regresa en pocos minutos.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Sa

0: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Radio 105. Mamma Sita Radio Show. Bonus Track.

0: onde all'interno del Mamacita Radio Show è arrivato un po' di rap grazie a Motion Party di Boss Band Low, Down South di Trap Dicky con Key Glock, la nuova canzone di Drake, National Treasures, Macklemore con Ryan Lewis, non è nuova ma la ascoltiamo sempre molto volentieri, Thrift Shop e in apertura Get Out My Face di Lado con Glorilla. Il Mamacita Radio Show è un'esclusiva di Radio 105 e il Mamacita è un party che invece trovate in tutti i migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

Chiude con Rezbe e la sua Tuvassin questa puntata del Mamacita Radio Show, dove avete ascoltato anche Cacirula con Titis, Stanley con Chaparrita, Cattayes con AA e Sfere Basta J Balvin e la loro ormai famosissima Baby. Il Mamacita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.

0: Cita Radio Show termina aquí. Nos vemos la próxima semana. Solo en Radio 105.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un

0: solo a Moviland.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Ciao Babalu, che ore sono?
2: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21.
3: Miami. Welcome.

0: siamo qui anche oggi in vostra compagnia, ragazzi. Buona festa della Repubblica.
1: On a Tuesday, man, it's
0: martedì.
1: Nice on a Tuesday.
0: Bello,
1: here.
0: Ti piace anche martedì?
1: I like that.
0: Anche
1: cool.
0: Che martedì è cool.
1: Yeah, after
0: lo
1: this.
0: È cool.
1: After we're done, we're gonna go get a taco.
0: Ah, ma il taco ti vuoi andare a mangiare?
1: Taco Tuesday.
0: Ah, Taco Tuesday. Va bene, ci sta proprio.
1: Yeah,
0: taco quest'oggi,
1: Miami.
0: Esatto, ci vuole, così ci rianimiamo, ci ringazzuliamo un po'.
1: Esatto.
0: Senti, siamo pronti, che bello, anche oggi insieme e ci fa molto piacere. Noi siamo qua, pronti sull'attenti. Vicky,
1: right.
0: Babalu Bad Boys.
1: Babalu!
0: Superstar DJ Rasmi in the mix, Thomas in the family, la squadra è al completo.
1: Yep, a lot of great music, a lot of stuff.
0: Esatto,
1: tanta
0: roba ci abbiamo come sempre. Tu hai fame, hai menzionato il taco. E proprio la rivista Food and Wine,
1: esatto.
0: Ecco, ha pubblicato una classifica degli stati migliori dove però mangiare la pizza.
1: Oh, the best
0: ma
1: pizza.
0: Ce n'è uno in particolare che ha una motivazione altrettanto particolare.
1: Sì. Why are so many Americans rewatching old TV shows?
0: Bella, anche questo argomento lo toccheremo più tardi. Ma perché molti americani stanno riguardando vecchie serie TV? E poi vediamo.
1: That's very interesting. You're gonna like that talk.
0: Se questa ti piacerà, dice Babalu. E poi quali colori di auto mantengono meglio il loro valore dopo 3 anni?
1: I have no idea.
0: E ce ne sono un paio, vi diremo anche quali
1: sono. I need to know.
0: Bisogna sapere per evitare di comprare macchine che poi si svalutano dopo poco, il colore dell'auto più che altro, insomma. Quindi
1: we got a lot of great music on the way as well. Thomas, give us a piece.

0: lui in questo momento.
1: Hello pizza.
0: Lo so che la pizza è buona, la pizza piace in tutto il mondo, non credo che esista un posto dove non amino la pizza, io non credo proprio. E di pizza parliamo, infatti, perché è un alimento che piace molto anche qua negli Stati Uniti. E così c'è la rivista Food and Wine, che ha pubblicato questa classifica degli stati migliori qua negli USA dove mangiare la pizza.
1: Miami!
0: Non lo so, adesso te lo dico. Negli Stati Uniti ci sono molti stati che rivendicano di avere la migliore pizza del paese.
1: No, Miami.
0: No, nella top 5 Miami non c'è. No, non c'è. Non c'è lo stato della Florida.
1: Insomma, Friuli Negro e Arro Blanco.
0: Ecco, sì, sì. Miami è conosciuta per fagioli neri e con riso e fagioli. Arroz con pollo, riso e pollo, esatto. Okay. Allora, partiamo dalla posizione numero 5.
1: 5.
0: Troviamo il Michigan.
1: Michigan?
0: Sì, dicono.
1: I've never been there, I don't know.
0: Qui pare che la pizza sia
1: Ma Food and Wine Magazine è molto famoso.
0: Sì, Food and Wine.
1: It's a big one, it's a big magazine, so.
0: È vero, la giornale, la rivista Food and Wine è molto famosa, quindi se lo mettono loro. Numero 4, Illinois.
1: Oh yeah, I can believe that, you know why?
0: Perché?
1: Chicago is in Illinois.
0: Perché a Chicago ci sono molti italiani emigrati a Chicago.
1: Chicago's in Illinois, Chicago pizza is good.
0: Chicago è in Illinois.
1: No, fun fact, hai un S quando termina Illinois, però non lo pronuncia.
0: Illinois. Ah, vedi un po', non si dice Illinois come noi italiani.
1: E tu sai perché?
0: Non la pronuncia, quindi dicono Illinois.
1: Tu sai perché?
0: Perché?
1: Io non so.
0: Ah, vabbè. Allora cosa me lo chiedi a fare?
1: E
0: sai perché mi fa? Non lo so io.
1: Io non so.
0: E allora lo chiedi a me.
1: L'inglese è stupido.
0: Vabbè, mi sa. Al numero 3 troviamo New York.
1: What?
0: In terza posizione.
1: Io pensavo che noi ora era sempre.
0: Primo, anch'io pensavo che.
1: Tre. Mi dos.
0: No, neanche al secondo.
1: Cognon.
0: Al secondo c'è il Connecticut.
1: Connecticut.
0: Ora ci sono molti italiani. Ci sono molti italiani in Connecticut.
1: E numero uno, che può essere il numero uno?
0: New Jersey.
1: Oh, la gente di Nueva York va a stare bravissimo.
0: Chissà quelli di New York come li vedono col fumo negli occhi quelli del New Jersey, ma la sorpresa.
1: New Jersey pizza is good.
0: Però c'è, la sorpresa che sia al primo posto, ma c'è un perché.
1: Perché?
0: Lo scopriamo dopo.

0: Black is the answer.
1: Eccola qua, infatti è il Miami Most Wanted del martedì. Music is the answer. Dancing and Prancing torna in una nuova versione firmata da Jesus Fernandez insieme al duo Carl Hayter e Andrea Monta. E il brano interpreta uno dei classici house più iconici di sempre, originariamente pubblicato nel 1998 da Danny Tenaglia con la voce di Selena.
0: You know that sounds like, you know when you're going down the streets in big cities, they have the guys with the buckets turned around and
1: dice, sai quel mi sembrano quei ragazzi.
0: I don't know what you call that, the buckets?
1: Suonano con, in mezzo alla strada con il secchio.
0: Right, secchio.
1: Alla rovescia e sbattono sopra, tre o quattro si mettono i colsacchi.
0: E somebody's behind them con un bottiglia di cristallo.
1: E dietro con una bottiglia che fanno titi fanno
0: il. That's what that sounds like.
1: E secondo Babalu aveva un po' quel vibe. Comunque ritorna tra un'ora, se ve lo siete perso quel torna tra un'ora il Miami Most Wanted. Allora, la sorpresa che al primo posto c'è il New Jersey per la pizza migliore, come dicevamo prima, secondo la rivista Food and Wine. Diciamo, non è tanto sorpresa, ma sì, è una sorpresa, ma c'è anche una motivazione dietro.
0: Wow.
1: Sì, perché allora la cultura della pizza nello stato di praticamente del New York, del New Jersey, è caratterizzata da clienti locali molto esigenti che non hanno paura di criticare apertamente le pizzerie.
0: Wow.
1: Quindi, in altre parole, questa, diciamo, pressione continua da parte dei consumatori avrebbe spinto le pizzerie del New Jersey a migliorarsi costantemente e a migliorare la qualità e la ricetta delle pizze.
0: Yeah, it's right over the bridge, New Jersey, and they're like, what do you think we're doing over here?
1: Che c'hanno proprio questa parlata.
0: Doing pizza over here.
1: È vero, c'hanno questa parlata proprio. Quindi c'è una motivazione. Pare che ci sono tanti italiani, tanti italiani in New Jersey.
0: Yeah.
1: E quindi, insomma, siccome ci sono clienti che altrettanto, come tutti gli italiani, che
0: siamo,
1: noi dobbiamo dirla la nostra, se non ci piace qualcosa al ristorante.
0: Well, the New York Italians are a little different.
1: Sì, sono un po' diversi, New York Italians, New Jersey Italians. Però comunque abbiamo quella vena che, guarda che la dovevi fare così, cos'ha? Più pomodoro, meno mozzarella, più mozzarella, meno pomodoro. E allora quindi si sono migliorati, sono New Jersey's number one.
0: The hands are flying.
1: E le mani volano, perché io sono italiana e parlo con le mani.

0: Stand by.
1: Estate palco luci e tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera, musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Che confusione sarà perché.
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€. Batte forte, sempre.
13: Termini e condizioni in negozi online.
14: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.

0: con Talk to You. Ci stiamo parlando.
1: Hey, I'm from New Jersey. Come over here. I wanna talk to you.
0: Ecco, questo è proprio l'accento di quelli che vivono, italo-americani del New Jersey.
1: Hey, I wanna talk to you. Come on, yeah.
0: Infatti, anche nel film Il Padrino c'hanno un po' questa, avevano questa cadenza quando gli attori hanno realizzato il film. Sì, è vero. E cioè, è così, è vero. Senti, allora, sta cosa che sta venendo fuori, che negli ultimi tempi molti americani stanno veramente riguardando vecchie serie TV.
1: Oh, vintage.
0: Sì, vintage. E alcuni proprio sostengono che le repliche possano essere confortanti, perché vedere qualcosa di familiare pare che aiuti a ridurre lo stress.
1: Some of those old shows are really cool.
0: Old, che ti fanno magari ricordare bei momenti della tua vita, right, o delle situazioni positive.
1: Yeah, but remember, we're not talking about like los 50s,
0: no,
1: 1960s or
0: no,
1: something.
0: No.
1: We're talking about like late 90s.
0: Sì, non roba
1: early
0: del,
1: 90s.
0: Del 50 o del 60.
1: Maybe early 2000s.
0: Roba degli anni 90, diciamo, no? Quindi... Però non tutti sono d'accordo, perché molti avvertono che passare troppo tempo davanti alla TV non dovrebbe essere considerato un vero aiuto per la salute mentale.
1: Yeah.
0: Too much time on the TV shouldn't be good.
1: No, it's not.
0: E quindi, nonostante esista una scelta praticamente infinita di nuove serie, i programmi più visti comunque continuano ad essere praticamente quelli più vecchi, almeno qua negli Stati Uniti. E in quinta posizione troviamo The Vampire Diaries.
1: Yeah.
0: New Girl.
1: New Girl's funny.
0: Friends,
1: big.
0: Sopranos.
1: Mafioso type.
0: Ecco.
1: And guess where? In New Jersey.
0: E dove sono i Sopranos? Dove è realizzato?
1: Out of New Jersey.
0: Esatto, New Jersey. E al numero uno troviamo The Office.
1: Funny.
0: Ed è, diciamo, sono serie che piacciono, non sono robe vecchie, però qualcuno fa una, diciamo, una ricercatrice ha studiato il fenomeno, scoprendo che riguardare serie conosciute crea una sorta di surrogato sociale, cioè un senso di familiarità e legame con i personaggi.
1: Very cool.
0: Perché ti riporta a cose che hai già visto, e secondo lei c'è una connessione tra le proprie storie preferite e il sentirsi meglio.
1: Programming is good for the soul.
0: Sì, i programmi, cioè, sì, fa bene al soul, diciamo. E però ci possono essere anche dei contro, sai,
1: Let's talk about that next.

0: You're listening to My Temptations. It's by Odin and Fatso and Bonnie Bones.
1: Eccoci qua, un'altra bella produzione. Senti un po', allora parlavamo prima di queste serie vintage che qua negli Stati Uniti insomma molta gente sta riguardando queste serie TV che sono un po' di anni fa, insomma, non le ultime, non le nuove.
0: Old school.
1: Old school, ecco, esatto. Però c'è un altro ricercatore, appunto una ricercatrice diceva che questo può portare del benessere, può sollevare lo stress. Ma a quanto pare c'è qualcun altro ricercatore che mette in guardia, perché dice guardare serie TV non va confuso con un reale miglioramento della salute mentale.
0: Esatto.
1: Quindi anzi potrebbe portare ad essere stagni. Non evolvere, ecco, questo
0: balance.
1: Un balance, però c'è forse anche da dire che alcune di queste serie hanno ormai più di 10 anni, quindi è possibile che stiano semplicemente conquistando nuove generazioni di spettatori, insomma, più che vecchi, insomma, anche persone che magari sono nostalgiche, vogliono vedere, yeah. Però molte nuove generazioni si abbracciano questi vintage.
0: Plus, since you know they're complete, you can binge watch them, whereas in the shows right now, sometimes you gotta wait a week for the next episode.
1: Esatto.
0: These are all complete.
1: Esatto, certo, perché poi queste sono serie già del passato, quindi sono complete, quindi puoi fare binge watching, cioè stare lì a guardarle una dopo l'altra,
0: right.
1: Una dopo l'altra, per vedere come finisce questa cosa. E quindi forse quello non è molto positivo, perché veramente ti rapisce, mm-hmm. ti inglobi dentro la televisione, che forse non è meglio farsi una passeggiata all'aria aperta per destressare.
0: But it's nice.
1: Maybe it's better to walk. To the distress?
0: Well,
1: maybe.
0: Yeah, but don't walk and look on your phone.
1: Eccolo.
0: Watching the show on your phone, and then you're gonna fall down.
1: Che siamo punta a capo. Se voi camminate, guardate il telefono e guardate la serie sul telefono. Buonanotte, che andate a camminare a fare?

0: Gio.
1: 105 Miami.
2: Bump that shit up.
3: Stand by.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Il caldo ti rallenta.
9: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!

0: That's very fade.
1: Hey, fade. Ya tú sabes, aquí estamos.
0: Ritmo latino.
1: Claro que sí. Senti un po', attenzione al colore.
0: Vamos
1: dell'auto.
0: Con el color. Sí. Pero no el auto.
1: No l'auto in
0: sé. Nada más que el color.
1: No, l'auto.
0: Puede
1: no.
0: ser cualquier auto.
1: Qualsiasi tipo di macchina, ma il colore è molto
0: esatto.
1: importante.
0: Vamos a hablar de eso.
1: Perché quali colori di auto mantengono meglio il loro valore dopo 3 anni?
0: Blanco.
1: E mo te lo dico. Just wait.
0: Okay.
1: Se vuoi ottenere più soldi possibile quando rivendi la tua auto in futuro, forse dovresti pensare di guidare qualcosa con un colore allegro.
0: Amarillo.
1: Adesso te lo dico.
0: Ok.
1: Sorprendentemente le auto gialle sono quelle che si vendono a prezzo medio più alto rispetto a qualsiasi altro colore.
0: Ah.
1: Giallo, amarillo.
0: Amarillo, amarillo!
1: Sì. Non l'avrei mai detto.
0: Rey Stradames.
1: Sì. Non l'avrei mai detto.
0: E non è naranja?
1: No, non è arancio. È giallo.
0: Giallo. Wow.
1: Altri colori che mantengono meglio il valore sono beige.
0: Para mí eso es más peor color,
1: sì, giallo non è il massimo. Arancio c'è dentro.
0: Mira.
1: Verde. Verde,
0: no.
1: Forse verde militare?
0: No.
1: No, nemmeno?
0: No.
1: E grigio?
0: Sì, è il suo colore.
1: Se quello
0: me
1: ti piace, il grigio, ed è
0: grigio.
1: Colori meno, diciamo, che si svalutano meno. Quindi all'estremo opposto, il colore che perde più valore è l'oro. Color oro.
0: Tengo un vecino con un carro pintato di oro.
1: Aia.
0: Feissimo.
1: Un vicino che c'ha la macchina tutta d'oro è brutta.
0: Meno male che
1: è proprio brutta.
0: E meno male che è un carro elettrico.
1: Non glielo dire, non vuoi litigare con il tuo vicino. Non lo dica nada perché non vuoi litigare con il vicino di casa. Comunque tenete presente che l'oro non è un buon colore, ma i colori
0: del driveway per
1: tra i colori peggiori troviamo anche il marrone, il viola, il nero e il bianco.
0: No!
1: Sì. Il nero e il bianco sono i miei colori preferiti per le macchine.
0: Io tengo tutto il carro mio sono negro.
1: Ecco, tutte le macchine tue quindi perdono di valore in 3 anni. Mi dispiace, Papalù. Se le rivendi non
0: sono l'anno che viene.
1: Danno pochi soldi.
0: Viene patrà.
1: Esatto. Non guadagni niente, Papalù.
0: Mashup!

0: ya tu sabes, ya tu sabes.
1: La bronca.
0: Esatto. La bronca cos'è? La storta? La sei... La bronca, è vero, ma avevi detto una volta, è la lotta, quando si fa una lotta, si pigliano a pugni, è la bronca.

0: Stand by.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ah, sei balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
24: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
25: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann.

0: Hoffman. Il meglio è per tutti, anche a rate.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
7: Welcome to the Magic City.

0: qualche modo, right?
1: Shit is lit.
0: Lit. Vai che impariamo qualcosa, ragazzi.
1: Lo sapevate che...
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
0: Hey!
1: We're gonna learn something about the United States.
0: Esatto, allora qualcosa che magari non sapete, perché gli Stati Uniti sono uno dei pochi paesi in cui il latte si beve freddo.
1: Sì, bien frío.
0: Bien freddo. Nella maggior parte degli altri paesi viene utilizzato un diverso modo di pastorizzazione che permette al latte di conservarsi anche senza refrigerazione. Molte persone preferiscono berlo a temperatura ambiente.
1: Beh.
0: Anche se il latte a una certa età bisognerebbe lasciarlo da parte.
1: I was brainwashed in America because si nota freddo, sì. Non puedo.
0: No, vedi, proprio l'americano ha questo brainwash che il latte deve essere congelato, quasi deve avere i cubetti, deve essere un cubetto di ghiaccio quasi perché lo possano bere.
2: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: da Miami.
1: Man.
0: In questo 2 di giugno, festa della Repubblica, ragazzi, buona festa.
1: Congratulations.
0: Tutti voi.
1: Yes, absolutely, very nice.
0: Siamo pronti noi.
1: I really want an ice cold glass of milk now.
0: No, vabbè.
1: You said it. Now I'm thinking about it.
0: Babalu, adesso vuole un bicchiere di latte congelato, che deve essere quasi un cubetto di ghiaccio. Ma no, ma come fai? Ma a parte che il latte non va bevuto.
1: Guaglio... With a cookie.
0: Il latte da grande, da adulto,
1: con
0: i biscottini pucciati dentro.
1: Oh.
0: Babalù, il latte fa male, fa venire mal di pancia, fa venire la cagarella. Il latte, you gonna go to the bathroom after drink the latte.
1: That's okay, it's alright, we're halfway done, it's okay.
0: Non ti ci vabbè tanto, siamo già sopra ancora un'ora, quindi se me lo bevo adesso sono in tempo per andare.

0: Sì, dimmelo e grazie per avermi corretto, perché io ero partita con whale,
1: yes,
0: invece
1: whale. Dopo
0: non c'era l'accento, e quindi io l'ho letta come la balena, è belli, e vuol dire la panza,
1: it's
0: la panza della balena, ho fatto tutto,
1: it's
0: io film.
1: Good.
0: Certo,
1: You're doing great, keep it up, keep going.
0: Yeah, yeah, vado avanti, che meglio, sì, vai avanti tu, che meglio, che mi viene da ridere. Senti, allora abbiamo un po' di notizie che riguardano tanti artisti,
1: yes,
0: del mondo hip hop, e Drake, lo sappiamo, ormai è tornato al centro della scena con il triplo progetto Iceman, Habibti e Maid of Honor, che tutti e tre sono usciti il 15 maggio, i fan parlano di una nuova era artistica, possibile indipendenza dalla Universal Music, e il beef tra Drake e Kendrick Lamar continua comunque ancora a influenzare tutto il rap game americano, anche se i dis principali risalgono al 2024, ma l'impatto è ancora enorme sui media, sui fans, sull'industria.
1: I mean, he performed in the Super Bowl.
0: Certo, sì, era fatta al Super Bowl di 2 anni fa, quindi sì. Young Thug invece è ufficialmente tornato super attivo dopo i problemi legali, dopo UY Scotty.
1: Yeah.
0: Sta preparando nuovo materiale e ha già riacceso la scena live con apparizioni a festival e Rolling Loud, per esempio, uno dei quali è Rolling Loud.
1: That's expected big.
0: Sì, si aspetta grande. Future, scusami, sì, perché in italiano.
1: Bueno,
0: si
1: futuro!
0: L'italiano è futuro.
1: It's the future.
0: The Future ha confermato che un nuovo album è in arrivo nel 2026. Sta facendo ascoltare snippet e un unrelease durante i live, e appunto Ready to Slide dovrebbe far parte del progetto.
1: And by the way, Future is also featured in one of Drake's
0: songs.
1: Albums.
0: Ah sì, e tra l'altro Futures sta dicendo che è Future in uno degli album.
1: Yeah, and they were supposed to have beef, but now they're kind of settled.
0: Sono amici.
1: It out.
0: Very dice,
1: good. He's an Iceman. It's in the Iceman album. But go ahead.
0: Dice è in Iceman. Future fa parte di una canzone di Iceman. Ha una canzone sull'album Iceman. Però dice ci doveva essere un po' di beef tra i due. Però realmente non è successo nulla. Hanno tutto sistemato. E Travis Scott sta lavorando anche lui a nuova musica, continuando i rumor su un possibile progetto insieme a Kanye. Cosa che potrebbe scuotere completamente il panorama hip hop. Quindi tante produzioni in arrivo, e vi terremo aggiornati quando avremo più informazioni.
1: Yeah, I mean, we're halfway through the year. I mean, it's gonna be a big summer, big winter.
0: Probabilmente ci sarà un'estate caliente e vedremo chi tirerà fuori l'album per primo.

0: con So High. ¿Sí? So High, So High, So High.
1: Cuando pone el acento, trabaja bien.
0: Cuando meto el acento, uno no pronuncia well.
2: Mellow.
0: Melee, So High. Eccoci qua.
1: Wale, Melee.
0: Esatto. Senti un po', ne parliamo tra poco di questo effetto camaleonte.

0: Stand by.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Faithless.
1: Yes, bella
0: new religion, new
1: traduzione
0: religion.
1: infatti. Allora, beh, partiamo dal fatto che quando vedi qualcuno sbadigliare, spesso viene voglia di sbadigliare anche a te. When you see somebody yawning, you want to esatto. Beh, ora hanno scoperto che succede la stessa cosa anche con i nostri telefoni cellulari. Infatti, guarda che caso, i ricercatori in Italia hanno voluto verificare quante persone controllassero il proprio cellulare dopo aver visto qualcun altro fare lo stesso, e così hanno osservato 184 persone che non sapevano di essere monitorate. E il risultato, la metà di loro ha preso in mano il proprio telefono entro 30 secondi.
0: 30 secondi.
1: Dopo aver visto uno col telefono in mano, automaticamente hanno preso loro.
0: Wow.
1: La prima domanda viene spontanea, è: ma non controlliamo già il telefono ogni 30 secondi comunque?
0: Mira, 30 secondi, mira che rapido.
1: Sì, sì. Questo,
0: come si chiama adesso?
1: Ecco, questo effetto si chiama effetto camaleonte, cioè tendiamo tendiamo a imitare automaticamente i comportamenti degli altri, spesso senza rendersene conto. Questa è proprio l'incredibile, proprio come un camaleonte che si adatta all'ambiente intorno a lui.
0: Eso sì, è verdad, perché a noche io stavo con mia sposa in la cama viendo un TV show che non mi gustava, ella quería verla, io no. E che passa nel medio del programa, ella saca tu su teléfono,
1: figurati,
0: empieza a guardare.
1: Ecco,
0: tu sabes que yo digo,
1: fate lo stesso.
0: Se tu non quieres verla,
1: quindi eravamo a letto l'altra sera con mia moglie e mi ha detto: metti su questo programma televisivo. Dopo un po' si è rotta di guardarlo, ha iniziato a guardare il suo telefonino, l'ha tirato fuori, si è messa a guardare, e lui cosa ha fatto? Ah vabbè, non vuoi guardarla? Vabbè, prendo anche il mio e guardo il mio telefonino. Quindi ho avuto un effetto camaleonte anche io.
0: Camaleonte.

0: What I may do? Cosa dovrei fare?
1: You don't know what am I do?
0: Non so cosa stai facendo tu, però ti vedo qua a fianco e ti controllo in ogni caso. I can see you. Allora, parlavamo prima dell'effetto camaleonte, che quando praticamente hanno scoperto che quando qualcuno vede qualcun altro che ha in mano il cellulare, subito immediatamente tira fuori il proprio cellulare e si mette a guardarlo. Ecco. E allora abbiamo visto un po', insomma, le ultime, vediamo insomma con quante ore stiamo al cellulare noi italiani rispetto agli americani.
1: Allora, tempo con il telefono.
0: È il tempo, esatto. Allora, le ultime stime ci dicono che in media stiamo sullo smartphone tra le 4 e le 6 ore al giorno. Sono tanti. Negli Stati Uniti si sale anche un po' sopra, mentre in Europa si resta leggermente più bassi.
1: Figurati.
0: Ecco, ma il concetto non cambia. È praticamente diventata un'estensione della nostra giornata. Sì. Allora, vediamo che globalmente stanno tra le 4 ore e mezza, dalle 4 ore e mezza alle 6 ore al giorno al cellulare. Globale. Stati Uniti circa 5-6 ore e mezzo al giorno.
1: Sì, claro.
0: Italia circa 3 ore e mezzo, da 3 ore e mezzo a 5 ore al giorno.
1: Poco meno, però.
0: Un po' meno rispetto agli Stati Uniti, esatto.
1: Perché la cosa è che, mira, tu hai un dottore.
0: Sì.
1: You go to the waiting room.
0: Sì.
1: Right? Che tu
0: sì.
1: hai detto? Espera, tieni
0: certo.
1: a che sperare.
0: Certo.
1: So what do? You wait.
0: Certo.
1: But now, wherever you're waiting, ya viene il telefono, hai algo che hacer.
0: È vero, perché quando sei lì in sala d'attesa, magari sei al medico e non sai cosa è, sei lì che aspetti, a un certo punto il telefono che suona, adesso rispondo.
1: Ahora,
0: oppure sei tu che ti metti a cercare qualcosa sul telefono.
1: Ahora casi nadie sabe cómo esperar.
0: No,
1: solamente no, esatto. Ahí esperando, se vuelve loco.
0: Esatto, esatto. Ormai
1: pero la gente vieja sí sabe.
0: Non sa più.
1: Non sa nada.
0: I giovani non sanno più aspettare, ma non solo i giovani, credimi, non sanno più aspettare, quindi non hanno la pazienza e il telefono viene preso immediatamente in mano.
1: Adesso hai che sentarsi, quindi, e organizzarlo,
0: certo,
1: i pensimenti,
0: un po' organizzarsi
1: il
0: panorama della stanza.
1: Tu non casale.
0: La domanda è questa.
1: Alguien entra che luce è un poco male, un poco weird.
0: Sì, qualcuno
1: maybe algo va a passare.
0: Vabbè, non essere drammatico, che adesso entra il mostro della casa. E tu sei al telefono. Vabbè, non esageriamo, Babalù, però
1: telenovela.
0: La telenovela. Ma la domanda è questa: sto usando il telefono o il telefono sta usando me?
1: Oh, that's a good question.

0: Stand by.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: conosco. E tu la conosci, che è Circa Ducati? No, anche tu mi guardi con l'occhio pallato e quindi neanche tu sai cosa vuol dire.
1: Io tampoco, io nasci in Stati Uniti, please, no joda más chica, ok?
0: Ecco, sei nato negli Stati Uniti, non parlo spagnolo, vabbè, ho capito, vabbè, le origini cubane te le sei dimenticate. Ah, va bene, andiamo a cercare che vuol dire. Senti, sta arrivando il caldo, ormai fa caldo e il caldo si sente pesante.
1: Sì.
0: Quindi con l'arrivo del caldo,
1: con il ventilatore.
0: Esatto, i ventilatori vanno a manetta, ma c'è qualcosa che molti dimenticano di fare ogni anno con il ventilatore, cioè cambiare il senso di rotazione dei ventilatori, quelli a soffitto, e qui in Florida la sanno lunga, visto che il caldo è abbonda tutto l'anno. Quindi in estate le pale dovrebbero girare in senso anti orario, così l'aria viene spinta verso il basso e creare una sensazione più fresca nella stanza.
1: Ah.
0: Invece in inverno il verso corretto è quello orario, per aiutare a distribuire l'aria calda che si accumula vicino al soffitto. Quindi
1: sì,
0: prima conviene però pulire le pale bene, perché sai la polvere che viene giù.
1: Suena logico.
0: Tiene que limpiar bien porque la polvo que se va a salir.
1: Sì, sì.
0: Es de madre.
1: Oh, sì.
0: È veramente una polvere che arriva giù.
1: Y también si tu fuma o algo así, se pone en peor.
0: Peggio ancora.
1: A veces
0: quindi
1: hay gente que sale para fuera para, you know, whatever.
0: Esatto, quindi bisogna pulire bene, perché se uno non vuole.
1: Otra razón para hacerlo al revés, para que ala el humo.
0: Sì, arrove antiorario, tenete in mente che per l'estate le pale devono girare in senso anti-orario.
1: Corretto.
0: E cerca di non fumare in casa, perché non penso che tua moglie sia contenta.
1: No, dentro, fuera, però adesso pone ventilatore fuori.
0: Già, perché qua in America c'hanno il ventilatore anche nel patio,
1: sì.
0: E quindi anche quello deve girare in senso contrario. E tu vai a fumare nel patio.
1: Dentro hai aire condizionato, non lo necessita.
0: No, non è vero, ci sono molte case.
1: Ma fuera no.
0: No, ma che dici, Babalù? Le aree condizionate funzionano, ma qua nelle case ci sono anche ventilatori, perché qua c'hanno l'aria condizionata incorporata e dovete gelare dal freddo.
1: Okay.
0: Perché se no non siete contento.
1: Vicky gana otra vez.

0: tan drammatica.
1: Chi è in vino, chi già sabe.
0: Ragazzi, drammatica.
1: Grazie per essere stati con noi.
0: And the Oscar goes to...
1: To chi?
0: Vicky!
1: Ma che, ma
0: best va. Supporting actress for air conditioning.
1: Niente ragazzi, grazie Babalu,
0: grazie amici,
1: grazie sputati Girasmi The Mix, grazie a Thomas, ci becchiamo il prossimo fine settimana.
0: Da, da, da, da.
2: This is 105 from Miami. 105 Miami.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Ma se hai il coraggio allora spara. Lacrime nella tua aranciata.
11: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: Visitala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105.
2: Proud to be different.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.

Informazioni utilissime per tutti i clubbers sparsi per l'Italia e non solo. Vi basta visitare le nostre pagine social Instagram e Facebook e venirci a trovare nella data più vicina a voi. Parola di Luca Batta.

Mettiamo in pausa la nostra selezione solo per pochissimo tempo, ma restate all'ascolto. Vida Loca sempre solo su Radio 105. Welcome to Vida Loca Radio Show.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
8: We are back to Vita Loca on Radio 105.
9: Bentornati cari ascoltatori, alza il volume, sei su 105 Vita Loca Radio Show.
8: Vita Loca on Radio 105.
10: This town's lost its faith, our colors will fade.

0: Informazioni utilissime per tutti i clubbers sparsi per l'Italia e non solo. Vi basta visitare le nostre pagine social Instagram e Facebook e venirci a trovare nella data più vicina a voi. Parola di Luca Batta.
1: Quando llegamos al club, baby, all eyes on ya. Mi cuerpo se pone caliente when looking at ya. Sigo esperando señales que digan que sí. Muévete, muévete, muévete, dime que sí.

0: Il Vida Loca Radio Show è giunto al termine e vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto sino a questo momento. Vi ricordiamo che saremo sempre qui ogni sabato e domenica dalle 23 a mezzanotte, sempre su Radio 105. Ciao ragazzi!
1: Vida Loca on Radio 105.

0: Furia.
1: Bella raga, martedì 2 giugno è la festa della Repubblica, quindi buona festa a tutti, ma è anche cominciata la stagione del mare, delle spiagge, delle feste, le scuole stanno per finire, chi abita al mare già in spiaggia, noi siamo qui a Milano a morire di caldo e a suonare per voi. Andiamo, Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit, con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Netto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran che si chiama Repeat It.

Si dice che l'attesa aumenti il desiderio. In questo caso i fan hanno aspettato questa storica collaborazione per ben 12 anni. Era il 2014 quando per la prima volta Ed Sheeran e Martin Garrix decisero di lavorare insieme. Oltre un decennio dopo i due artisti hanno finalmente pubblicato questo super singolo che si chiama Repeat It. Grandi tutti e due. Noi passiamo al prossimo pezzo, adesso è il momento di Zara Larsson e Shakira con Eurosummer.

The Kid LAROI è ancora qui, il suo nuovo singolo si chiama Pieces, l'avete appena sentito e credo proprio che lo sentirete per un bel po'. Noi però adesso torniamo in Italia, c'è un mio amicone, uno dei padrini assoluti della musica urban italiana, sto parlando di J-Ax, il suo nuovo progetto è tutto di ispirazione country e il pezzo che sentiamo adesso si chiama Hippie Yayo, però anche no. Sole.

Niall Horan è un grande amico di questa playlist perché i suoi pezzi sono fortissimi. Per esempio quello che abbiamo appena sentito, che si chiama Little More Time, ed è una bomba vera e propria. Va bene raga, adesso on to the next one. C'è un nuovo singolo del nuovo album della popstar americana Lizzo che si chiama

0: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: scelta di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
1: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, quando Wiz Khalifa ha pubblicato sul suo Instagram un reel che li mostrava insieme in studio, era chiaro che qualcosa stava per uscire. La reunion con Machine Gun Kelly era nell'aria e i fan di entrambi si sono giustamente scaldati all'idea. 13 anni dopo Mind of a Stoner, i due rimettono il nome sullo stesso pezzo e il pezzo ce lo sentiamo subito, si chiama Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Madonna e Sabrina Carpenter sullo stesso pezzo, il titolo è Bring Your Love e secondo me è uno dei pezzi più forti del momento. Sabrina si deve ancora riprendere dalla notizia che Madonna l'ha chiamata per un featuring, di questo sono sicurissimo. Ok raga, andiamo avanti, adesso è tornata anche Sienna Spyro con un nuovo singolo che si chiama Material Lover.

grandissime donne di musica in questo blocco. Quello che abbiamo appena sentito è l'ultimo singolo di Sienna Spyro, che si chiama Material Lover. Il prossimo pezzo invece è di una grande artista italiana, si chiama Noemi, la conoscete tutti. Ebbene, questo è il suo nuovo singolone che si chiama Tu cosa fai stasera.

Tu cosa fai stasera? Il titolo di questo nuovo singolo di Noemi, grande pezzo per conquistarsi una fetta d'estate, direi che è messa molto bene. Adesso raga, andiamo avanti e cambiamo sound. Arriva Lewis Tomlinson, il suo ultimo singolo esplora la sensazione di essere costantemente osservati, giudicati e sotto i riflettori dei media, proponendo una ribellione, una ricerca di libertà individuale lontano dagli sguardi indiscreti. Ve lo faccio sentire subito, si chiama The Observer.

dite la verità che avete ballato. Questo nuovo singolo si chiama Devotion ed è una bella collabo con Ra. Sta spaccando in lungo e in largo dovunque si balli, quindi direi missione compiuta. Grandi tutti, e adesso suoniamo un po' di Latin, incredibile ma vero. Karol G e Manu Chao hanno unito le forze per questo singolone che si chiama Viajando por el Mundo.

0: La gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: A Radio 105, Shake It Up con Jake La Furia.
4: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene, raga, allora parliamo un po' di sesso, che male non fa mai, anche per l'audience. Allora, oggi parliamo della posizione più odiata a letto. Ecco perché non piace a nessuno. Quando si tratta di un argomento delicato come il sesso, ognuno ha le proprie preferenze. Uomini e donne sembrano però concordare su una cosa: la posizione più scomoda è quella del 69. Il motivo? Non si riesce a concentrare sul proprio piacere e come conseguenza non si è attenti neanche a quello del partner. Quello che dovrebbe essere un doppio divertimento si trasforma così in un esercizio di coordinazione che spezza il focus necessario al raggiungimento del culmine. Uno studio su 2000 donne conferma questo trend. Il 29% la indica come la posizione più odiata, descrivendola come imbarazzante, scomoda e decisamente troppo impegnativa. Io non sono per niente d'accordo. Adesso non so, stasera provo e poi vi dico. Suoniamo, raga, Charlie XCX con Rock Music.

the time. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead.

Nuovo Jake Lap con Jake Lafure su Radio 105. Allora, questa è la news che ci cambierà la vita. Vado, il giorno perfetto esiste. Gli scienziati trovano la formula per la felicità. Ognuno di noi è perennemente alla ricerca di una felicità personale, anche se non sempre si riesce a trovare la via per raggiungerla. Recentemente un gruppo di ricercatori, attraverso uno studio, ha elaborato una formula per raggiungere l'obiettivo. Secondo gli scienziati dell'Università della British Columbia, la felicità non è un concetto astratto, ma un traguardo concreto che si può raggiungere cambiando le abitudini di vita. Lo studio ha elaborato la struttura di una giornata perfetta, che consiste in una serie di attività svolte con tempi proporzionati tra loro. La giornata tipo comprende 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 1 ora e mezza in conversazioni sociali più ampie, 2 ore di esercizio fisico, 1 ora per pasti e bevande e 6 ore lavorative. A ciò si aggiunge meno di 15 minuti di tragitto per andare al lavoro e non più di 1 ora di tempo passato con dispositivi digitali. Il lavoro, se limitato a 6 ore, contribuisce positivamente al benessere quotidiano, poiché mantiene una routine attiva senza diventare opprimente. Interessante notare che un tragitto breve per il lavoro può effettivamente migliorare l'umore. Gli studiosi hanno inoltre rilevato l'importanza della socializzazione, che però deve limitarsi alle 2 ore quotidiane, poiché oltre questo limite non ci sono benefici significativi sulla propria felicità.

Trascorrere il tempo con gli amici è comunque positivo per il proprio umore. La gestione del tempo sui dispositivi elettronici si è confermata cruciale. Trascorrere molto tempo davanti agli schermi non produce felicità, ma anzi contribuisce a diminuirla, influenzando negativamente la qualità della giornata. Anche i benefici dell'esercizio fisico sembrano avere un tetto massimo. Circa 5 ore settimanali sono ottimali, mentre eccedere questo limite non migliora ulteriormente l'umore. Da questi dati ho capito una cosa molto importante, cioè che io non vivrò mai la giornata perfetta. Suoniamo Harry Styles con Dance No More.

torna a far parlare di sé con Dance No More, uno dei brani più amati del suo nuovo album Kiss All The Time, disco Casually, un pezzo che parla di un mondo musicale cambiato profondamente, dove perfino chi lavora nella nightlife sembra aver perso spontaneità. Grande Harry Styles, di a tutti solo la verità. Va bene raga, adesso torniamo a casa nostra, in Italia, perché ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

È grande R&B quello che abbiamo appena sentito, è una mega hit firmata Isaiah Rashad e SZA, due degli artisti più amati e rispettati del genere. Il titolo del pezzo è Boy in Red. Bravi, bravissimi, noi salutiamo, andiamo avanti, ci ascoltiamo un po' di musica house dei DJ e produttori olandesi Anotter in collaborazione col cantante Treddy, una traccia creata e sviluppata interamente all'interno di un castello isolato in Olanda. Il brano viaggia a 130 bpm, tutti pronti a ballare, il pezzo si chiama Like It.

Girl Like Me spacca la nostra playlist anche questa settimana e ancora per un bel po', direi. Grande Pantera, andiamo avanti raga, c'è il nuovo singolo del cantautore britannico Miles Smith, pezzo che anticipa il suo attesissimo album di debutto intitolato My Mess, My Heart, My Life, la cui uscita è prevista per il 19 giugno. Parte in 3, 2, 1, si chiama Hold Me in the Dark.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Ma se hai il coraggio, allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radio 105 Jake It Up
6: fuori su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, 3 mesi fa Samurai J saliva per la prima volta sul palco dell'Ariston quasi da sconosciuto, per poi uscirne come uno dei vincitori morali del Festival di Sanremo. Oggi con questo singolo e con l'album Amatore, Jay chiude il cerchio di quel momento candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate. La sua nuova mega hit è questa e si chiama Flamenco Paranoia.

artista multitasking, sa recitare, io l'ho sempre scoperta così, e di sicuro sa cantare, perché quello che abbiamo appena sentito era il suo ultimo singolo, che si chiama Tiny Raisin. Bravissima Suki. Adesso però noi passiamo al prossimo pezzo, che è il nuovo singolo estivo di Calvin Harris in collaborazione con la cantante DJ irlandese Jazzy, una traccia house calda e solare che si chiama Satisfied.

Si chiama Satisfied, è stata pensata appositamente come inno per la stagione dei festival e delle residenze estive a Ibiza e secondo me lo sta già facendo alla grande. Benissimo, adesso noi andiamo avanti fino al prossimo pezzo perché c'è un altro bel pezzone, ci sono Shakira e Burna Boy con Dai Dai.

nigeriano Burna Boy, un pezzo che, come avete potuto sentire con le vostre orecchie, unisce sonorità afrobeat e latin pop ed è quindi una mega hit annunciata. Va bene, ragazzi, adesso prossimo pezzo, è tornata anche Gracie Abrams col suo nuovo singolo che si chiama Hit the Wall.

tuo mistero, e sono veramente contento che sia arrivato anche in Italia fra i generi mainstream. Quello che abbiamo appena sentito è il nuovo singolo collabo di Ella Lang e Morgan Wallen che si chiama I Can't Love You Anymore. Festeggiamo, ok ragazzi, però cambiamo tutto, soprattutto sound, perché c'è un'altra collabo, quella tra Kenny Mason e Dominic Fike, che si chiama Find God.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: A Radio 105, Shake It Up con Jake La Furia.
3: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpi con la Lauretta, sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, il prossimo è il nuovo singolo di Rama, che sarà il mio nuovo compagno di viaggio X Factor. È sempre stato uno dei grandi protagonisti dell'estate italiane. Anche quest'anno spaccherà, perché questo è il suo nuovo singolo che si chiama Cabana.

Cabana di Rama è l'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per due nuove puntate di Jake Lamp. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, e bella!

0: questa è proprio una sigla fresca, leggera, adatta all'estate. Anche un po' generazione Z, la trovo un po' così. Non trovi, Comollino?
1: Ma buongiorno, buon pomeriggio.
0: Ho da farti una domanda e un appunto. Cioè, ieri mi hai detto, no, guarda, domani non ci sono perché c'ho da fare, eccetera. Io sono anche, ti ho risposto anche piccata. Scusa, ti sei trovato male? No, non è per quello, è che domani ci sarà un'altra persona.
1: Era ora una sorpresona per te e per gli ascoltatori.
0: Ma guarda che sei veramente un burlone, Di la verità che non puoi fare a meno di me. Oggi, anzi, ormai possiamo ufficialmente dire proprio oggi che siamo stati insieme 7 su 7.
1: Evviva! Dai!
0: Secondo me non ne possono più i nostri ascoltatori. A un certo punto ti va, licenziate quei due, soprattutto la donna, come dire.
1: Ma no, dai. Però a tal proposito io saluto il mio amico, sì, il mio amico, il mio sì, piccolo Cesarino e la mia mamma che sono in ascolto.
0: Cesarino, la zia ti ha visto perché il papà mi mostra sempre i tuoi video, le tue foto. Devo dire che sei bellissimo perché evidentemente assomigli alla mamma. È questo.
1: Allora, no, cosa? È il mio mini me.
0: Ma sì, questo lo dici tu.
1: Oh, ci ho messo io 6 secondi di impegno.
0: Cesarino, spero che tu abbia chiuso, anzi abbia proprio attappato le orecchie, perché insomma papà ha detto una cosa poco carina. Comunque assomigli tutto alla mamma, Cesare, fatelo dire dalla zia, credi a me. Allora, abbiamo fatto le presentazioni, come al solito parliamo dei cazzi nostri noi all'inizio.
1: Vabbè, festa,
0: e poi andiamo.
1: È
0: festa, è il 2 giugno, stica. Auguri all'Italia, alla Repubblica, auguri. Come la trattiamo male ogni tanto, dovrebbe essere trattata con più cura la nostra Repubblica. Tra l'altro a Roma veramente un giorno di festa, perché ci sono tutte le, insomma, i festeggiamenti del caso in maniera molto formale, molto istituzionale. Quindi una bella giornata. Detto questo, questo è 105 Village o quel che ne resta, insieme fino alle 18. Io ho la conduzione, Manuela Mosley, come avete potuto capire anche da, insomma, questi interventi incredibili, questo momento altissimo di radiofonia. C'è Marco Comollo in regia.
1: Grazie.
0: Ma figurati. 342 41 15 105, SMS, WhatsApp, audio a vostra disposizione. Magari qualcuno di voi ci sta ascoltando, perché non tutti sono andati in vacanza con i device spenti. Cioè, la radio è sempre accesa, quindi scrivetemi pure. Le foto, sempre lì il discorso, l'abbiamo detto anche con i friends l'ultima volta, siate magnanimi con le foto.
1: Come ieri, vuoi dire, anche?
0: Anche come ieri, tra l'altro. Ma ricordo proprio lo spezzone, perché giusto venerdì credo che sia stato, sì, il giorno era venerdì, ci hanno mandato delle foto straordinarie ai nostri ascoltatori dei loro posti di lavoro con dei calendari attaccati al muro, e mi riferisco alla categoria dei meccanici, degli idraulici, degli elettricisti. Straordinari. Io per esempio a qualcuno ve ne invidio. Qualcuno ce l'ho? Ce lo manca. Qualche calendario invece ve lo invidio. Torniamo alla musica. Ripartiamo alla grande con Beautiful Freaks.